basta unire i puntini e capisci il disegno segreto. Ma basta vuol dire abbastanza, oppure ho finito. Vuol dire arrivarci col cuore o chiudere il cuore. E dice che poi contro il cuore c'è poco da fare. Un principe che per principio si sognerà non

un principe che per principio si è fatto ranocchio. Però a un certo punto c'è un punto che poi cambia tutto. L'amore è un po' questo, è la pioggia che sale dal basso. E il bello del resto è che il resto alla fine si bagna lo stesso. Ho unito i puntini a mia madre per l'uomo che sono. Le note alle notti e la musica ai testi che scrivo. Le fate, le streghe, le donne più belle che ho amato. E con quelle inventate già nude mi

e che basta unire i puntini tra il primo e la fine. E dopo comincia di nuovo, ma è un'altra canzone.

Non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso. Radio

Stavi felice di avermi con te. Dicevi che posto migliore non c'è. Intanto a disagio mi stringevi forte. Tu riesci ad amarmi di giorno e di notte. Parlavi felice e d'improvviso baciavi le mie labbra secche strette tra le tue mani. Poi solo con gli occhi mi chiedevi: Dani, dimmi che mi ami. E se avessi avuto tutto, io ti giuro che avrei finto di star bene. L'emozione, le paure, le parole, io le trovo

avessi avuto tutto, io ti giuro che avrei finto di star ben. Le scritture d'ogni singola canzone io le dedico al tuo cuore, perché vivi in me.

La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

Il povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

poi ero destinato a fare il metalmeccanico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario e lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà. Perché c'è gente che nasce professore universitario

che si innamorano dei modelli, che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

bene, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà. Perché c'è gente che nasce professore universitario

incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba. Anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca, il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

metti in studio, vai a scegliere la poltrona per te. Poi si accendono le luci, ho riacceso anche la 2, la 3, un sorriso, resta dritta. Pensi che è pericolosa sta soffitta, esploderò come una mia.

Monica, anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola

0: pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Venezia da Saronno e dintorni.
1: Saronno, Colombara in festa. Saronno, modifiche alla viabilità per lavori alla rete del gas. Sempre a Saronno, a tavola a Palazzo Visconti. Caronno Pertusella riapre il Parco Viola. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Battignani e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.

È l'unica frazione di Saronno con le prime tracce nell'anno 1169, la Colombara. L'unica frazione di Saronno che ha origini antichissime. Le prime tracce di un insediamento in quel luogo, a sud dell'abitato saronnese e al confine con Caronno, Pertusella e Solaro, fanno riferimento ad una bolla pontificia di Papa Alessandro III, che nel 1169 indicò la presenza in quel luogo di una chiesetta dedicata a San Solutore. Dell'abitato alcuni caseggiati, si parla per la prima volta in un atto di vendita del 1485. Adesso la festa rinasce con incontri, attività, musica all'aperto organizzata dalla Fondazione Baco, dedicata alla memoria e alle persone legate alla storia della Cascina e del quartiere. Particolare attenzione è rivolta all'offerta gastronomica. Ci saranno infatti stand e food truck, spazio anche alla musica e all'intrattenimento. Oggi l'apertura ufficiale dell'evento alle 16.30 con orienteering e alle 18.30 con musiche e danze popolari. Da ora in poi la fondazione, con altri gruppi e associazioni, ha deciso di riportare la Cascina Colombara al centro dell'attenzione. A Saronno, a partire da giovedì 18 giugno, prenderanno il via importanti lavori di sostituzione della rete di distribuzione del gas in via Volontario. L'intervento, che si protrarrà fino al 31 agosto, riguarderà il tratto ascendente e discendente del cavalcavia ed è finalizzato al rinnovo di una rete ormai obsoleta attraverso l'installazione di materiali di nuova generazione. Per consentire l'esecuzione delle opere saranno introdotte significative modifiche alla viabilità cittadina, in particolare lungo uno degli assi stradali più importanti di Saronno. Via Volontario di

Sassaronno. Dalla prima del restauro cortile di Palazzo Visconti, in programma oggi, alla Notte Bianca, in calendario il 12 settembre, c'è un non stop di iniziative promosse dal Comune per rilanciare e rivitalizzare la città. L'antica Villa Patrizia del centro è chiusa al pubblico e inagibile dal 2007, dopo che un incendio ne aveva danneggiato gravemente il tetto. Con l'iniziativa Affamati di Idee, Tutti a Tavola, il suo cortile si trasformerà oggi in uno spazio di incontro, di confronto e di condivisione. Verrà allestita una lunga tavolata. I cittadini saranno invitati a partecipare ad attività di mappatura, laboratori e installazioni dedicate alle città e ai suoi spazi, per raccontare la propria idea di Saronno, segnalare luoghi significativi e immaginare nuovi utilizzi di spazi urbani. L'iniziativa, ideata da CRAM Lab, laboratorio di architettura, vede la partecipazione del collettivo Terre Mosse, del collettivo musicale FELAB e degli archivi del Saronnese. Questa iniziativa nasce dall'idea che la città debba essere vissuta e costruita assieme, come spiega l'assessore ai giovani, pari opportunità, innovazione e promozione del territorio. Saronno Pertusella, riaperto il parco viola di via Damiano Chiesa dopo che era stato chiuso per vandalismi che hanno richiesto numerosi interventi di riqualificazione. Il giardino, da sempre punto di riferimento per le famiglie e i residenti del quartiere, si presenta pronto ad accogliere grandi e piccoli in ogni stagione dell'anno. È fruibile una nuova area verde nell'ambito dell'ex stadio comunale di via Caposile, accessibile dal parcheggio pubblico di via 4 Novembre. Lo spazio, precedentemente inutilizzato, sarà fruibile per attività spontanee e sportive all'aperto. Saronno la data è stata svelata. Dopo aver rinunciato alla Notte Bianca di luglio per il costo di 50.000 euro, l'amministrazione ha reso nota la sua profonda proposta, ossia quella di Notte Bianca di fine estate, che si terrà sabato 12 settembre, definitivamente archiviato l'appuntamento estivo di inizio luglio. Per il momento, però, le informazioni disponibili sono ancora poche. Il volantino diffuso dal Comune annuncia un evento che coinvolgerà la zona traffico limitato e il centro cittadino, ma non chiarisce ancora i contenuti della manifestazione. La scelta di cancellare l'edizione estiva era stata motivata dai costi, quantificati in 50.000 euro, ai quali si sarebbero aggiunte altre spese indirette. Una decisione che aveva suscitato proteste tra i commercianti, nonostante l'amministrazione avesse già anticipato l'intenzione di organizzare un evento a fine estate. Solaro, una mattinata di grandi storie, domande e soprattutto crescita. Le classi quinte dei plessi Don Milani e Mascherpa, appartenenti all'istituto comprensivo Regina Elena di Solaro, sono state protagoniste di un emozionante incontro ravvicinato con il mondo dello sport. L'iniziativa, nata all'interno di un progetto scolastico focalizzato sulla sensibilizzazione e sull'inclusione, ha visto la partecipazione di due ospiti di eccezione: l'atleta paralimpica Fatia Maria Quarantino e il presidente del CIP Lombardia, Pierangelo Santelli. L'incontro ha fatto subito breccia nel cuore degli alunni. Lungi dall'essere una semplice lezione frontale, l'appuntamento si è trasformato in un dialogo vivace. Più che una mattinata dedicata ai risultati, l'incontro è stato una vera e propria lezione di vita, volta a diffondere la cultura del rispetto, dell'inclusione e della valorizzazione delle capacità di ogni singola persona.

0: queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina. Federica Battignani con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Vediamo assieme gli ospiti e le trasmissioni della nostra radio di domenica 14 giugno. La giornata inizia alle ore 8:27 con le fiabe di Sissi, in replica alle 19:40. Alle ore 8:57 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Alle 9:27 Cicciarem un Cicinin, in replica alle ore 19:10 con Anna e Anna. Alle ore 10 la Santa Messa dalla Prepositurale anche sul canale YouTube Radio Orizzonti. Alle ore 11 Onda Libera con Gisella. Alle ore 12 l'Angelus del Papa. Alle ore 13 Viva tutto alla radio con Mattia Savoini. Alle ore 14 Liberi tutti con Daniele Sbriglio. Alle ore 15 Wozzanane con Lele e Stefano. Alle ore 17 Revolution, storia dei Queen, a cura di Walter Morganella. Alle 17:55 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Alle ore 21 Wozzanane Sunday Night. Alle ore 22 Leggende metropolitane a cura di Stefano Meloncelli. E ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva sul canale YouTube in audio streaming. Inoltre su Spotify, Spazio Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal Dire al Fare, vi analisi in buone mani e parliamo di soldi in soldoni. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: lunedì sera alle ore 22
1: Una volta all'era in sci
0: con Guido,
1: Gianfranco,
0: Quante Ghe
1: e Gigi.
0: Cabaret alla radio
1: su Radio Orizzonti in Blu, mi raccomando.
2: Gente di ieri, d'incœur e de demain, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
3: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
4: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
5: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
6: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

Sangra nel centro di un deserto. Per me l'amore è l'incoscienza di un bambino a fare tutto. Io lo so cosa sei per me. Io lo so cosa sei per me.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: lo sguardo negli specchi, l'ombra sul muro del suo profilo indiano, il passo felpato del suo gatto persiano, luce contro luce, stampe cinesi, parlo sottovoce, lei di fronte a me.
1: Tu non me lo diresti mai, quale sole ti sboccio, quante repliche darai, chi ti amò. Seduti qui da soli ancora fra di noi, il tuo profilo sul mio petto

0: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Radio Orizzonti in Blu presenta Vangelo e Vita, il Vangelo della Domenica e la vita di comunità.
2: Amici e amiche all'ascolto, ben ritrovati. Venerdì 12 giugno, Sacro Cuore di Gesù. Allora, mi piace aprire questo appuntamento oggi con un ricordo degli auguri, il 50° di ordinazione, per quello che mi riguarda, del mio predecessore in Sacra Famiglia, Don Alberto. Sarebbe stato anche il 50° di ordinazione sacerdotale di Don Claudio. Vogliamo ricordare poi anche le suore del Sacro Cuore presenti in città. Questa sera la celebrazione della messa in casa loro, con il rinnovo delle promesse, il rinnovo dei voti. Questo il cappello introduttivo, e quindi motivi di gratitudine da esprimere al Signore. E arriviamo al Vangelo di domenica. Saremo in compagnia di Giovanni e ascolteremo dalla bocca stessa di Gesù quello che possiamo considerare a tutti gli effetti il centro del Vangelo di Giovanni. Diamo una veloce lettura al testo e poi proviamo a sottolineare qualcosa. Il Signore Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Dicevo, cuore del Vangelo. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Questo è al centro della nostra fede, l'amore che Dio ha per il mondo, per questo mondo, così com'è, come lo conosciamo, per certi aspetti, forse per come lo stiamo anche conciando. Dio ama il mondo. Questo ci dice la gratuità dell'amore del Signore. Ed è un amore senza condizioni, senza riserve, senza la possibilità di riprendersi indietro il dono. E qual è il dono? Ci viene detto così: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Dio dona quanto ha di più caro, il Figlio. Un dono che si manifesta in due momenti, che si tengono insieme: il momento dell'incarnazione e il momento della croce. È proprio contemplando la croce, contemplando l'elevazione di questo Figlio, che possiamo comprendere da una parte la serietà del male che compiamo, perché la morte dell'innocente, la morte del crocifisso è prodotta dal nostro male, ma nello stesso tempo da questo male ricaviamo anche la possibilità di contemplare l'amore del Signore per noi, perché Dio si consegna per noi. Per Dio noi valiamo più della vita del suo unico Figlio. Questo è il dono, questo è Vangelo, questa è la notizia buona. Poi continua il testo: affinché chiunque crede in Lui non vada perduto. Viene interpellata la nostra fede. C'è un dono, ma ci deve essere anche una risposta. E la fede, la nostra fede, è l'unica risposta possibile all'amore di Dio per noi. Questo fa pensare che, ai fini conti, ogni amore è di per sé oggetto di fede. Anche l'amore umano, anche avere davanti qualcuno che ci ripete in tutti i momenti ti amo, lo accogliamo nella fede. Dio ha questo desiderio, donarci la vita, donarci il suo amore, e la fede è la nostra risposta. La fede è la risposta, è il modo attraverso cui questo amore lo possiamo accogliere. Ci dice qualcos'altro di più Giovanni, ci dice qualcosa sul volto di Dio. Questo amore ci parla del volto di Dio. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo. Perché dico che ci interpella sul volto di Dio che abbiamo? Proviamo a pensare, qual è l'immagine di Dio che abbiamo? Quando ci mettiamo a pregare, qual è il volto di Dio? Gesù innalzato sulla croce spazza via ogni falsa immagine di Dio. Fin quando non arriviamo lì ai piedi della croce, possiamo sempre essere in preda agli equivoci. Fino a quando non vediamo come siamo amati, fino a quando non vediamo concretamente quell'amore lì nel Figlio innalzato sulla croce, possiamo continuamente cedere alla tentazione del serpente che ci restituisce una falsa immagine di Dio. Il Padre non manda il Figlio per giudicare il mondo, ma manda il Figlio perché il mondo abbia la vita. Allora, se vogliamo avere vita, dobbiamo accogliere il Figlio, dobbiamo contemplare il Figlio, dobbiamo iniziare a vivere da figli, il nostro rapporto con Dio, e quindi poi vivere tra noi da fratelli. Eppure dentro di noi c'è sempre quella voce, quella tentazione che ci dice che dobbiamo in qualche modo comprare Dio, dobbiamo in qualche modo conquistarlo con le nostre azioni, con i nostri sacrifici. E se questo è il Dio a cui guardiamo, per gli altri diventano allora dei concorrenti, non sono fratelli ma avversari da sbaragliare o risorse da sfruttare. È importante questa precisazione di Giovanni, Dio non manda il Figlio per condannare. L'unico motivo per cui Dio manda il Figlio è che vuole donarci vita. Eppure poco più avanti ci dice che in fin dei conti una condanna c'è, ma non viene da Dio. Chi non crede è già stato condannato. E il giudizio è non vivere da figli. La condanna è non vivere da figli. Se non viviamo da figli, stiamo già scontando la punizione, perché viviamo da schiavi, viviamo una vita che non è vita.
3: All'ombra dell'ultimo.
2: Se non siamo figli di Dio, Dio è un padrone, Dio è uno da cui devo guardarmi, è uno che devo tenere d'occhio, come Lui mi tiene d'occhio. È il giudice severo che è lì pronto, è lì che mi attende al varco, pronto per punirmi. E questa no, non è vita. Ecco, questa è la fede, questo vuol dire credere. Credere che ciò che mi fa vivere è questo amore che vedo incarnato nel Figlio e che mi viene donato come possibile, come vivibile. E il giudizio punta a questo, purificare l'immagine di Dio. Se abbiamo un'immagine sbagliata, la possiamo purificare, la possiamo e la dobbiamo cambiare. Dobbiamo convertirci alla vera immagine di Dio, al vero volto di Dio. E qua trovo forse il senso della frase finale. Chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Chi fa la verità? È la verità di se stessi, ma è anche la verità di Dio. Chi accoglie la verità di Dio, chi accoglie il vero volto di Dio, fa verità nella sua vita, perché si scopre figlio amato, allora può venire alla luce. Viene alla luce senza paura, può esporsi, può esporre anche le proprie fragilità, le proprie ferite, può affrontare le proprie tenebre. Questo è il giudizio che Gesù compie venendo nel mondo come luce. Rivela quello che siamo, rivela quella che è la nostra verità, sia nel senso di dirci a che punto siamo in questa maturazione, in questa crescita, in questo diventare figli, e sia mettendoci sempre davanti appunto l'obiettivo, il termine, il fine, che è questo vivere da figli e da fratelli. Però il giudizio è rimesso a noi. Noi scegliamo, noi decidiamo. O accettiamo la nostra verità di figli e di fratelli, o la rifiutiamo, ma così facendo rifiutiamo Lui. O accolgo Dio come padre, o lo rifiuto e mi chiudo, mi nascondo da Lui. Ricordiamo Genesi, Adamo dove sei? Ho avuto paura, mi sono nascosto. E allora resto nelle tenebre, tutto diventa tenebra, tutto diventa buio. E sappiamo che nella tenebra la vita fa fatica a resistere, fa fatica a svilupparsi. Chi fa la verità viene alla luce. Allora accogliamo l'invito, accogliamo la possibilità, accogliamo il dono di fare davvero questa verità della nostra vita. E il cuore del Vangelo è tutto qui. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita. Buona domenica.

Buongiorno a tutti voi cari ascoltatori di Radio Orizzonti con FM 88. Sono Egea e vi racconto oggi, che avrete già sentito, Don Vittorione, un ambrosiano iscritto tra i giusti dell'umanità. Per migliaia di persone, soprattutto in Uganda, era semplicemente Don Vittorione, un sacerdote capace di attraversare guerre, fame e abbandono senza mai arretrare davanti alla sofferenza umana. Ora, Don Vittorio Pastori, nato a Varese nel 1926 e fondatore di Africa Mission, Cooperazione e Sviluppo, entra ufficialmente nell'Enciclopedia dei Giusti della Fondazione Gariwo con il riconoscimento di Giusto dell'Umanità, attribuito a donne e uomini che hanno scelto di difendere la dignità umana nei contesti più drammatici della storia contemporanea. L'annuncio è stato dato a Piacenza il 5 giugno. Durante la festa di fine anno della scuola primaria San Lazzaro, dal presidente di Africa Mission Don Maurizio Noberini. In contemporanea i gruppi territoriali del movimento promuoveranno iniziative pubbliche anche nel Varesotto, territorio che conserva un legame profondo con la storia del missionario. Prima della scelta radicale dell'Africa, infatti, la vita di Don Vittorione si intreccia a lungo con Varese. Nei primi anni 50 apre in città un ristorante molto conosciuto, dedicandosi per oltre 15 anni a una fiorente attività imprenditoriale. È proprio Varese che nel 1966 incontra Monsignor Enrico Manfredini, figura destinata a cambiare il suo percorso umano e spirituale. Manfredini gli affida incarichi di responsabilità nella diocesi, amministratore della basilica, della tipografia diocesana e delle opere parrocchiali. Quando nel 1969 Manfredini viene nominato vescovo di Piacenza, Pastore decide di seguirlo, lasciando definitivamente il mondo dell'impresa. Diventa segretario amministrativo della diocesi. In quegli anni incontra alcuni vescovi africani e compie i primi viaggi in Uganda, Kenya e Tanzania. Un'esperienza destinata a segnare la sua vita. Davanti alle condizioni delle popolazioni del continente africano, Pastori sceglie di trasformare la solidarietà in azione concreta. Comincia a raccogliere fondi, macchinari agricoli, trattori, attrezzature sanitarie e materiali dall'Italia per sostenere le missioni cattoliche locali. Nel 1972 fonda a Piacenza Africa Mission, avviando quello che lui stesso definiva un pendolarismo della carità tra l'Italia e l'Africa. Il suo nome si lega in modo particolare al Karamoja, una delle regioni più povere e fragili dell'Uganda nord-orientale, segnata da conflitti, siccità, marginalità cronica. La sua presenza tra le comunità locali non ha mai il carattere dell'intervento episodico. Sceglie invece la strada più difficile: condividere la vita quotidiana delle popolazioni, sostenere progetti agricoli, infrastrutture idriche, formazione professionale, educazione sanitaria. Una testimonianza che oggi continua attraverso l'attività del movimento da lui fondato. Il riconoscimento conferito dalla Fondazione Gariwo apre anche una nuova stagione di collaborazione culturale ed educativa. La Fondazione è nata per custodire, difendere e diffondere le storie dei giusti, promuove la memoria del bene come responsabilità civile. Nel tempo sono nati quasi 300 giardini dei giusti nel mondo e dal 2024 Gariwo collabora con le Nazioni Unite per diffondere questo modello educativo contro i crimini contro l'umanità. Alla memoria del sacerdote varesino, la realizzazione di un giardino dei giusti a Moroto in Uganda all'interno del Community Development Center, che
porta il suo nome. Nel percorso che ha portato al riconoscimento sono stati coinvolti anche studenti e scuole del territorio varesino, tra cui la classe quinta L dell'Istituto Valceresio di Bisuschio, un dettaglio che restituisce il senso del più profondo dell'intera vicenda, la memoria di Don Vittorione non come celebrazione del passato, ma come eredità civile affidata al presente, in un tempo attraversato da guerre dimenticate e nuove povertà. La sua figura continua così a interrogare le coscienze con la forza concreta di una vita spesa accanto agli ultimi. Un aneddoto: nei primi due anni che andavo in Africa, 77-78, ho viaggiato con Don Vittorione con i suoi 120 kg seduto sull'ultima poltroncina dell'aereo. Questo l'ha vissuto e conosciuto. Siamo in Malaysia, le grotte degli Hindu a Kuala Lumpur. È uno dei luoghi oggi più visitati dai turisti a Kuala Lumpur, nella dinamica capitale della Malaysia, orgogliosissima dei suoi grattacieli e il volto di una natura maestosa. Ma il suggestivo tempio indù ricavato all'interno delle Batu Cave è anche l'esempio di un incontro possibile. Situate a circa 13 km a nord della capitale, queste grotte sono geologicamente un mogote, cioè un tipo di collina carsica con pareti scoscese e ampie caverne calcaree. Formatasi 400 milioni di anni fa, erano già ben note la popolazione indigene Tumuan che abitavano quest'area prima che nell'Ottocento, con l'avvio delle miniere di stagno all'epoca della penetrazione coloniale britannica, nascesse Kuala Lumpur. Nel 1878 fu poi il naturalista americano William Ornadei a farle conoscere al mondo, ma sarebbero rimaste solo un paradiso per geologi, biologi, sei migranti tamil portati qui dall'India per lavorare nei cantieri delle opere pubbliche non vi avessero visto un richiamo alla dimensione del sacro. Fu così che nel 1891 Pillai, magnate tamil nato a Singapore, in affari con gli inglesi, ottenne il permesso di consacrare le grotte alla divinità indù Murugan. Da allora le Batu Cave sono diventate un importante luogo di pellegrinaggio. Negli anni 20 del Novecento è stata poi costruita una maestosa scalinata di 272 gradini dai colori sgargianti che porti i devoti all'ingresso, e nel 2006 anche una statua dorata di Murugan, alta oltre 40 metri. Un simbolo per la comunità indù che a Kuala Lumpur costituisce tuttora quasi il 9% della popolazione e ha il suo cuore nel vivace quartiere di Brickfields. Carissimi, con Silvana e Giancarlo alla regia, vi salutiamo e vi attendiamo la prossima settimana. A presto!

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce, Angela Ferrioli e con noi quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta.
2: Il Festival Milano per Gaber, promosso dalla Fondazione Gaber col Piccolo Teatro, per approfondire e perpetuare l'eredità artistica e intellettuale del signor G, punta i riflettori sulle mutazioni e le reinterpretazioni del repertorio gaberiano. Milano per Gaber al Piccolo Teatro Grassi in via Rovello 2 Milano fino a domenica 14 giugno.
1: A Venegono Superiore, presso il Parco Pratone in via Pasubio 47, festa di Santa Maria. Fino al 14 giugno, appuntamento tradizionale, organizzato dalla Proloco e dal gruppo Alpini Locali con il patrocinio del Comune. Il sabato pomeriggio si apre con i laboratori per bambini alle ore 16. Seguite alle 17.30 dallo spettacolo dei burattini e il momento clou della serata arriverà alle 22 con il live show dei pinguini atomici, tributo dedicato ai pinguini tattici nucleari. La giornata conclusiva inizia alle 10, alla domenica, con la processione della chiesa di Santa Maria verso il Parco Pratone, seguita dalla Santa Messa all'aperto e dall'esibizione del gruppo musicale di Venegono Superiore. Per tutta la giornata della domenica saranno aperti i mercati hobbisti e la festa si concluderà con lo spettacolo pirotecnico previsto per le 22.
2: E a Milano, Palazzo Reale, Piazza del Duomo 12, torna Aurelio Amendola. Aurelio Amendola torna a Palazzo Reale a 30 anni dall'ultima personale. L'esposizione presenta 85 fotografie di grande formato realizzate tra il 1976 e il 2025 che raccontano la storia dell'arte attraverso le opere dei grandi maestri Michelangelo Buonarroti, Gian Lorenzo Bernini, Antonio Canova, fino alla forma espressiva del contemporaneo rappresentata da Alberto Burri, Emilio Vedova e Hermann Nietzsche. Le sue immagini rivelano tanto la vita interiore delle opere quanto l'identità profonda degli artisti.
1: A Como, presso il chiostro di Sant'Abbondio, via Luigi Cadorna 4, fino al 12 luglio. Il Conservatorio di Como è lieto di annunciare l'avvio di Notte d'Inchiostro, una rassegna concertistica che accoglierà il pubblico nel suo chiostro la domenica mattina per 5 appuntamenti, che presenteranno un repertorio che dal classico arriverà ad abbracciare le sperimentazioni jazz e contemporanee dell'improvvisazione. Il programma artistico un viaggio tra epoche e stili. Tutti i concerti si terranno la domenica mattina alle ore 11 presso il chiostro del Conservatorio di Como. L'ingresso è libero con prenotazione consigliata.
2: Nell'ambito della Milanesiana, un evento musicale che sarà un doppio omaggio a due grandi personalità milanesi, Iannacci e Vanoni. Ecco, tutto qui, le canzoni e la vita di Enzo Iannacci con Paolo Iannacci ed Enzo Gentile. Si terrà alla Volvo Studio in Viale della Liberazione, angolo via Melchiorre Gioia, lunedì 15 giugno. Ecco, tutto qui. Cari ascoltatori, il nostro fuoriporta è in chiusura, ma troverete senz'altro qualcosa che vi piacerà fare. E ci sentiamo alla prossima.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Vediamo assieme gli ospiti e le trasmissioni della nostra radio di domenica 14 giugno. La giornata inizia alle ore 8:27 con le fiabe di Sissi, in replica alle 19:40. Alle ore 8:57 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Alle 9:27 Cicciarem un Cicinin, in replica alle ore 19:10 con Anna e Anna. Alle ore 10 la Santa Messa dalla Prepositurale anche sul canale YouTube Radio Orizzonti. Alle ore 11 Onda Libera con Gisella. Alle ore 12 l'Angelus del Papa. Alle ore 13 Viva tutto alla radio con Mattia Savoini. Alle ore 14 Liberi tutti con Daniele Sbriglio. Alle ore 15 Wozzanane con Lele e Stefano. Alle ore 17 Revolution, storia dei Queen, a cura di Walter Morganella. Alle 17:55 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Alle ore 21 Wozzanane Sunday Night. Alle ore 22 Leggende metropolitane a cura di Stefano Meloncelli. E ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva sul canale YouTube in audio streaming. Inoltre su Spotify, Spazio Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal Dire al Fare, vi analisi in buone mani e parliamo di soldi in soldoni. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
2: Saronno, Colombara in festa. Saronno, modifiche alla viabilità per lavori alla rete del gas. Sempre a Saronno, a tavola a Palazzo Visconti. Caronno per Tusella, riapre il Parco Viola. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Battignani e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.

È l'unica frazione di Saronno con le prime tracce nell'anno 1169, la Colombara. L'unica frazione di Saronno che ha origini antichissime. Le prime tracce di un insediamento in quel luogo, a sud dell'abitato saronnese e al confine con Caronno, Pertusella e Solaro, fanno riferimento ad una bolla pontificia di Papa Alessandro III, che nel 1169 indicò la presenza in quel luogo di una chiesetta dedicata a San Solutore. Dell'abitato alcuni caseggiati, si parla per la prima volta in un atto di vendita del 1485. Adesso la festa rinasce con incontri, attività, musica all'aperto organizzata dalla Fondazione Baco, dedicata alla memoria e alle persone legate alla storia della Cascina e del quartiere. Particolare attenzione è rivolta all'offerta gastronomica. Ci saranno infatti stand e food truck, spazio anche alla musica e all'intrattenimento. Oggi l'apertura ufficiale dell'evento alle 16.30 con orienteering e alle 18.30 con musiche e danze popolari. Da ora in poi la fondazione, con altri gruppi e associazioni, ha deciso di riportare la Cascina Colombara al centro dell'attenzione. A Saronno, a partire da giovedì 18 giugno, prenderanno il via importanti lavori di sostituzione della rete di distribuzione del gas in via Volontario. L'intervento, che si protrarrà fino al 31 agosto, riguarderà il tratto ascendente e discendente del cavalcavia ed è finalizzato al rinnovo di una rete ormai obsoleta attraverso l'installazione di materiali di nuova generazione. Per consentire l'esecuzione delle opere saranno introdotte significative modifiche alla viabilità cittadina, in particolare lungo uno degli assi stradali più importanti di Saronno. Via Volontario diventerà senso unico di marcia in direzione di via Varese nel tratto compreso tra via Monterosa e la rotatoria di viale Prealpi. Dalla rotatoria tra via Varese, via Volontario e via Filzi sarà invece consentito l'accesso a via Volontario in direzione di via Monterosa esclusivamente al traffico locale. Per raggiungere il lato est della città, provenendo da via Varese, sarà necessario utilizzare percorsi alternativi attraverso la via Primo Maggio, viale Lombardia, viale Lazzaroni, via Europa, via Galli e via Novara. A Saronno, dalla prima del restauro cortile di Palazzo Visconti, in programma oggi, alla Notte Bianca, in calendario il 12 settembre, c'è un non stop di iniziative promosse dal Comune per rilanciare e rivitalizzare la città. L'antica Villa Patrizia del Centro è chiusa al pubblico e inagibile dal 2007, dopo che un incendio ne aveva danneggiato gravemente il tetto. Con l'iniziativa Affamati di Idee, Tutti a Tavola, il suo cortile si trasformerà oggi in uno spazio di incontro, di confronto e di condivisione. Verrà allestita una lunga tavolata. I cittadini saranno invitati a partecipare ad attività di mappatura, laboratori e installazioni dedicate alle città e ai suoi spazi per raccontare la propria idea di Saronno, segnalare luoghi significativi e immaginare nuovi utilizzi di spazi urbani. L'iniziativa, ideata da CRAM Lab, laboratorio di architettura, vede la partecipazione del collettivo Terre Mosse, del collettivo musicale FELAB e degli archivi del Saronnese. Questa iniziativa nasce dall'idea che la città debba essere vissuta e costruita assieme, come spiega l'assessore ai giovani, pari opportunità, innovazione e promozione del territorio. Caronno Pertusella, riaperto il parco viola di via Damiano Chiesa dopo che era stato chiuso per vandalismi che hanno richiesto numerosi interventi di riqualificazione. Il giardino, da sempre punto di riferimento per le famiglie e i residenti del quartiere, si presenta pronto ad accogliere grandi e piccoli in ogni stagione dell'anno. È fruibile una nuova area verde nell'ambito dell'ex stadio comunale di via Caposile, accessibile dal parcheggio pubblico di via 4 Novembre. Lo spazio, precedentemente inutilizzato, sarà fruibile per attività spontanee e sportive all'aperto. A
Saronno la data è stata svelata. Dopo aver rinunciato alla notte bianca di luglio per il costo di 50.000 euro, l'amministrazione ha reso nota la sua profonda proposta, ossia quella di notte bianca di fine estate che si terrà sabato 12 settembre, definitivamente archiviato l'appuntamento estivo di inizio luglio. Per il momento, però, le informazioni disponibili sono ancora poche. Il volantino diffuso dal comune annuncia un evento che coinvolgerà la zona traffico limitato e il centro cittadino, ma non chiarisce ancora i contenuti della manifestazione. La scelta di cancellare l'edizione estiva era stata motivata dai costi, quantificati in 50.000 euro, ai quali si sarebbero aggiunte altre spese indirette. Una decisione che aveva suscitato proteste tra i commercianti, nonostante l'amministrazione avesse già anticipato l'intenzione di organizzare un evento a fine estate. Solaro, una mattinata di grandi storie, domande e soprattutto crescita. Le classi quinte dei plessi Don Milani e Mascherpa, appartenenti all'istituto comprensivo Regina Elena di Solaro, sono state protagoniste di un emozionante incontro ravvicinato con il mondo dello sport. L'iniziativa, nata all'interno di un progetto scolastico focalizzato sulla sensibilizzazione e sull'inclusione, ha visto la partecipazione di due ospiti di eccezione, l'atleta paralimpica Fatia Maria Quarantino e il presidente del CIPLO.

0: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina. Federica Battignani con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio.
1: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. In studio Valeria, alla regia Giancarlo. Buon ascolto. La farmacia di turno oggi è a Saronno, la farmacia Taglioretti, in via Portici 6. Numero di telefono 02 960 2370. E le proposte nei cinema di Saronno. Al cinema Silvio Pellico il film di fantascienza Disclosure Day alle 18.15 e poi anche alle 21. Mentre al cinema Prealpi la commedia Tra amore e inganni alle 19. E il film drammatico La cronologia dell'acqua alle ore 21. Ormai lo saprete, è stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato di WhatsApp e cercare il canale Radio Orizzonti. E a Ceriano Laghetto oggi alle ore 21 in piazza Lombardia, Viaggi in Ario, un viaggio fuori rotta dove storie e mondi nascosti prendono vita, con spettacolo teatrale itinerante a ingresso libero. E sempre a Ceriano Laghetto, martedì 16 giugno alle ore 21, presso il parco pubblico Il Giardinone, Scacchi sotto le stelle, un torneo di scacchi aperto a tutti i giocatori italiani e stranieri. E a Saronno il giorno 17 giugno, in occasione dell'Open Day Emicrania promosso da Fondazione Onda, la dottoressa Elisa Portaluppi, dirigente medico della struttura complessa di neurologia, ha programmato visite neurologiche gratuite presso l'ospedale saronnese, che si terranno nell'ambulatorio di neurofisiologia al padiglione verde, al secondo piano, dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 14 alle 15. Potete prenotare o richiedere maggiori informazioni all'indirizzo email neuro.saronno@est-valleolona.it. Il Comitato Genitori dell'Istituto Aldo Moro di Saronno invita a partecipare mercoledì 17 giugno alle ore 21 nel cortile di Casa Morandi in Viale Santuario 2 ad una

0: serata speciale di musica. Un concerto tra voci e ukulele con il coro Note di Colore e l'ukulettivo, pensato per stare insieme, divertirsi e sostenere la scuola dei nostri ragazzi. A Saronno, sabato 20 giugno alle ore 21:15, presso il cortile di Casa Morandi in Viale Santuario 2, la rassegna di musica vocale pop moderna con il coro Incanto, accompagnato poi da altri cori. Una serata all'insegna della musica, condivisione e della valorizzazione della cultura corale, con repertori e stili differenti, accomunati però dalla passione per il canto. A Saronno, martedì 23 giugno alle ore 18, presso il parco di Casa Morandi, una conferenza stampa per la presentazione della stagione teatrale 2026-2027 del Teatro Giuditta Pasta. Anche nel periodo estivo verrà ricordato dalla comunità pastorale Crocifisso Risorto San Carlo Acutis per il primo anniversario dalla canonizzazione. Ogni prima domenica del mese alle ore 17:25 l'esposizione della reliquia e del Santo Rosario e poi alle ore 18 la Santa Messa e l'affidamento a San Carlo Acutis. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

buona domenica bimbi e bimbe, buona domenica anche alle vostre famiglie che sempre ci seguono qui con le fiabe di Sissi. Bambini, iniziamo come abbiamo preso piede ultimamente con la nostra ecologia. E oggi, prima di iniziare con le nostre belle storie, parliamo di inquinamento degli oceani, perché per lungo tempo si è creduto che gli oceani fossero talmente grandi da diluire l'inquinamento e sono stati quindi usati come bidoni della spazzatura. E oggi vi parlerò di perché ci sono maree verdi e perché l'inquinamento non si diluisce nell'oceano. Bambini, allora, le alghe che proliferano per i concimi riversati in mare sono portate a riva dalle onde. E con la bassa marea le spiagge si ricoprono interamente di lattuga di mare, che rende la sabbia scivolosa e disturba i bagnanti. Sott'acqua queste alghe dettano legge ed ecco perché ci sono queste maree verdi. E perché l'inquinamento non si diluisce nell'oceano? Perché si fissa sul fondo, che diventa tossico. Le piccole bestioline che formano il plancton si nutrono di questo fango e diventano anch'esse tossiche, allo stesso modo delle alghe che vi crescono. E così dei conchigli e crostacei che mangiano le alghe e il plancton si avvelenano a loro volta. Pensate che oggi gli oceani sono protetti meglio di prima, ma l'inquinamento è sempre presente. Responsabili sarebbero per il 77% i fiumi che si riversano, i concimi, i prodotti chimici per il 12%, navi e le petroliere, e per il 10% discariche abusive di rifiuti. Quindi nel nostro piccolo cerchiamo di non inquinare i nostri oceani. E adesso, bambini, prima di iniziare con la nostra bella storia, ci ascoltiamo Capitan Harlock.

Bene bambini, possiamo partire con la nostra prima storia che si intitola La fiamma bianca. Una volta una tribù di zingari si accampò in una grande pianura deserta. Avevano un bel po' di provviste, perciò potevano starsene tranquilli. Non c'era bisogno che girassero il mondo in cerca di cibo e denaro. Passavano il tempo mangiando, cantando e ballando, e la sera, intorno al fuoco, si divertivano a guardare i salti e le piroette di tre orsi addomesticati che viaggiavano con loro. Poi, calata la notte, se ne andavano a dormire nei carri o sotto le tende. La pianura era silenziosa e tranquilla, e si sentiva solo qualche cane che abbaiava alla luna o il grido delle civette e dei gufi. Ma nell'aria ferma della notte risuonavano anche i sospiri e i singhiozzi di Kuru, lo zingaro più povero di tutto l'accampamento, che non riusciva a dormire. Kuru infatti si era innamorato di Pama, la figlia del capo, e anche lei lo amava. Ma quando il giovane si era presentato al padre della ragazza per chiederla in sposa, l'uomo aveva gridato: «Come osi chiedere in moglie mia figlia, tu che sei un miserabile senza un centesimo in tasca? Corri a custodire gli orsi e sparisci alla svelta dalla mia vista, o ti tolgo certe idee dalla testa a suon di bastonate». Kuru sapeva quanto era duro il bastone del capo. E così tutte le notti piangeva nella sua povera tenda vecchia e stracciata. Una sera, che l'aria era particolarmente gelida, il giovane zingaro andò dagli orsi perché lo tenessero caldo con la loro morbida pelliccia. E mentre se ne stava lì a pensare al suo triste destino, gli sembrò di vedere poco lontano una strana fiamma bianca che spuntava dal terreno. Per tre volte la luce si spense e si riaccese, e Kuru decise di andare a vedere di cosa si trattava. Prese una zappa, cominciò a scavare nel punto dove aveva visto la fiamma, e poco dopo incontrò qualcosa di duro. Era una piccola porta di ferro che riuscì ad aprire a fatica. Entrò e si ritrovò in una buia stanza sotterranea dove, muovendosi a tentoni, scoprì un'altra porta da cui veniva una debole luce. Aprì anche quella e vide uno strano ometto con una lunga barba bianca che, seduto accanto a una candela accesa, aveva le mani e i piedi legati. «Liberami per favore e ti farò ricco», disse l'omino. «Non ho bisogno di ricompense per liberarti», rispose Kuru, «ma sono curioso di sapere come mai te ne stai qui sottoterra legato come un salame». Il nano sospirò: «È una lunga storia. Un tempo vivevo libero e felice sui monti con i miei fratelli. Andavamo a caccia tutti insieme e una volta abbiamo ucciso per sbaglio la moglie del re delle donnole. Appena lo ha saputo, lui si è arrabbiato moltissimo, mi ha teso una trappola nel bosco e, dopo avermi fatto prigioniero, mi ha portato in questa stanza sotterranea». Commosso, Kuru sciolse le corde che tenevano legato l'omino e quello cominciò a fare le capriole mentre il ragazzo lo guardava ridendo. Tanto saltò e ballò che la candela cadde per terra e si spense. Ma subito il nano tirò fuori dalla folta barba bianca un anello fatato che splendeva e brillava. Bambini, prima di sapere che cos'è questo anello fatato, in tema di, appunto, di anelli fatati e di gnomi, vi voglio cantare David Gnomo.

Bene bambini, torniamo dal nostro anello fatato. Questo anello, disse, è così luminoso che la sua luce passa perfino attraverso la terra e le pietre. Forse hai visto una fiamma bianca che si accendeva e si spegneva? Sì che l'ho vista, ed è stata proprio la sua luce a guidarmi fin qui, rispose Kuru. Ero io che lanciavo segnali con l'anello, disse l'omino. Ma adesso devo correre subito a casa dai miei fratelli, perché tra poco il re delle donnole sarà qui. Viene ogni notte a controllare che io non sia scappato e se mi trova sono perduto. Insieme all'omino, Kuru uscì dal sotterraneo e aiutò a ricoprire l'apertura con terriccio e aghi di pino. Prima di allontanarsi, però, il nano si rivolse ancora una volta al ragazzo. Avevo promesso di farti ricco, ma tu mi hai aiutato senza chiedermi nessuna ricompensa. Promettimi almeno di regalarti questo anello in segno di gratitudine. Ti farà luce nelle notti buie e forse ti aiuterà in qualche altro modo. Poi infilò l'anello al dito di Kuru e scappò via. Pensieroso, il ragazzo raggiunse la sua tenda e riprese a sospirare, perché gli erano tornate in mente le solite preoccupazioni: l'amore per Pama e il rifiuto del capo di dargliela in sposa. Faceva un gran freddo e Kuru si strofinò le mani per scaldarsele. Così facendo girò l'anello ed ecco che 3 ducati d'oro apparvero dal nulla e caddero ai suoi piedi. Girò di nuovo l'anello ed ecco altri 3 ducati. E ancora, finché davanti al ragazzo ci fu un bel mucchio di monete scintillanti. Le raccolse e appena si fece chiaro andò alla tenda del capo, che acconsentì subito al matrimonio. Adesso Kuru era lo zingaro più ricco dell'accampamento e le nozze si celebrarono quel giorno stesso. Pama era al 7° cielo perché da tanto tempo amava Kuru, ma non riusciva a capire come mai il padre avesse cambiato idea così all'improvviso. Il capo degli zingari, infatti, aveva preso i ducati e si era ben guardato dal parlarne con la figlia. Quanto a Kuru, non le aveva ancora detto che era diventato molto ricco. Dopo le nozze, lo sposo portò Pama nella sua tenda e disse: «Tuo padre non è stato buono con noi e io non voglio più restare ai suoi ordini. Attaccherò il cavallo, ripiegherò la tenda e partiremo». «Come vuoi, marito mio», rispose Pama. «Preferisco essere povera con te che ricca con mio padre». Sorridendo, Kuru girò allora l'anello che portava al dito. Una volta e 2 e 3. E davanti agli occhi stupefatti di Pama, caddero ducati su ducati. Così, raccolte alla svelta le loro cose, gli sposini partirono insieme per girare il mondo. E quando la sera piantavano la tenda davanti al fuoco, Kuru raccontava alla sua Pama della fiamma bianca, del nanetto prigioniero e del re delle donnole. E adesso ascoltiamo insieme Anna dai capelli rossi.

Pronti bambini per ascoltare un'altra breve storiella? Si intitola Aisha la coraggiosa. C'era un tempo un vedovo che aveva una figlia ancora piccola e viveva da solo con lei e una vecchia serva. Un giorno l'uomo decise di andare in pellegrinaggio alla Mecca come ogni bravo musulmano e disse alla bambina, che si chiamava Aisha: finché non torno non aprire a nessuno e resta in casa insieme alla nostra fedele domestica. L'uomo partì e per un po' di tempo tutto andò come al solito. La serva spazzava e preparava da mangiare, la bambina si pettinava i lunghi capelli e giocava nel giardino. Ma un giorno Aisha litigò con la donna, che molto arrabbiata sbatté la porta e se ne andò. Prima di andarsene però ruppe tutti i piatti e le scodelle di casa e, quel che peggio, fece pipì sul fuoco e lo spense. Quando scese la sera, la bambina si ritrovò sola e al buio, perché non aveva niente per accendere le lampade. Così uscì di casa nella notte nera e, attraversando i campi, si diresse verso una piccola luce che brillava in lontananza. Cammina, cammina, eccola davanti a una capanna, e dentro la capanna c'era un orco con in testa un turbante di budella che cuoceva carne umana in un pentolino. Aisha, che era una bambina coraggiosa, non batté ciglio e disse: «Nobile signore, saresti così buono da regalarmi un po' di fuoco?» L'orco rispose: «Certo, ma in cambio devi darmi uno dei tuoi grassi ditini». Aisha allungò una mano, l'orco le tagliò il dito e poi le diede un lungo tizzone acceso. La notte dopo l'orco decise di rintracciare la bambina e, per arrivare fino alla sua casa, gli bastò seguire le gocce di sangue cadute dal dito tagliato. Una volta là si mise a urlare: «Cosa stavo facendo quando sei venuta a chiedermi il fuoco?» Aisha rispose: «Stavi preparando una pietanza squisita e avevi in testa un magnifico turbante». «Va bene, allora posso tornarmene a casa», disse l'orco, e così fece. Da allora l'orco tornò tutte le notti. Ogni notte faceva la stessa domanda e Aisha gli rispondeva sempre allo stesso modo. Finalmente il padre della bambina tornò dal suo viaggio e subito la figlia gli chiese di scavare un profondo fossato intorno alla casa e di cospargere il fondo di brace, perché voleva liberarsi del cattivo orco che veniva a spaventarla. L'uomo l'accontentò e, appena si fece buio, ecco arrivare l'orco che, come al solito, gridò: «Cosa stavo facendo quando sei venuta a chiedermi il fuoco?» «Stavi cuocendo carne umana in un pentolino e avevi in testa uno schifoso turbante di budella», gridò Aisha. «Ah, è così! E adesso vengo dentro e ti mangio», minacciò l'orco. Fece un grande balzo verso la porta, ma cadde nel fossato pieno di brace ardente. Così l'orco finì arrosto e da allora Aisha venne chiamata la coraggiosa. E adesso, bambini, vi voglio cantare un'altra canzoncina, è Mila e Shiro.

bambini, voi proseguite a cantare la canzoncina insieme a me, ma io sono arrivata al termine, devo proprio salutarvi e mi raccomando, io vi aspetto qui, vi do appuntamento alla prossima domenica, sempre qui con le fiabe di Sissi su Radio Orizzonti. Buona domenica bimbi, buona settimana a voi e alle vostre famiglie e un bacione dalla vostra Sissi. Ciao a tutti, alla prossima!

0: stare lassù.
1: Un saluto a tutti voi carissimi radioascoltatori di Nel Blu Dipinto di Blu, di Radio Orizzonti Blu, ovviamente Massimo Tallarini in studio per una nuova puntata dedicata agli americani. Anzi, con questa puntata ci dedichiamo non solo agli americani, ma anche ad altri artisti che ovviamente negli anni 50, 60, 70 hanno lanciato un po' il loro modo di essere come stranieri. A volte ci occupiamo degli stranieri e degli italiani. Queste puntate sono dedicate tendenzialmente a una certa musica americana che ha lanciato il rock and roll, tanto per intenderci, ma anche poi ha navigato all'interno del mondo. Gli ABBA, ad esempio, che sono svedesi, ma che certamente fanno parte di un certo giro ritmico e di sonorità. Ma io voglio subito iniziare dove ci eravamo lasciati con la puntata precedente, da Jerry Lee Lewis. Vi stavo dicendo che Jerry Lee Lewis è stato uno dei cantanti più importanti degli anni 50 e 60, soprannominato The Killer per il suo modo selvaggio, anticonformista e ribelle di esibirsi dal vivo. Viene considerato come uno dei più importanti artisti della musica popolare del XX secolo e uno tra i più maggiori esponenti del rock and roll, di cui è considerato anche uno dei padri fondatori. Durante tutta la sua carriera fu considerato uno degli intrattenitori più richiesti d'America per le sue performance energiche, e alcuni dei suoi concerti più spettacolari sono diventati album dal vivo, come avvenne per il noto Live at the Star Club Hamburg del 64, spesso ritenuto il più grande disco live della storia. Dopo un periodo di grande notorietà internazionale negli anni 50, dovuto a numerosi successi di genere rock and roll come Great Ball of Fire o Whole Lotta Shaking Going On, che è quella che abbiamo ascoltato nella puntata precedente, la sua carriera, vi dicevo, si interrompe bruscamente nel 58, quando venne reso noto che egli aveva sposato Mira Lewis Williams, sua cugina di secondo grado tredicenne. E dopo questa controversia e alcune altre accuse, Lewis intraprese una più modesta carriera da cantante di musica country, riscuotendo però grande successo nelle classifiche nazionali. Lewis ha ricevuto tanti riconoscimenti nel corso della carriera: il Rock and Roll Hall of Fame, una delle Rockabilly Hall of Fame, e a partire dal 2022 anche nella Country Music Hall of Fame, e ha inoltre vinto due Grammy Award per il miglior album parlato nell'87 e un premio alla carriera nel 2005. Noi oggi ascoltiamo la sua Great Ball of Fire.

Hold me, baby. Well, to love you like I love is true. You're fine, so kind. Okay. Tell this world that you're mine, mine, mine, mine. Ain't you mine? Like you're like a twin on my thumb. Real nice, somebody show is fun. Come on, baby, run crazy. Great Ball of Fire di Jerry Lee Lewis, per l'appunto. Ma spostiamoci e andiamo avanti a ballare, questa volta con gli ABBA, musica svedese in questo caso, gruppo musicale svedese che nel 76 pubblica uno dei suoi più noti successi, Dancing Queen. Per quanto ritenuto uno dei migliori esempi di pop disco music, è il brano più popolare del gruppo e rappresenta uno dei maggiori successi e incassi della storia della musica pop, perché la canzone venne registrata nel 1975 e pubblicata nel 76 ed è quasi priva di ogni caratteristica tipica del genere disco music, il che si riflette ironicamente nel ritmo lento e sincopato che la rende difficilmente ballabile. Le voci di Agneta Falkstog e Hanni Fried Lindstad cantano all'unisono. La prima esibizione avvenne in occasione della vigilia del matrimonio di re Carlo XVI di Svezia con Silvia Sommerlath e si tenne nel Teatro dell'Opera di Stoccolma, quando gli ABBA, vestiti con costumi tradizionali del XVIII secolo, ormai con una fama consolidata alle spalle, onorarono la futura regina cantando per la prima volta la sua Dancing Queen.

E come si capisce dalla canzone, ovviamente la canzone, il tema, gioca appunto sull'espressione regina danzante, detta in italiano regina della festa, intesa come una festa da ballo, cioè la ragazza più bella che si fa notare per la sua avvenenza e che ogni venerdì sera si prepara in cerca di avventure. E il ritornello è proprio un invito a vivere la propria vita, young and sweet only 17, giovane e bella appena 17enne, ma nei fatti parla della nostalgia da parte di una donna ormai avanti negli anni di quando cantava e ballava da giovane. E questa era Dancing Queen degli ABBA. E adesso spostiamoci su Joe Damiano, un pseudonimo di Giuseppe De Angelis, ancora un italo-americano, ma negli anni 50 e 60 solo gli italo-americani spopolavano e cantavano le canzoni più famose. Anche lui nato a Filadelfia, cantante statunitense degli anni 50 e 60, figlio di emigrati pugliesi. Beh, c'è dietro tutto un mondo, tutta una storia di questi immigrati che fanno carriera negli Stati Uniti, veramente incredibile, di emigrati italiani, e questo ci deve insegnare veramente tanto di quanto gli italiani che emigrarono negli Stati Uniti, trattati come sono trattati tutti gli emigrati, poi contribuirono al loro proprio successo e al successo anche di una nazione come gli Stati Uniti. Comunque, figlio di emigrati pugliesi, basò il suo stile canoro sulla doppia appartenenza italiana e statunitense. Raggiunse il grande successo in Italia nel 59 con Forever, che fu prima in classifica per 8 settimane e divenne una delle canzoni più cantate e ballate del 59. Partecipò a Sanremo nel 65 col brano Cominciamo ad amarci, non riuscendo però a qualificarsi per la serata finale, e noi ci ascoltiamo Forever. Ciao.

Ed era Forever di Joe Damiano, che venne presentata nel 59 e ottenne un grande successo anche in Italia. E adesso andiamo a Conway Twitty, nome d'arte di Harold Lloyd Jenkins, nato a Friars Point nel 33, morto a Springfield nel 93, cantautore e chitarrista statunitense. Beh, Springfield già ricorda anche ben altri cantanti, ovviamente, no? Che sappiamo bene chi venivano, che veniva da Springfield per l'appunto. Il suo nome però è scritto nel 99 fra quello delle celebrità della Country Music Hall of Fame and Museum di Nashville, Tennessee. E beh, anche lì ovviamente in Tennessee sappiamo chi ha avuto grande successo. Fra i suoi successi dei tardi anni 50 figurano lo standard di origine irlandese Danny Boy, incisa su 45 giri nel 59, la cover di Diana di Polanka che abbiamo ascoltato nella precedente puntata, e poi la sua versione di Mona Lisa del 58 che raggiunse la prima posizione in Australia e poi anche Norvegia, Fiandre, Belgio e così via. Nel 58 It's Only Make Believe fu prima nella Billboard Hot 100 per 2 settimane e nella United Kingdom Single Chart ed in Canada, seconda in Norvegia, quinta in Australia e nona in Italia. Nato nella cittadina di Friars Point, uno dei luoghi cari alla cultura blues, ma cresciuto ad Helena in Arkansas, fu uno dei maggiori artisti country del Novecento. Ebbe successo in molti generi, tra cui il rock and roll degli albori, il rockabilly, il rhythm and blues e la pop music, e fino al 2006, oltre 10 anni dopo la morte, avvenuta a 60 anni, mentre era in tournée, deteneva il record di dischi singoli maggiormente venduti, 40, classificati nella Billboard Country Chart. Il nome di battesimo, Conway Twitty, fu scelto da un prozio in onore dell'attore del cinema muto Harold Lloyd, è sepolta al Sumner Memorial Park di Gallatin, nella contea di Sumner in Tennessee. Il suo Louisiana Woman, Mississippi Man, cantato in coppia con la folk singer Loretta Lynn, è nella colonna sonora del videogioco Grand Theft Auto. Clip delle sue canzoni sono state usate nello show I Griffin nella 5ª stagione, pochi secondi nella 6ª e 7ª, l'intera I See the One Too in Your Eyes, e noi andiamo ad ascoltare la sua It's Only Make Believe.

E questo era Conway Twitty con la sua It's Only Make Believe. E adesso andiamo al twist, perché parliamo dell'inventore del twist, Chubby Checker, pseudonimo di Ernest Evans Springalli, 3 ottobre del 41, cantautore statunitense famoso per aver dato origine esattamente al twist, che aveva iniziato come cantante di rock and roll nel 60, lanciando un pezzo di rock dal ritmo nuovo, The Twist, che raggiunse subito l'enorme notorietà. Nell'88 The Twist viene ripreso insieme con The Fat Boys e raggiunge la prima posizione in Germania e in Svizzera. Il suo brano più importante è ovviamente Let's Twist Again, molto noto anche il brano Limbo Rock, che della sua pubblicazione viene spesso usato come sottofondo quando si danza il limbo, tipico ballo originario dell'isola di Trinidad. Ma quando è arrivato il twist in Italia? Beh, l'arrivo del twist in Italia è del 61, proprio con l'apice della consacrazione del 61-62, e segna una vera e propria rivoluzione, perché questo ballo spensierato, importato grazie al successo di Chubby Checker dagli Stati Uniti, ha modificato profondamente le abitudini e il costume del paese degli anni 60, trasformandosi rapidamente in un fenomeno di massa. Il twist fu lanciato negli Stati Uniti e arriva in Europa, trasformandosi nel simbolo di una società in pieno boom economico, e la sua caratteristica principale consisteva nel ballare in coppia, ma senza toccarsi. La sua caratteristica infatti è quella di muovere i fianchi e le spalle su un ritmo rock and roll molto veloce, un movimento di base che viene descritto all'epoca come spegnere una sigaretta con i piedi e strofinare il pavimento con un asciugamano. In breve tempo l'Italia rielaborò questo sound traducendolo nel cosiddetto twist italiano, che univa il ritmo incalzante a teste orecchiabili e atmosfere estive, e i grandi successi di quegli anni sono ormai pietre miliari della cultura pop italiana. Guarda come dondolo e tremarella di Edoardo Vianello, Sentrope Twist di Peppino Di Capri, il Gegege di Rita Pavone, oppure Little Tony con Twist in Italy, e poi anche Nico Fidenco. Il twist in Italia fu anche un fenomeno di sdoganamento sociale, perché oltre a riempire le balere e i locali della Riviera, divenne il simbolo della gioventù ribelle e moderna. Il cinema d'autore immortalò questa moda. Pensate che celebri restano le sequenze di capolavori come L'Eclisse di Michelangelo Antonioni del 62, dove il twist fa da sfondo alle inquietudini e ai cambiamenti della società moderna. Insomma, veramente Chubby Checker l'aveva presa giusta.

era Let's Twist Again di Chubby Checker, l'inventore del twist. Beh, insomma, valeva proprio la pena anche di ascoltarlo e di ballarlo. E dal twist ritorniamo al rock and roll, perché andiamo a Rock Around the Clock di Bill Haley and His Comets.

Ed era Wreck Around the Clock di Bill Haley e His Comets, un brano inciso nel giorno di grazia del 12 aprile 1954 da Bill Haley e il suo gruppo i Comets, nome scelto per via della sua assonanza con la famosa cometa di Halley, suggerito da Bob Johnson a Bill un paio di anni prima, quando i due erano colleghi presso una radio. Non fu una giornata semplice. Durante il tragitto verso lo studio di registrazione, Pizian Temple di New York, il traghetto sul quale viaggiavano, rimase incagliato in un banco di sabbia sulla tratta del fiume Delaware tra Chester e la Grande Mela, e questo ridusse di molto il tempo a disposizione della band per registrare i propri pezzi. 3 ore e mezzo, dice il bassista Marshall Lytle. Il produttore della Decca, Milt Gabler, insistette perché venisse incisa subito, scelta da lui come primo singolo 13 Women and Only One Man in Town. Non avevamo, dicono, mai sentito prima quella canzone, quindi ci mettemmo 3 ore a finirla. Ci restava solo mezz'ora per Rock Around the Clock, ma fortunatamente avevamo già un arrangiamento realizzato nello scantinato di Bill in Pennsylvania e ce l'abbiamo fatta in 2 take. Il pezzo uscì magicamente nonostante la registrazione fatta in fretta e furia. Ma io vorrei farvi ascoltare, perché le prime note di Rock Around the Clock ricordano a chi c'era negli anni 80, diciamo, la grande Happy Days, che ricordava quei magici anni 50 e 60 degli Stati Uniti, anche se prodotto come telefilm, come serie televisiva, col grande Fonzi, Arthur Fonzarelli, dopo Happy Days.

0: Ed era Happy Days, la sigla della celebre serie televisiva degli anni 80, grandissimo successo, milioni di spettatori. Siamo alla fine, grazie a tutti voi di aver seguito nel blu dipinto di blu, da Massimo Tallarin.
1: Ciceremon cicinin?
2: Ma sì, ciceremon cicinin!
1: Con Anna e Anna.

0: Elisabeth, Gelu Dar, Laukat, El Dutur, che discute in cum maestria.
1: Mi che tu resù, ma però c'è la

0: Siamo ancora qui, siamo le cicciarine del
1: Cicciarella, Anna Zucchetti,
0: l'Anna Tunesi, il nostro regista, il nostro Andreini Giancarlo, ormai l'ho imparata.
1: È una mesuretta per stare in compagnia, per stare in allegria soprattutto.
0: In modo spensierato,
1: senza pensieri. Senza tendise, se comincio un conto una bella poesia.
0: Scusa, abbiamo detto che siamo Radio Orizzonte in Blu FM.
1: Ah no, te che ragione, bisogna dire.
0: Allora lo ricordiamo ai nostri amici, magari a qualcuno lo possono anche riferire, di sintonizzarsi appunto su questa bellissima rete per ascoltare le tante belle trasmissioni che vanno in onda
1: della Radio Orizzonti FM 88 dal lunedì alla domenica tutto il dì. E la prima poesia che ho cataferra l'ho cattata fuori, sì, da questo bellissimo libretto dell'Anna Maria Radice, da noi prediletta,
0: certo,
1: che si chiama Contraveder, quando si vedono le cose un po' attraverso i vetri. E la mia piaciuta, la si intitola Veuillon de be, vuotami da bere, veuillon de be. Veuillon de be per piaisir, mi brusa la gola, slunghi il bicer, mi trema la man, e i todid sfiorin in me. Levi sul cu, i miei occhi ammocara niente, varden i to. Casci giò dasi, dogu d'acqua. Le passata lavoriana, me la lassa intera sbrindol de cœur come curiandol, come un puzzle giuntarò pian pian tutti tuchei. Un respir profum per ciapal fia e metti insieme i penser. No, te darò più il permesso de ruina tutti i miei sogni.

0: tradotta in italiano la bella poesia della nostra poetessa Radice, fa così: vuotami da bere, vuotami da bere per piacere, mi brucia la gola, allungo il bicchiere, mi trema la mano e le tue dita sfiorano le mie, alzo la testa, i miei occhi ancora lacrimanti guardano i tuoi, mando giù piano piano due gocce d'acqua. È passata la tempesta, ma ha lasciato in terra brindelli di cuore come coriandoli. Come un puzzle aggiungerò piano piano tutti i pezzetti. Un respiro profondo per riprendere fiato e riordinare i pensieri. No, non ti darò più il permesso di rovinare tutti i miei sogni.
1: Insomma, immaginiamo che l'abbia fatta arrabbiare, no?
0: Sì.
1: E allora lei dice: ho ancora gli occhi, quando alzo la testa ho ancora gli occhi un po' caragnente. Cioè, bello questo verbo, caragnà,
0: però,
1: che è un piangere. Però,
0: pensavo anche questo, che nonostante tutto lei chiede di versargli da bere.
1: Da bere,
0: quindi
1: sì,
0: vuol dire che c'è un approccio.
1: Stanno facendo la pace. Io volevo dire però che lei usa questa nostra, che a noi piace tanto questa poetessa, usa le terzine, no? Usa solo le terzine e queste danno un certo ritmo. Vendebe per piaseme brusa la gula, slunga il bicer, me trema la mano e to disfiore di me. C'è una certa cadenza
0: anche.
1: Sì, sì. Bene, adesso Giancarlo, te che lì una bella canzone?
0: Pronti via.

0: lo stacco musicale ti è piaciuto?
1: Sì, Anna? Perché l'era Bella Lager, l'erano triste, l'erano... Cos'era il titolo?
2: Però che... Ramba.
1: La Ramba. Cos'è la Ramba? La Ramba, la Bamba, la Ramba, una roba in sci, è una roba così perché era molto allegra,
0: certo.
1: La Ramba.
0: Mentre continuando nostra trasmissione, quest'oggi, cari amici, andiamo a Lesmo, natura e storia in Brianza. Con più di 2000 anni di storia alle spalle, la cittadina a pochi chilometri da Milano colpisce per la bellezza del suo territorio, punteggiato di magnifiche ville storiche.
1: Pensa che io ho sempre sentito parlare molto bene, non sono mai andata a Lesmo.
0: Che bel viaggetto che facciamo.
1: Ecco, te cambiai scarpe?
0: Sì,
1: perché sono qui comodo.
0: Ormai mi tocca mezzo sempre quelle belle larghe.
1: Perché hai le
0: con la pianta larga.
1: Sì, bella larga.
0: Sì, bella larga, e bella morbida.
1: E poi te che hai le caviglie timide te. Con tu niente, va là.
0: Va là, non parliamo.
1: Allora, comincio io. Lesmo, in dialetto brianzolo, Lesmu, è un comune di circa 8.000 abitanti nella provincia di Monza Brianza, conosciuta da tutti gli appassionati di Formula 1 del mondo per le due curve dell'autodromo di Monza che portano il suo nome. Sì. La cittadina offre ai visitatori un paesaggio incantevole tra boschi e fiumi e monumenti che raccontano una storia secolare. Leggi bene perché te catafera un toi più se l'un del me.
0: Per combinazione.
1: Non hai contato bene le righe. Fa niente, perdoni.
0: Allora, questa è un'origine misteriosa. Infatti, per gli studiosi, Lesmo è stata fondata in epoca romana, durante le campagne militari di Giulio Cesare in Gallia. Un primo villaggio fu infatti edificato nella valle del Pegorino, sulla riva del fiume Lambro, già nel primo secolo avanti Cristo. Restano però molti dubbi sul nome scelto dai suoi primi abitanti. Per alcuni questo si spiega con l'origine greca dei suoi fondatori. Per altri invece, e per gli altri ricercatori, Lesmo deriverebbe dalla parola latina laetus, ossia lieto.
1: Letus, la E in latino.
0: Si dice
1: Scusa che ti insegno una roba da maestra. La E si legge le. Letus,
0: ossia lieto, visto che i campi attorno all'abitato erano molto fertili e facilmente coltivabili.
1: E per questo da qui è arrivata poi la parola Lesmo. Sempre restando in ambito latino, un'ultima ipotesi è che il nome sia la contrazione di Letissimus, ossia la famiglia aristocratica romana che possedeva nella zona delle vaste proprietà fondiarie e addirittura una villa di campagna. E adesso ti parlo della chiesa di Santa Maria Assunta
0: a Lesmo.
1: Anche se l'esistenza di una chiesa a Lesmo è documentata già nel trecentesco Liber Notizie di Goffredo da Bussero, la più antica testimonianza di un edificio di culto dedicato a Santa Maria Assunta risale al giugno del 1539, quando venne consacrata l'attuale chiesa.
0: E nel corso del 1600 questa venne impreziosita da alcune reliquie donate da Federico Borromeo, il cardinale di Milano reso celebre appunto dai promessi sposi di Alessandro Manzoni. Nel corso dei secoli la chiesa è stata restaurata più volte, conservando però la sua facciata in stile barocco. Al suo interno si trova un magnifico organo a canne risalente al 1800 e restaurato nel 2001. Altro gioiello da non perdere è l'altare della Madonna del Rosario, impreziosito dal dipinto della Madonna del Rosario con i santi Domenico e Francesco d'Assisi, di Camillo Procaccini, anche detto il Vasari della Lombardia.

0: adesso, Anna, dobbiamo anche parlare delle ville storiche che ci sono. La bellezza del territorio ha spinto nel corso dei secoli molte famiglie nobili a scegliere Lesmo e i suoi dintorni per costruire le loro dimore per la villeggiatura. Così, tra Lesmo e le frazioni di Peregallo e Gerno si trovano oggi una decina di ville storiche, risalenti soprattutto a metà Ottocento, quando la cittadina fu raggiunta dalla ferrovia. A quel periodo risale Villa Curti Mattioli, dallo stile eclettico e con richiami neobarocchetti, impreziosita da un vasto parco che alterna boschetti a un curatissimo prato inglese.
1: Infatti noi abbiamo, da dove abbiamo preso questo argomento, da
0: rivista Amica,
1: ci sono delle bellissime fotografie a colori dove si vede la cattedrale, dove si vedono le ville e questo bosco meraviglioso.
0: Qui a due passi da Milano.
1: Certo. E continuando, Anna, diciamo che poco distante, da quello che dicevi tu, poco distante si trova Villa Rapazzini, edificata a partire da un casino di caccia. Di proprietà della famiglia Simonetta, che risiede a Lesmo dal 1700. Nella frazione di Gerno, arroccata su un'altura, si trova invece Villa Somaglia o Villa Gemetto, sede di un convento tra il 1100 e il 1200. La struttura fu poi trasformata in luogo di villeggiatura nel corso del Settecento per conto della famiglia Mellerio. Il suo aspetto attuale risale a metà dell'Ottocento. Altre ville di grande valore storico sono Villa Gaetano Ratti, Villa Sala e la settecentesca Villa Belvedere.
0: Beh, insomma, hanno trovato una zona molto adatta. E poi c'è la valle del Rio Pegorino. Nel territorio di Lesmo si trova anche una parte della valle, appunto, del Pegorino, che è un'oasi naturale tutta da scoprire. Proprio dal punto in cui il Rio Pegorino si immette nell'Ambro è possibile partire per una passeggiata, pensa Anna, nel verde, che in 5 o 6 ore porta fino a Casate Novo, dove ha origine il corso d'acqua. In un percorso sempre immerso nel verde, spesso nello stesso letto del rio, in parte in secca, ci si potrà così imbattere in esemplari di alberi come robinia, quercia rossa, carpino bianco, castagno, farnia, sambuco, pino silvestre e nocciolo.
1: Ma che vegetazione, veramente! Quindi poi, aguzzando lo sguardo, sarà possibile anche intravedere, pensate, lepri, scoiattoli, allocchi, picchi verdi e, per i più fortunati, le volpi. In un lavatoio lungo il rio sono stati anche reintrodotti, con un progetto europeo, i gamberi di fiume, ormai molto rari nei corsi d'acqua della Lombardia. Ma che bel viaggetto che abbiamo fatto!
0: Sì, sì. Spero, e poi in mezzo al verde, certo, in mezzo al bello, visto che la derivazione latina parla proprio di letizia, dire vabbè, la sono contenta.
1: Bene, allora adesso, con una bella musica, facciamo uno stacco
0: musicale.

0: adesso dedisi una bella poesia in dialetto e la si intitola proprio Poesia.
1: Ah.
0: In due tenasse poesia, in la mente d'un gran poeta, in del cœur d'una tusetta, a vardà montagne e mar o un sit come te par. Un tramonto, una strecciera o un di sui bande scuola. Per il dor de cruci d'amor o per scignà il cres d'un fior. Se scrivi con penna d'occa da quan fa frecce fioca. Se parla de sentiment per fa un po' sugna la gente. Se scrivi de guerra e pass, se da vus a quei che tas. Ma des che ghe il computer. Si scrive anche a dei robi inutili. Poesia, poesia, che te me mene in via l'arlia e al cœur te d'allegria viaggia, fa trusà dal vento e fa il mon più se contento.

0: Allora, poesia in italiano come in dialetto. Brava Anna, l'hai letta proprio bene.
1: Grazie, sì. Vabbè, ma vuol dire che tu scegli le amiche giuste.
0: Ah, a questo sì, ormai quanti anni è che
1: tanti,
0: ci siamo?
1: Tanti,
0: ne
1: tanti.
0: Mi ricordi neanche più?
1: Non anche me, tanti, tanti. E mai Takalit, che bello.
0: No, no, sono mai. In trasmissione.
1: Sì, beh, in trasmissione sempre.
0: Avanti. Andiamo avanti. Poesia. Dove nasci poesia? Nella mente di un gran poeta, nel cuore di una bambina, e guardare montagne e mare o un luogo come ti appare. Un tramonto, una stradina, o un giorno sui banchi di scuola, per il dolore di crucci d'amore o per sbirciar la nascita d'un fiore. Si è scritto con la penna d'oca di quando fa freddo e nevica. Si è parlato dei sentimenti per far sognare un po' la gente. Si è scritto di guerra e pace. Si è data voce a chi tace. Ma ora che c'è il computer, si scrivono anche cose inutili. Poesia, poesia, che porti via preoccupazioni e al cuore doni allegria. Vai, fatti sospingere dal vento e rendi il mondo più contento.

0: Ed eccoci arrivati al momento in chiusura della trasmissione, e è il momento dei detti milanesi, appunto, che prendiamo dalla parlata milanese della
1: Federica Sacchetti. Cosa te avrei fatto? Avrei parlato in dialetto, io traduco, viceversa?
0: No, è tutto in italiano qua. Cioè c'è il detto in dialetto. E dillo se vuoi dirlo tu.
1: Allora, in dialetto cos'è il verdì? Ciar come l'acqua dell'Amber e ciara come l'acqua di Fasel.
0: Ecco, l'Amber abbiamo parlato prima. Senti, quindi sono due espressioni equivalenti: limpido come l'acqua dell'Ambro e limpida come l'acqua di cottura dei fagioli. Entrambe maliziosi allusioni a due cose che limpide non sono affatto, infatti non è limpida né l'acqua né dell'Ambro né l'acqua della bollitura dei fagioli. Quindi allusioni alla falsità di una cosa o di una persona.
1: Quando viene nel verdi Busili si dice le ciar come l'acqua dell'Amber e ciar come l'acqua di Fasel.
0: È minga vera.
1: Sì. E poi che ne un che mi piace. Cinghei de più
0: Marus.
1: 5 centesimi di più. Centesimi, adesso diremmo eurini, piccoli euro.
0: Ce li abbiamo i centesini.
1: 5 centesimi di più, ma rosso, cioè sono disposto a spendere un po' di più purché ciò che compro sia rosso.
0: Rosso.
1: Ma che il Giancarlo la dica le ura di finila perché le stive descultam.
0: No, che non è vero. Allora,
1: siamo arrivati alla fine.
0: Siamo arrivati alla fine e noi vi salutiamo, cari amici che ci avete ascoltato, e naturalmente, come sempre mi ripeto, torneremo a cercare di darvi un po' di allegria in questa mezz'oretta del Cicciaremo un Cicinì. L'Anna è qui che non ce la fa più per dirvi:
1: sentite gente, mi raccomandi, cicciarate un Cicinì.
0: E ringraziando il Giancarlo alla regia, ciao a tutti.

0: panagot.
1: Se pe pie vendem jot un burlu, i la pulcia pulcia il pane tu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

colleghiamo ora con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per la diretta della Santa Messa. Buon ascolto e a più tardi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Buona domenica a tutti. La domenica è sempre il giorno in cui rendiamo lode a Dio per i suoi infiniti doni. Nel primo giorno della settimana ha creato il mondo. Nel primo giorno della settimana ha vinto la morte risorgendo da morte, uscendo dal sepolcro. E nel primo giorno della settimana a Pentecoste ha donato lo Spirito alla Chiesa. Ecco perché siamo qui a lodare il Signore. E oggi in questa Santa Messa Alexis e Patricia riceveranno il sacramento della confermazione e faranno anche la loro prima comunione. Accompagniamo anche loro con la loro famiglia nella preghiera. Ora disponiamo il cuore chiedendo umilmente il perdono dei nostri peccati. Tu che sei venuto non a condannare, ma a perdonare, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che conforti i nostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che dalle tenebre dell'errore ci hai chiamato alla luce della fede, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo,
1: ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
0: Preghiamo. Manda, oh Padre, lo Spirito sulla tua Chiesa, perché possiamo camminare tutti nell'unità della fede e, sostenuti dalla forza del tuo amore, avanziamo verso la perfetta maturità della vita di Cristo, tuo Figlio. Per Lui, nostro Signore,

0: Benedicimi, Padre.
1: Leggi nel nome del Signore.
0: Lettura del libro della Genesi. Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era uomo che lavorasse il suolo, ma una polla d'acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue radici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden a oriente e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. Il primo fiume si chiamava Pison. Esso scorre attorno a tutta la regione di Avila, dove si trova l'oro, e l'oro di quella regione è fino. Vi si trova pure la resina odorosa e la pietra d'onice. Il secondo fiume si chiama Gicon. Esso scorre attorno a tutta la regione d'Etiopia. Il terzo fiume si chiama Tigri. Esso scorre a oriente di Assur. Il quarto fiume è l'Eufrate. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Ene, perché lo coltivasse e lo custodite. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Benedetto il Signore che dona la vita.
2: Benedetto il Signore che dona la vita.
3: Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature.
2: Benedetto il Signore che dona la vita.
3: Tutti da te aspettano che tu dia loro il cibo a tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi lo raccolgono. Apri la tua mano, si saziano di beni.
2: Benedetto il Signore che dona la vita.
3: Nascondi il tuo volto, li assale il terrore, togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra.
2: Benedetto il Signore che dona la vita. Benedicimi, Padre.
1: Lettura apostolica, ci illumini e ci doni salvezza.
2: Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e con il peccato la morte, e così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. E nel caso del dono non è come nel caso di quel solo che ha peccato. Il giudizio infatti viene da uno solo ed è per la condanna. Il dono di grazia invece da molte cadute ed è per la giustificazione. Infatti, se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, il Signore Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E questo è il giudizio. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece, chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Carissimi, ci sono due notizie questa mattina. Una bella, la chiamiamo appunto il Vangelo, la bella notizia. L'altra invece è una cattiva notizia. Ma le dobbiamo comprendere un po' tutte e due, ce le ha annunziate la parola del Signore. La bella notizia è questa: Dio ha tanto amato il mondo da farci dono del suo Figlio, perché grazie al suo Figlio Gesù noi abbiamo la vita, anzi la vita eterna. Questa è la bella notizia. Qual è la cattiva notizia? Ce l'ha ricordata Paolo all'inizio della seconda lettura. Ma il peccato, dice, è entrato nel mondo, e con il peccato anche la morte. Ecco le due notizie. Sostiamo sulla prima un attimo. Per contemplare l'amore di Dio, abbiamo sentito nella prima lettura che ci dà vita. E la prima lettura non è un raccontino, una favoletta, sapete? Vuole dirci che l'uomo, quell'uomo che sono io, quell'uomo che sei tu, quella donna che sei tu, siamo fatti da due elementi. Il primo elemento è quell'argilla, quell'adamà, quella terra che ci rende simile al mondo animale. Dio ha preso la terra, polvere siamo, polvere ritorniamo, e con quella terra ha creato, ha plasmato l'uomo, ma vi ha anche messo il ruah, il soffio della vita di Dio. Ecco perché noi siamo a immagine e somiglianza di Dio. Se avete a casa un cagnolino, un gatto, sì, c'è qualcosa che ci assomiglia un po' a loro. Apparteniamo anche noi al mondo animale, ma non siamo solo animali. Siamo creati a immagine e somiglianza di Dio.

da una parte all'altra della faccia della terra. E la morte sembra proprio vincere in questo mondo. Proprio ieri ho letto un messaggio che diremmo noi oggi il successore di San Francesco, questo padre, frate Massimo Fusarelli, dove dice: per amore di Sion non si può più stare in silenzio fino a quando osserviamo tutto quello che succede, ma non solo in Medio Oriente, in tante parti del mondo. E dice in questo messaggio: non possiamo, non vogliamo restare neutrali, essere costruttori di pace, operatori di giustizia, capaci di denunciare il male da qualsiasi parte il male venga. Non si può più sopportare, non possiamo più dire, e lo dice in un passaggio, nessuna ragione politica, religiosa, strategica, militare può giustificare la negazione della dignità inviolabile della vita. E conclude dicendo: oggi la pace non può più essere soltanto un augurio, deve diventare una scelta, una responsabilità, una presa di posizione a favore della vita di ogni persona. Quanto male purtroppo c'è nel mondo, quanta morte. E noi abbiamo imparato ad ascoltare queste notizie ormai tranquillamente. Mi chiedo: dobbiamo per caso rassegnarci e dire che sulla faccia della terra il male, cioè il peccato, vince? Beh, io vi dico con molta chiarezza: da soli noi non ce la faremo a vincere il male. L'avversario è più astuto di noi. Tra poco diremo tutti insieme: rinunzio. Ma se siamo col Signore possiamo, perché San Paolo ci ha detto che sì, il peccato è presente nel mondo, ma il dono della grazia, ha detto Paolo, che è Gesù, il dono della grazia è sovrabbondante rispetto al male. E dire che Gesù salva, perché dire il nome Gesù vuol dire Dio salva, certo, perché Dio ama il mondo, per questo lo salva, è venuto proprio incontro a noi per questo. Carissimi, cosa ha fatto Gesù per salvare il mondo? Quando entrate in chiesa, primo, guardate a destra, c'è un bambino in braccio a sua madre. Dio, per salvarci, si è fatto uomo, si è fatto bambino. Poi guardate alla vostra sinistra. Dio, per amore, non ha esitato a dare la sua vita su quella croce. Poi alzate lo sguardo, c'è il risorto, il vivente, la sconfitta, la morte e anche quello che la morte ha provocato, cioè dal peccato viene la morte. Non a caso Gesù su quella croce dice: Padre, perdonali, non sanno quello che fanno. E poi quella porticina dorata che è il tabernacolo, perché non solo si è fatto uomo, non solo ha dato la vita, non solo è risorto, ma è presente oggi qui in mezzo a noi. Adesso a questi ragazzi noi non daremo un simbolo, ma è Cristo presente che donerà a loro lo Spirito e farà comunione con loro, come con tutti noi. Da soli non ce la faremo a vincere il male, ma con Cristo sì. Tutto posso in Cristo che mi dà la forza, dice l'Apostolo Paolo. Concludo con una citazione che piacerà molto al Santo Padre il Papa, perché è una citazione di Agostino. Agostino dice: Dio, che ti ha creato senza di te, non ha chiesto a nessuno se volevamo venire al mondo. Ci siamo trovati qui, sulla terra.

grazie all'amore dei nostri genitori. Dio che ti ha creato senza di te non ti salva. Ti salva Lui, senza di te. Dobbiamo desiderare la salvezza, cioè dobbiamo desiderare Gesù, dono dell'infinito amore del Padre, perché abbiamo ad avere la vita eterna, la vita in pienezza.

0: Carissimi, con voi anche tutta la comunità, siamo invitati a rinnovare le promesse del nostro battesimo. Rinunziate a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni.
1: Rinuncio.
0: Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra?
1: Credo.
0: Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti, siede alla destra del Padre?
1: Credo.
0: Credete nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e che oggi, per mezzo del sacramento della confermazione, è in modo speciale a voi conferito, come già agli apostoli nel giorno di Pentecoste?
1: Credo.
0: Credete nella Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna?
1: Credo.
0: Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore.
1: Amen.
0: Ora la Chiesa prega per invocare il dono dello Spirito. Fratelli carissimi, preghiamo Dio Onnipotente per questi Suoi figli, Egli che nel Suo amore li ha rigenerati alla vita eterna mediante il battesimo e li ha chiamati a far parte della Sua famiglia, e fonda ora lo Spirito Santo che li confermi con la ricchezza dei Suoi doni e con l'unzione crismale li renda pienamente conformi a Cristo, Suo unico Figlio.

0: Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo Santo Spirito Paraclito, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, e riempili dello Spirito del tuo santo timore, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: deve dirmi il nome.
1: Alexi, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono.
2: Amen.
1: La pace sia con te.
2: E con il tuo spirito.
0: Auguri.
1: Patrizia, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te.
2: E con il tuo spirito.
0: Grazie.

0: Ed ora presentiamo al Signore con fiducia la nostra supplica.
1: Ascoltaci, Padre buono.
0: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per la Chiesa, in cammino nel tempo e protesa verso la santità, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per la società civile e per quanti sono chiamati a responsabilità istituzionali e di governo, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per i nuovi presbiteri della nostra diocesi, fedeli al loro ministero, diano sempre testimonianza alla verità e la loro risposta sia incoraggiamento per tutti i giovani a rispondere con generosità alla propria vocazione, ti preghiamo. Per i cresimandi che oggi ricevono il dono dello Spirito, perché testimonino con gioia il dono ricevuto, ti preghiamo. Abbiamo celebrato il matrimonio cristiano di Filipponi Roberto e Maria Grazia Luisa. E Marazia Luisa, siano testimoni dell'amore di Cristo, ti preghiamo. In questa settimana sono entrati nella casa del Padre Trivulzi Carla, Cavalletto Giannina, Magistri Vittorio, siano accolti nella luce e nella pace di Dio Padre, ti preghiamo.
0: A chi per la forza della tua grazia e l'azione trasformante dello Spirito Santo è interiormente rinato nel battesimo, dono, Padre, di vivere senza pentimenti e senza stanchezze come figlio del Regno dei Cieli, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Scambiamoci il segno della pace.
2: Ci siamo.

0: Accetto, Padre, in unione con il sacrificio del tuo unigenito, l'offerta viva dei tuoi figli, che hanno ricevuto il segno della croce e il sigillo dell'unzione crismale, e concedi che, rinnovando l'offerta di se stessi, ricevano un'effusione sempre più abbondante dei doni del tuo Spirito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.

È veramente cosa buona e giusta renderti grazie sempre, Dio onnipotente ed eterno. Tu per mezzo di Cristo gloriosamente assiso alla tua destra hai effuso lo Spirito Santo promesso sopra gli apostoli uniti con la Vergine Maria perché annunziassero il grande mistero di salvezza a tutte le genti. E anche oggi, per l'opera del nostro ministero, rinnovi l'identico dono dello Spirito e rendi perenne nella tua Chiesa il mistero della prima Pentecoste. Per questo tuo dono d'amore ci uniamo a tutte le creature che in cielo e in terra cantano la tua gloria e con animo gioioso leviamo l'inno di lode.

Veramente santo, veramente benedetto è il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio tuo. Egli che è Dio infinito ed eterno, discese dal cielo, si umiliò fino alla condizione di servo e venne a condividere la sorte di chi si era perduto. Accettò volontariamente di soffrire per liberare dalla morte l'uomo che lui stesso aveva creato. Con amore che non conosce confini, ci lasciò quale sacrificio da offrire al tuo nome il suo corpo, il suo sangue, che la potenza dello Spirito Santo rende presenti sull'altare. La vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino e di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo, lo farete in memoria di me. Predicherete la mia morte, annunzierete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno, finché di nuovo verrò a voi dal cielo.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Mistero che celebriamo, Padre, obbedienza al comando di Cristo. Manda tra noi in questa azione sacrificale colui che l'ha istituita, perché la presenza del Figlio tuo in questo sublime sacramento doni pienezza alla nostra fede. E a noi che offriamo il vero sacrificio, concedi di comunicare alla viva e misteriosa realtà del corpo e del sangue del Signore. Degnati, o Dio, di accogliere questo sacrificio pasquale, uniti alla Beata Vergine Maria, Madre di Dio, a San Giuseppe, suo sposo, ai santi apostoli Pietro e Paolo, a San Giovanni Battista, ai santi Ambrogio e Carlo, San Francesco e a tutti i santi. Insieme col Papa nostro Leone, col Vescovo nostro Mario, noi te lo offriamo con cuore umile e grato per la tua Santa Chiesa, diffusa su tutta la terra e radunata dalla potenza dello Spirito Santo nell'amore del suo Redentore. Te lo offriamo inoltre per i sacerdoti a te consacrati, per questo tuo popolo che in te ha trovato misericordia e per i nostri fratelli che ci hanno preceduto nella fiduciosa speranza della venuta del tuo regno. Serba scritti nel libro della vita i nomi di tutti, perché tu li possa tutti ritrovare nella comunione del Signore nostro Gesù Cristo. Con Lui e con lo Spirito Santo, a te, o Padre, l'onore, la lode, la gloria.

0: guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma guarda alla fede, all'amore, alla santità della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. Dio, che hai mandato i tuoi eletti il dono dello Spirito e li hai nutriti del pane disceso dal cielo, fa che vivano nell'amore la pienezza della tua legge, attestino al mondo la regale libertà dei tuoi figli ed esprimano con la

Ricordo soltanto di prendere l'informatore e di cominciare a dare un occhio alla pagina 3, ai nuovi orari del tempo estivo che inizieranno la domenica 28 giugno. E ricordo che in quella domenica per noi qui a San Pietro e Paolo è la festa di questa nostra parrocchia. E sarà la festa che celebreremo invocando la loro intercessione. Rinnovo gli auguri a questi cresimati e comunicati, la grazia del Signore li accompagni sempre. Patrizia e Alexi, sentire sempre la vicinanza dell'amore di Dio.

In diretta dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa festiva. Ringraziandovi per la vostra cortese attenzione, vi invito a proseguire il vostro ascolto coi programmi festivi di Radio Orizzonti.

Onda Libera, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Curiosità a 360 gradi. Un saluto a tutti i radioascoltatori, siete sintonizzati su Radio Orizzonti in Blu FM 88. Ai microfoni in studio Gisella Viccardi e alla regia Angelo Sivelli. L'argomento di oggi, Cremona in un giorno, arte, musica e gusto. Cremona è una cittadina lombarda deliziosa, dove buon cibo e cultura si fondono in un piacevole mix. È una cittadina raccolta e tranquilla, un centro industriale e di commercio legato all'agricoltura. È situata nella bassa pianura padana lombarda e proprio per le sue dimensioni contenute e per il fatto che la maggior parte dei punti di interesse sono concentrati nel suo centro storico. Cremona può essere visitata facilmente in un solo giorno.

L'itinerario inizia in maniera molto dolce, con una visita al negozio Sperlari, rinomata azienda produttrice di dolciumi e di mostarde. Oltre alle golosità che custodisce, il negozio è un piccolo museo. Le antiche mura, i vecchi barattoli e i mobili antichi rappresentano un ottimo motivo per una piacevole sosta. Cosa comprare? Naturalmente il tipico torrone. Diverse sono le qualità che si possono assaggiare, dal torrone morbido al sapore di cioccolato a quello tradizionale. Naturalmente ci si perde a rimirare ogni angolo e apprezzare ogni prelibatezza in vendita. Il negozio è situato in via Solferino, che conduce direttamente alla piazza principale di Cremona, la piazza del Comune.

La Cremona storica è quella del centro città, con i suoi edifici medievali. Una Cremona che affascina per la geometria dei suoi luoghi, per i vicoli acciottolati e per l'atmosfera pacata e tranquilla che sa regalare. Per essere sicuri di non perderci nulla nel corso di questa visita a Cremona, io suggerisco di rivolgersi un po' anche a un infopoint situato in Piazza del Comune per tutte le info possibili, di fronte al Duomo. E qui si potrà recuperare una mappa della città e rivolgere così al personale di servizio le domande che ognuno di noi desidera, sicuro naturalmente di ottenere sempre delle risposte molto gentili.

La piazza è il centro artistico della città e sicuramente una delle piazze medievali italiane più belle. Circonda come è da diversi edifici, circondata da diversi edifici storici di grande interesse: la cattedrale, il torrazzo, il battistero, il palazzo del comune e la loggia dei militi. Un luogo in cui potere temporale e potere spirituale si incontrano. Ci si può sedere in uno dei tanti bar e prendere un caffè, gustare la sua composta magnificenza sorseggiando così una bevanda calda o assaporando uno dei dolci tipici di Cremona. Che sia da uno dei tavolini posti sulla piazza oppure dai locali posti sotto le arcate del Palazzo del Comune, è il modo migliore per apprezzare la città e la sua vivace calma.

dei maggiori esempi di architettura romanica lombarda è la cattedrale, che fu costruita a partire dal 1107. I lavori si arrestarono nel 1117 a causa di un terremoto che provocò incendi e distruzioni. Sotto le macerie, nel 1129, venne ritrovata la reliquia di Sant'Imerio. Questo donò nuovo slancio per la sua costruzione, terminata nel 1167. La cattedrale è ornata da splendidi bassorilievi. Si può dare un'occhiata alle colonne poste accanto al portale maggiore. Sono raffigurati i quattro profeti: Isaia, Geremia, Daniele ed Ezechiele. Molto interessanti anche i leoni che accolgono i fedeli e l'ampio rosone. Gli interni sono ampi e decorati da splendidi affreschi, opera di diversi artisti, tra cui Boccaccio e Boccaccino. Naturalmente la funzione religiosa che c'è all'interno per sedersi in tranquillità, si può sempre apprezzare l'atmosfera e la bellezza del luogo. Cattedrale e Torrazzo e interno cattedrale.

Il Torrazzo è il simbolo di Cremona. Alto poco più di 112 metri, è la torre campanaria medievale più alta d'Europa. Svetta sulla piazza dominando la città dall'alto e regala un panorama a 360 gradi di cui noi praticamente non eravamo quasi abituati a vedere. Sul terrazzo è collocato uno dei più grandi orologi astronomici al mondo, con i suoi 8,20 metri di diametro. È più grande anche del Big Ben di Londra, che misura solo 6,85 metri. Sul suo quadrante sono raffigurate le costellazioni zodiacali, la volta celeste ed il moto degli astri. Inoltre sono rappresentati diversi fenomeni astronomici come le fasi lunari, gli equinozi e i solstizi. Ci saranno anche le campane, ma certo che ci sono le campane, e ce ne sono ben 8 di campane. Naturalmente all'interno trova posto il museo verticale, che è dedicato proprio alla misurazione del tempo.

Uno degli edifici principali della piazza del comune è il Palazzo del Comune, con i suoi mattoni rossi, le merlature medievali e le belle arcate. Costruito nel 1206, il progetto originario prevedeva un'unica ampia sala da adibire alle riunioni. In seguito il locale fu suddiviso fino a ottenere le tre sale attuali: sala della consulta, sala dei violini e salone dei quadri.

Accanto al palazzo del comune sorge la Loggia dei Militi, uno dei più antichi edifici della città, destinato alle riunioni della Società dei Militi, cui appartenevano illustri e ricchi rappresentanti di Cremona e dei suoi dintorni. Costruita nel 1292, nelle mura della loggia è incastonata una lapide che rappresenta lo stemma della città con le sue quattro porte: Porta Ariberta, Porta Pertusia, Porta San Lorenzo e Porta Natali.

Oltre alla cattedrale, Cremona è anche punteggiata da numerose chiese e basiliche. Naturalmente io ne citerò un paio che, a mio avviso, sono tra le migliori e le più belle.

La chiesa di Sant'Agostino e la sua piazza. Mentre la piazza ha mantenuto la sua struttura originaria, la chiesa ha subito diversi rimaneggiamenti degli spazi interni e anche degli spazi esterni, dei quali mantiene solo la facciata. Il monastero, in un tempo attiguo, oggi non esiste più. All'interno si trovano diverse opere d'arte, tra cui una tavola del Perugino.

chiesa di Santa Margherita e Pelagia. La piccola chiesa di Santa Margherita e Pelagia fu costruita nel 1547. Al suo interno si trovano 6 altari laterali e affreschi raffiguranti la vita di Cristo. Accanto all'altare 2 statue raffiguranti le sante Margherita e Santa Pelagia.

Siamo in chiusura di trasmissione. Ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima con nuove curiosità. E naturalmente, to be continued.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Bentrovati nel nostro appuntamento quotidiano dove scopriamo ospiti e trasmissioni della nostra radio. Oggi vediamo lunedì 15 giugno. Alle ore 9.30 e poi anche alle 17.10 il confronto con la parola. Carlo Legnani e Giancarlo Catella con Don Giuseppe Marinoni. Alle ore 10.05 e poi alle 17.40 il Saronno, Storie e Orizzonti con Sara Giudici e Gianni Branca. E la mattinata prosegue alle 10.30 e poi alle 19.10 Match Point, lo sport locale e nazionale. Paolo Renoldi e Agostino Masini questa volta ospiteranno il Saronno Calcio. E alle 11.30 e in replica alle 18.25 in comune. Gianni Branca ospita Francesco Licata, presidente del Consiglio Comunale. E alle 21 Viva Tutto alla radio a cura di Mattia Savioni. E per finire alle 22 Una Volta l'era in sci con Gigi Volpi. Prima di chiudere vi ricordiamo il nostro spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. In studio Valeria, alla regia Giancarlo. Buon ascolto. La farmacia di turno oggi è a Saronno, la farmacia Taglioretti, in via Portici 6. Numero di telefono 02 960 2370. E le proposte nei cinema di Saronno. Al cinema Silvio Pellico il film di fantascienza Disclosure Day alle 18.15 e poi anche alle 21. Mentre al cinema Prealpi la commedia Tra amore e inganni alle 19. E il film drammatico La cronologia dell'acqua alle ore 21. Ormai lo saprete, è stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato di WhatsApp e cercare il canale Radio Orizzonti. E a Ceriano Laghetto oggi alle ore 21 in piazza Lombardia, Viaggi in Ario, un viaggio fuori rotta dove storie e mondi nascosti prendono vita, con spettacolo teatrale itinerante a ingresso libero. E sempre a Ceriano Laghetto, martedì 16 giugno alle ore 21, presso il parco pubblico Il Giardinone, Scacchi sotto le stelle, un torneo di scacchi aperto a tutti i giocatori italiani e stranieri. E a Saronno il giorno 17 giugno, in occasione dell'Open Day Emicrania promosso da Fondazione Onda, la dottoressa Elisa Portaluppi, dirigente medico della struttura complessa di neurologia, ha programmato visite neurologiche gratuite presso l'ospedale saronnese, che si terranno nell'ambulatorio di neurofisiologia al padiglione verde al secondo piano, dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 14 alle 15. Potete prenotare o richiedere maggiori informazioni all'indirizzo email neuro.saronno@esst-valleolona.it. Il Comitato Genitori dell'Istituto Aldo Moro di Saronno invita a partecipare mercoledì 17 giugno alle ore 21 nel cortile di Casa Morandi in Viale Santuario 2 ad una serata speciale di musica. Un concerto tra voci e ukulele con il coro Note di Colore e l'ukulettivo pensato per stare insieme, divertirsi e sostenere la scuola dei nostri ragazzi. A Saronno sabato 20 giugno alle ore 21.15 presso il cortile di Casa Morandi in Viale Santuario 2 la rassegna di musica vocale pop moderna con il coro Incanto accompagnato poi da altri cori. Una serata all'insegna della musica, condivisione e della valorizzazione della cultura corale con repertori e stili differenti accomunati però dalla passione per il canto. A Saronno martedì 23 giugno alle ore 18 presso il parco di Casa Morandi una conferenza stampa per la presentazione della stagione teatrale 2026-2027 del Teatro Giuditta Pasta. Anche nel periodo estivo verrà ricordato dalla comunità pastorale Crocifisso Risorto San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione. Ogni prima domenica del mese alle ore 17.25 l'esposizione della reliquia e del Santo Rosario e poi alle ore 18 la Santa Messa e l'affidamento a San Carlo Acutis. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, il cortile della biblioteca aspetta chi studia all'aperto. E poi da Saronno alla Silicon Valley per presentare la loro invenzione. Ci spostiamo a Cislago, affido familiare e vicinanza solidale, un incontro per conoscere le opportunità. E ancora Saronno, un murales di Ravo Mattoni abbellirà Piazza L'Amalfa. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Valeria, alla regia Giancarlo. Questi erano i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Si sono conclusi i lavori di riqualificazione del cortile della Biblioteca Civica e del Teatro Giuditta Pasta in Viale del Santuario, che si presenta quindi in una veste rinnovata, frutto di un intervento di riqualificazione urbana mirato a trasformare un'area di transito in un vero e proprio spazio di aggregazione e sosta. L'intervento ha in sostanza visto l'inserimento di nuovi elementi di arredo urbano che coniugano design contemporaneo e funzionalità. L'obiettivo è quindi di andare incontro alle esigenze e alle richieste dei tanti utenti della biblioteca, a cui fanno abitualmente riferimento molti studenti provenienti da tutto il comprensorio del Saronnese. Le nuove fioriere con essenze verdi, pensate per arricchire l'estetica della corte, assieme a sedute in legno, sono pensate per garantire uno spazio accogliente per chi desidera leggere un libro all'aperto o attendere l'inizio di uno spettacolo teatrale. A queste si aggiungono poi delle sedie per favorire la socialità, ma anche lo studio all'aria aperta. L'obiettivo è cioè rendere Casa Morandi un salotto urbano vero e proprio, sempre più integrato nella vita quotidiana dei saronnesi, potenziando la vocazione naturale di questo luogo come polo di creatività, socialità e cultura. Lo spazio, pienamente fruibile, ha già iniziato a popolarsi di studenti, utenti della biblioteca e anche spettatori del teatro. L'invito dal comune, rivolto a tutti i cittadini, è quindi quello di passare a scoprire il nuovo assetto del cortile, che sia per una pausa studio, una chiacchierata o un momento di relax prima di entrare a teatro. Da ricordare infine che il restyling è stato portato a termine con la collaborazione della partecipata Saronno Servizi, nelle varie fasi del lavoro, dalla progettazione alla posa degli arredi. Dalla bella stagione faciliterà poi la frequentazione del luogo, non lontano dal centro e neppure dal parco dell'ex seminario. Anche la posizione dunque potrebbe essere un fattore determinante nel portare a una buona frequentazione il cortile, facendo così fruttare l'investimento compiuto. Da Saronno alla Silicon Valley per sfidare i migliori innovatori del mondo. È la strada intrapresa da Foremic, la startup di tecnologia forestale, ideata dal saronnese Francesco Cantoni insieme a Iari Vanoschi e Federico Gabrieli, giovani rappresentanti per l'Italia selezionati per la finale mondiale del Red Bull Basement a San Francisco, pronti a confrontarsi con progetti provenienti da oltre 40 paesi. Il progetto ha già ottenuto importanti riconoscimenti, aggiudicandosi nel 2025 il James Dyson Award Italia ed è risultato vincitore anche della Grande Fondazione Francesco Morelli, un percorso di crescita culminato poi il 5 maggio con la vittoria della finale italiana del Red Bull Basement, che ha aperto le porte alla competizione globale. Un ulteriore risultato è arrivato dal mondo dell'innovazione e della divulgazione scientifica. Uno dei sistemi di monitoraggio Foremic è esposto a 2700 metri di quota nella mostra permanente di Lagazuoi Expo Dolomiti di Cortina d'Ampezzo, dove resterà visitabile fino a marzo 2027. L'idea nasce con un obiettivo concreto, spiega Francesco Cantoni: proteggere le foreste, grazie a sensori che monitorano il microclima e la presenza di insetti invasivi. Analizzando poi i dati con l'intelligenza artificiale, il sistema individua anomalie e rischi in anticipo, consentendo interventi tempestivi e mirati. La piattaforma monitora il suolo, il microclima e lo stato di salute degli alberi. Le informazioni raccolte vengono poi trasmesse in cloud e visualizzate attraverso una dashboard accessibile a tecnici, consorzi forestali e aziende e anche ai cittadini. L'obiettivo è preservare l'intero ecosistema boschivo. A San Francisco i tre ragazzi sono stati selezionati tra i 40 migliori progetti al mondo e tra ben oltre 138.000 candidature. E andiamo a Cislago, una serata per raccontare il valore dell'accoglienza familiare e far conoscere gli strumenti che possono aiutare bambini, ragazzi e famiglie in momenti di difficoltà. È questo l'obiettivo dell'incontro pubblico dal titolo Accogliere, sostenere e crescere, promosso dall'ambito territoriale e sociale del Saronnese, in collaborazione con il servizio Affidi d'Ambito, gestito dalla cooperativa Progress. L'appuntamento è in programma mercoledì 17 giugno alle 21 a Villa Isacchi a Cislago. L'iniziativa nasce con l'intento di avvicinare i cittadini al tema dell'affido familiare e alla vicinanza solidale, due strumenti che consentono di sostenere minori e famiglie in situazioni di fragilità. L'affido riguarda bambini e adolescenti la cui famiglia d'origine sta attraversando un periodo di difficoltà temporanea, mentre la vicinanza solidale si traduce in piccoli aiuti concreti e l'obiettivo dell'affido è offrire ai minori un ambiente familiare capace di garantire crescita, stabilità, relazioni, evitando per quanto possibile il ricorso all'inserimento in comunità. La serata sarà condotta da Luca Chieregato, scrittore e attore, che accompagnerà il pubblico in una riflessione sul tema dell'inclusione. Seguiranno poi le testimonianze di alcune famiglie affidatarie del territorio che racconteranno la propria esperienza diretta. L'incontro fa parte di un percorso di sensibilizzazione già avviato nei comuni dell'ambito sociale del Saronnese, che comprende anche iniziative culturali e attività rivolte a famiglie e bambini. E torniamo a Saronno, un'opera di grandi dimensioni e di forte valore artistico, destinata a cambiare il volto di una delle piazze più centrali della città. Il nuovo murale, firmato da Andrea Ravo Mattoni, sorgerà infatti in piazza Ugo Lamalfa e promette di trasformare l'area in un nuovo punto di interesse urbano, grazie al prevedibile andirivieni di persone che passeranno in zona. Il progetto è approvato dalla Giunta Comunale, che porterà in centro una nuova creazione di arte urbana, ispirata a un'opera custodita nella Biblioteca Civica del Viale Santuario. Il soggetto scelto, infatti, è lo sposalizio tra Bacco e Arianna, tratto dai teleri di Stefano Maria Legnani, che sono esposti nella sala studio del complesso bibliotecario. L'intervento interesserà una parete privata, affacciata proprio sulla piazza, messa a disposizione da un condominio. L'obiettivo non è soltanto artistico, ma anche di rigenerazione urbana. Valorizzare uno spazio centrale della città che, pur trovandosi in posizione strategica, rimane spesso ai margini dei principali percorsi cittadini. Il murale rientra nel progetto Varese Cultura 2030, promosso dalla provincia di Varese e sostenuto con fondi destinati ovviamente alla valorizzazione culturale del territorio. La scelta del soggetto crea inoltre un collegamento diretto tra il patrimonio artistico conservato in biblioteca e gli spazi cittadini. La realizzazione è prevista nella seconda metà di giugno e prima dell'avvio dell'intervento sarà effettuata la pulizia della superficie muraria, mentre al termine verrà applicata una vernice protettiva. La realizzazione del murale è regolata da una convenzione tra comune e il condominio proprietario della parete. L'accordo stabilisce che per oltre 10 anni non potranno essere effettuati interventi sul muro che possano compromettere l'opera, mentre manutenzione resterà a carico del comune. Erano queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla settimana e da Saronno News. Valeria in studio con Giancarlo alla regia. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Buona domenica a voi tutti, cari radioascoltatori. Su Radio Orizzonti è mezzogiorno in punto. Tra poco, in diretta, ci collegheremo per recitare l'Angelus insieme al Santo Padre. Buon ascolto.
1: Visuale, diciamo così, ottima per vedere il Papa che tra poco si affaccerà dalla finestra del suo studio. Ormai mancano pochi secondi ed ecco, sentite il Papa, e quindi dalla Radio Vaticana la linea a Papa Leone XIV per l'Angelus.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo, perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù. È un racconto che testimonia l'attenzione della sua vista, oltre a dirci che cosa il Signore osserva. Leggiamo infatti che Cristo, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite. Fattosi nostro fratello, il Figlio di Dio guarda la gente, guarda l'umanità, vede l'oppressione che schiaccia e la violenza che toglie la forza, vede le ferite delle guerre e il vuoto del consumismo. Vede volti ridotti a maschere, famiglie spezzate dal male e giovani illusi da falsi ideali. Gesù vede e ama. Ama e soffre per noi, con noi. La sua compassione esprime non solo vicinanza fraterna, ma volontà di redenzione. Egli infatti conosce il nostro cuore e se ne prende cura. Davanti a tante persone simili a pecore che non hanno pastore, Cristo si dedica a tutte come buon pastore e come Signore della messe, manda operai nel campo del mondo. Qual è il lavoro che devono svolgere? Dare il conforto di Dio a chi soffre, portare carità dove c'è miseria, speranza dove c'è afflizione, fede dove c'è sfiducia. Il Vangelo riporta i nomi dei primi 12 operai. Sono discepoli fatti apostoli, cioè missionari e predicatori. Tra loro c'è Simone detto Pietro, il primo, e anche Giuda Iscariota, l'ultimo, per ricordarci che si può seguire Gesù e tradirlo. Ma il Vangelo rimane per tutti parola viva e vera. La buona notizia che attraversa i secoli è identica, sempre giovane, fresca e liberante. Il regno dei cieli è vicino. Sì, è vicino perché in Gesù Cristo Dio si fa prossimo ad ogni uomo e ogni donna, ad ogni popolo e nazione. Quando questo Vangelo viene annunciato e praticato, il male crolla come una malattia che finisce, come una notte che cede all'aurora, come la morte vinta dal risorto. È così che lo sguardo di Gesù trasforma la realtà. Piena d'amore, la sua iniziativa dà vita a un popolo nuovo, la Chiesa, chiamato a continuare la missione degli Apostoli. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Sì, il dono di Gesù è del tutto gratis, perché il suo valore eccede ogni misura. È impossibile meritarla o comprarla. Questa grazia è il bellissimo nome della misericordia di Dio che ci raggiunge ovunque per portarci a sé. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Carissimi, il compito di evangelizzare nasce dal dono di Dio che in Cristo diventa perdono per il mondo, servizio a chi è più piccolo e povero, impegno per la giustizia. Chiediamo l'aiuto della Vergine Maria, piena di grazia, affinché rispondiamo con gioia e coraggio alla missione cui Gesù ci chiama. Angelus Domini nunciavit Mariae.
3: Et concepit Spiritu Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventri tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
3: Digni officiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
3: et lux perpetua luceat eis,
2: requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo,
2: sit nomen Domini benedictum,
3: ex omnunc et usque in saeculum,
2: adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui fecit celum et terram.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.

Cari fratelli e sorelle, esprimo anzitutto la mia gratitudine al Signore per il viaggio apostolico che mi ha concesso di compiere in Spagna. Ringrazio il popolo spagnolo che mi ha accolto con grande entusiasmo e devozione. Sono grato in modo speciale a Sua Maestà il Re. Ringrazio con affetto i Vescovi, tutte le comunità che ho visitato e l'intera Chiesa che è in Spagna. Che Dio benedica sempre a Spagna. Desidero poi ricordare alcuni nuovi beati. I sacerdoti diocesani Venceslao Drobla e Giovanni Bulla della Moravia e Giovanni Schwierz e otto compagni sacerdoti salesiani polacchi. Tutti sono stati beatificati come martiri perché vittime delle persecuzioni di regimi totalitari a motivo della loro fedeltà a Cristo. Ieri inoltre nel Mato Grosso in Brasile è stato beatificato Nazareno Lanciotti, sacerdote romano, missionario, anche egli martire. Perché in nome del Vangelo difendeva i più poveri. L'esempio e l'intercessione di questi coraggiosi testimoni sostengano la missione dei presbiteri e di tutta la Chiesa. Assicuro la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite alcuni giorni fa da un forte terremoto. Prego per i defunti e i loro familiari, per i feriti e per tutti coloro che soffrono a causa di questa calamità. Ed ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani pellegrini di vari paesi. I greet the members of the International Commission for Dialogue between the Disciples of Christ and the Catholic Church. May your reflections help us to grow in communion. I greet all the pilgrims from the United States of America. Especially the faithful from New Jersey and the Carrollton and the Carrollton School of the Sacred Heart in Miami, Florida. Saluto i cresimandi di Bolgare, diocesi di Bergamo. La comunità Casa di Maria, che Papa Francesco chiamava i ragazzi dell'Immacolata. E i gruppi parrocchiali di Santa Maria delle Grazie e di Santa Francesca Cabrini in Roma. E auguro a tutti una buona domenica.

12 e 12, amici ascoltatori, abbiamo ascoltato Papa Leone nella preghiera mariana, anche nel post Angelus. In particolare avete avuto modo di ascoltare questa profonda gratitudine del Papa, gratitudine al Signore che ha permesso il suo viaggio in Spagna, il grazie del Papa al popolo spagnolo e anche al re della Spagna, oltre che all'intera Chiesa spagnola. E poi il ricordo di tanti martiri che sono stati beatificati nelle ultime ore, soprattutto i sacerdoti diocesani, i sacerdoti salesiani e anche in Brasile, nel Mato Grosso, un sacerdote romano. E poi il pensiero anche al popolo delle Filippine colpito dal terremoto. Noi ci fermiamo solo per un istante, salutiamo quanti ci hanno seguito in video Radio Cronaca su Vatican News. Tra poco torneremo in diretta su Radio Vaticana.

0: 15 Radio Vaticana, amici ascoltatori, ancora buona domenica e buona giornata da Luca Collodi con Daniele Giorgi in collaborazione tecnica. Siete collegati con la nostra regia mobile in Piazza San Pietro. Ho appena terminato la preghiera mariana del Papa, l'Angelus di Papa Leone XIV, e vediamo i tantissimi pellegrini, turisti, fedeli presenti in piazza che stanno abbandonando, lasciando la piazza. Dobbiamo dire una presenza, nonostante il caldo estivo, a Roma è una bellissima giornata che potremmo dire di inizio estate, con oltre 30 gradi, ma questo non ha impedito alle tante persone di essere insieme a Papa Leone in Piazza San Pietro. È venuto a trovarci qui alla nostra postazione Camillo Della Nebbia, che è un collaboratore di un portale, di un sito internet, meridianoitalia.tv, che ha seguito anch'esso l'Angelus, la preghiera mariana qui da Piazza San Pietro. Camillo, grazie, buona domenica.
1: Buona domenica a te e buona domenica a tutti i radioascoltatori di Radio Vaticana.
0: E allora abbiamo ascoltato come il Papa ha ricordato in particolare la popolazione filippina, che è stata colpita nelle ore scorse da un tremendo terremoto, e purtroppo questo terremoto ha fatto anche delle vittime. Il Papa ha salutato tra l'altro anche i pellegrini che sono a Roma dagli Stati Uniti, dal New Jersey, ma anche dalla Florida, da Miami in particolare, e poi la gratitudine al Signore per il viaggio in Spagna, ringraziamento al Re della Spagna e a tutto il popolo e la Chiesa spagnola.
1: Sì, questi sono stati i principali temi che oggi il Papa ha toccato durante il suo Angelus, come abbiamo ben ascoltato. In particolar modo lui si è soffermato su questi martiri che sono stati beatificati, e quindi sul significato di come bisogna manifestare la parola di Dio, e a volte questa manifestazione della parola di Dio purtroppo viene fatta anche a scapito della propria vita. Quindi oggi in particolar modo lui si è concentrato su questi martiri che sono stati beatificati, e questo deve essere, come dire, una guida che dobbiamo seguire, che dobbiamo rispettare, e ci deve un attimino far riflettere anche sulla nostra condizione umana, che è una condizione appunto di sacrificio, una condizione che ci deve portare inevitabilmente anche a soffrire pur di manifestare la volontà del Signore.
0: Camillo Della Nebbia, tra l'altro, tra le tante realtà presenti questa domenica in Piazza San Pietro, 20.000 le persone secondo gli ultimi dati che abbiamo, erano i fedeli presenti nella piazza all'Angelus. Abbiamo visto i neocatecumenali, abbiamo visto tante realtà religiose italiane e non. In particolare era presente anche il gruppo che ieri ha partecipato alla marcia nazionale per la vita. E allora noi abbiamo la possibilità di ascoltare il Massimo Gandolfini, che è il portavoce del Family Day, tra l'altro è un medico, un neurochirurgo, e andiamo ad ascoltare diciamo questa tematica così particolare come la difesa della vita dalla nascita alla morte naturale, e ascoltiamo anche in questo caso Massimo Gandolfini, che abbiamo raggiunto nella giornata di ieri, che ci fa il punto al termine della manifestazione alla quale hanno partecipato ieri a Roma 20.000 persone.
2: Sì, noi su questo tema abbiamo già espresso la nostra posizione. La prima cosa che vogliamo sottolineare è questa: la Corte Costituzionale con quella sentenza 242 ha dato delle direttive, però non dobbiamo dimenticarci che il potere legislativo è totalmente ed esclusivamente in mano al Parlamento, per cui il Parlamento può decidere anche di non fare una legge. C'è una sentenza della Corte che ovviamente va rispettata, ma non questo non significa un un'obbligatorietà di scrivere una legge, perché noi siamo contrari a una qualsiasi legge. Poi è chiaro che bisognerà vedere come si svolge il dibattito politico, parlamentare, eccetera. Perché siamo contrari? Perché pensiamo che introdurre comunque nell'ordinamento italiano una legge che in qualche misura preveda che una persona possa essere accompagnata al suicidio, lo riteniamo in contrasto totale, non soltanto ovviamente con i valori cristiani nei quali ci troviamo rappresentati totalmente, ma anche con valori umani e con valori di civiltà. Il Papa Leone l'ha ribadito anche in questa enciclica. Il diritto alla vita è il bene fondamentale sulla quale si costruisce la civiltà di un popolo, e dice molto bene Papa Leone. E guardate che questo non è un valore confessionale cristiano dei credenti, questo è un valore civile che fa parte proprio della legge naturale universale sulla quale noi credenti diciamo Dio Padre ha voluto costruire l'universo. Ed è per questo che noi vogliamo, sosteniamo al massimo e portiamo avanti questa nostra posizione. D'altro canto, rifiutiamo anche l'idea che una persona sofferente abbia davanti a sé un'unica scelta, che è quella togliersi la vita e di essere aiutato a togliersi la vita. Noi sappiamo tutti, questo lo dico anche da neurochirurgo, sappiamo che esiste una branca della medicina che si chiama medicina palliativa, che può fare veramente tanto dal punto di vista dell'allevio della sofferenza della persona accompagnata alla morte naturale, dei caregivers, dei suoi familiari. Allora, se abbiamo qualche soldo da spendere, dobbiamo spenderlo nella medicina palliativa e non già nel mettere insieme delle strutture di tipo tanatologico per determinare la morte dei pazienti. E naturalmente siamo gratissimi al Santo Padre per tutte le volte che è intervenuto appunto al Parlamento spagnolo, ma anche precedentemente.

0: politici, partitici, eccetera. Mette al centro questi tre grandi valori sui quali si costruisce la civiltà di un popolo: la vita, la famiglia, società naturale fondata sul matrimonio, dice la nostra Costituzione, e la libertà educativa dei genitori. Anche faccio riferimento a un fatto personale storico. Pensate che il giorno che è arrivata dalla stampa la notizia che il presidente francese voleva introdurre il diritto d'aborto, io avevo avuto la fortuna di poter avere un'altra udienza privata con Papa Francesco, e mi ricordo che dissi a Papa Francesco: ho avuto questa notizia, e vi assicuro che il volto del Santo Padre inorridì di fronte all'idea che si possa passare, che l'aborto possa diventare un diritto da mettere in Costituzione, quindi praticamente intoccabile. Perché se ci pensiamo bene, anche soltanto un minuto, il diritto nasce per tutelare un bene, insomma, il diritto alla libertà, il diritto alla cultura, il diritto alla scuola, il diritto al lavoro, il diritto alla salute. Ecco, il diritto tutela un bene. Si può dire che l'aborto è un bene? L'aborto è comunque e sempre un dramma, per qualsiasi condizione e situazione venga realizzato. Allora, tutelarlo con una fattispecie così nobile come il diritto non c'è. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare di tutto perché la donna abbia diritto di non abortire, e perché soprattutto il diritto alla vita, che è fondamentale, del bambino venga riconosciuto e rispettato.
1: E noi ringraziamo Massimo Gandolfini, il portavoce del Family Day. Ieri a Roma la Marcia Nazionale per la Vita, abbiamo voluto ripercorrere anche alcune tematiche che tra l'altro il Papa, come ha detto lo stesso Gandolfini, negli ultimi tempi ha ricordato e sottolineato più volte: la difesa della vita umana dal concepimento alla morte naturale. Siamo in conclusione, amici ascoltatori, ancora con Camillo Della Nebbia, collaboratore di MeridianoItalia.tv, un sito internet che tra l'altro segue anche spesso la vita della Chiesa, ha seguito il viaggio del Papa in Spagna. Camillo, ricordiamo anche quanto ha detto il Papa oggi,
2: sì,
1: all'Angelus.
2: In particolar modo volevo sottolineare come la parola del Signore sia una parola viva e vera, sempre fresca che ci aiuta, e poi ci ha ricordato che questa parola ci rende più vicini al regno dei cieli. Dio ci ha ricordato che è sempre prossimo ad ogni uomo, e il male viene a crollare come tutte le malattie. Nella sua parola poi lui si è soffermato sullo sguardo di Gesù, che dà vita e gratuitamente, e ci ha ricordato come è importante che riceviamo tanto da Dio, ma gratuitamente dobbiamo anche dare. E infine ci ha ricordato come nella nostra missione pastorale siamo sempre aiutati e sostenuti dalla Vergine Maria, che ci aiuta appunto nell'adempiere alla nostra missione verso Dio.
1: Grazie a Camillo Della Nebbia, che abbiamo incontrato qui in Piazza San Pietro, collaboratore di MeridianoItalia.tv, che è un sito internet. Noi, amici ascoltatori, alle 12:25 chiudiamo questo collegamento con Radio Vaticana dalla Piazza San Pietro, che tra l'altro ancora vede tantissimi turisti e pellegrini che stanno in deflusso, stanno lasciando la piazza dopo aver partecipato alla preghiera mariana dell'Angelus di oggi, domenica 14 di giugno. Io ringrazio per la collaborazione tecnica qui in Piazza San Pietro Daniele Giorgi, grazie ancora a Camillo Della Nebbia. Da Luca Collodi è tutto, restate in sintonia sulla Radio Vaticana. Get down.

di giugno affronteremo ben 9 canzoni quest'oggi, perché gli arrivi sono stati parecchi questa settimana in playlist in blu. Qui si ascoltano le novità in ambito discografico. Benvenuti a tutti, io sono Gary, con me c'è Gabriele Mileti, che ringrazio e saluto. Lui si occuperà della parte tecnica per far ascoltare tutte queste tracce, che cominciano come sempre con l'anteprima del disco in blu 2000 della prossima settimana, che vede ritornare una coppia d'eccezione: Angelina Mango, Marco Mengoni. Questa è Canto d'amore. Senti,

questa si posiziona in alto, scusa Angelina, ma si posiziona in alto per le canzoni più importanti per quest'estate che ormai è cominciata, anche a livello musicale. E noi qui stiamo affrontando le novità in ambito discografico di questa settimana, con una canzone italiana a iniziare, subito con una canzone da respiro internazionale. Grande successo per le sue canzoni in tutto il globo per Alex Warren, il cantautore musicista torna con un nuovo pezzo che vi faccio ascoltare per i prossimi 2 minuti e mezzo. Eccola.

0: Passenger, la nuova canzone per Alex Warren. Il suo stile molto pop ha conquistato il mondo e lo farà probabilmente anche con il nuovo album che uscirà il prossimo 28 agosto e sarà intitolato Wild Child, seconda proposta di quest'oggi qui in Playlist in Blu. Andiamo veloce perché oggi abbiamo tanta carne al fuoco. Lui è un nuovo volto del rap italiano che qui però si presta a una ballad particolare. I nostri anni bellissimi per Astro.
1: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: Bellissimi.
1: Astro, che è stata una scoperta di Gali ed è una nuova promessa della musica hip hop italiana, ma non solo, come avete sentito da questa ballad, da cui non ha rinunciato comunque all'autotune, ma questo è un altro discorso. Terza proposta di quest'oggi. La quarta, e lui di carriera ne ha fatta un po' di più, nel senso che ha avuto modo di essere in una boy band molto famosa, ma poi ha preso una strada completamente diversa. Parliamo di Harry Styles, che abbiamo già ritrovato più volte qui grazie al suo nuovo album Kiss All The Time Disco Occasion. Questa è la nuova Dance No More.

Harry Styles, la sua nuova dall'album Kiss All The Time Disco Occasion, che ha debuttato tra l'altro al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti di qualche settimana fa, anche qui in Italia. Questa la quarta proposta. La quinta è una ragazza che è nata a Roma, di origine palestinese, con icone come Raffaella Carrà e Mina, quindi insomma si ispira alla grande musica italiana, quella cantautorale e non solo. California Mediterranea è la nuova di Laila Al-Albash.

California Mediterranea, Laila Al-Habash per Playlist in Blu, la quinta proposta di quest'oggi. Sono tante le canzoni e come sempre abbracciamo diversi stili e lo facciamo adesso con una ragazza che vuole essere una nuova icona del pop made in UK, quindi insomma stiamo parlando di uno stato che d'icone ne ha lanciate parecchie e lei ha tutte le carte in regola. Si chiama semplicemente Bia e ci presenta il suo nuovo singolo scritto in collaborazione con Steve Mac. Bia, quindi questa è la sua nuova Wretch.

0: rich. La voce è molto potente, quindi ha le carte in regola per diventare, come dicevamo prima, un'icona pop in Made in UK. Rich, la sua canzone, B, la sesta proposta di quest'oggi per Playlist in Blu. Ne mancano ancora tre, quest'oggi ci facciamo stare ben 9 canzoni in totale, ma come detto le uscite sono tante. E torniamo in Italia, lo facciamo grazie a Leo Gassman, anche lui ormai molto popolare perché ha pubblicato già diversi lavori, diverse canzoni, diversi album, ed è andato oltre nella sua lunga carriera. Lo scorso aprile ha pubblicato il suo nuovo album Vita Vera Paradiso e adesso c'è una canzone dal sapore estivo che ascoltiamo. Si chiama Girasole.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

Godibilissima Girasole, la nuova per Leo Gassman, che oltre ad essere un attore, vabbè, è figlio d'arte, è nipote d'arte, e ormai è un cantautore da diverso tempo. Ha cominciato la sua carriera nel 2018, quindi con X Factor, e poi ha fatto tanto, compreso 3 volte un'ospitata a Sanremo, nel senso che ha partecipato proprio alla gara sia da giovane sia da big come quest'anno, e ha pubblicato Vita Vera Paradiso d'aprile. Questo è il nuovo singolo Girasole qui in Playlist in Blu. Ancora 2 canzoni per noi quest'oggi. Ricominciamo quindi con Taylor Swift, la regina del pop mondiale, che firma una colonna sonora importante, quella di Toy Story 5. Contestualmente all'annuncio, tra l'altro, la pop star ha lanciato sul proprio store ufficiale le edizioni fisiche del singolo in formato CD, che è già andato sold out, quindi ve lo dico giusto per dirvelo. E tra l'altro ogni confezione ha una copertina esclusiva e una differente B-side. Questo è un po' quello che ha fatto anche per voler rilanciare così l'ascolto della musica tradizionale, in modo tradizionale. I Knew It, I Knew You è la nuova per Taylor Swift.

I knew you per Taylor Swift da Toy Story 5, che ci porta a presentare l'ultimo pezzo per questa puntata di Playlist in Blu. Lo faccio molto volentieri perché si tratta di un giovane ragazzo italiano, quello che è comunemente definito nella scena indie, quella che definiamo scena indie, quindi indipendenti, che è comunque molto bravo, arriva dalla Barona, noto quartiere milanese, e si sposta anche con atmosfere jazz a volte, pop e non solo. L'anno scorso il suo album di debutto, il primo grande disco di Lumiero, perché lui si va proprio a chiamare così, Lumiero, e adesso esce Cascasse il Duomo, singolo e album appunto per il nuovo lavoro di Luca Benetta, in arte Lumiero. Con questa concludiamo questa puntata di Playlist in Blu, grazie a Gabriele Mileti che si è occupato della parte tecnica. Da Gary è tutto.

0: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
1: Radio Orizzonti in blu. La radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ehi ragazzi, e che si fa?
2: Buongiorno brigadiere, come vede si lavicchia.

Eccoci, bentrovati, bentrovati, una nuova puntata di Liberi Tutti Showtime. Benvenuti, benvenuti a tutti. Questa appunto è una trasmissione che, come sempre, come ogni domenica, vi spalanca le braccia, le porte, tutto, le finestre. Aprite le finestre, aprite tutto, perché c'è Liberi Tutti Showtime. Eccoci, eccoci qua, c'è Angelo come sempre accanto a me. Come va? Tutto ok? Bene, bene, bene. Allora, oggi torna il Profacquadro dopo qualche settimana di assenza, no, in realtà una forse, comunque adesso è un po' più altalenante la presenza, perché vista la fine anno scolastico, commissioni eccetera, commissioni d'esame, ma comunque oggi ci sarà, oggi tra poco come al solito aprirà il nostro appuntamento. E grazie poi a tutti quelli che scrivono durante la settimana, che ci ascoltano in podcast. Potete ascoltarci su radioorizzonti.org, andate a vedere Liberi Tutti trattino Showtime, c'è anche il logo fatto nuovo e ci sono tante puntate, insomma vi potete sbizzarrire, ascoltare anche cose di qualche anno fa. Va bene, poi c'è anche Radio Orizzonti in Blu, la nostra app, si può scaricare da Play Store o Google Play, gli 88 FM naturalmente, se siete a casa, se siete in macchina anche con la radio configurata col DAB, potete ascoltarci anche da lì, insomma sapete ormai a memoria meglio di me come fare, sono tantissimi i modi. Tra poco le nostre pillole letterarie, come sempre col Profacquadro, torniamo subito.

0: Radio Orizzonti in blu, liberi tutti, Showtime, benvenuti, ben arrivati e ben arrivato, bentornato al Prof a Quadro. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi, ciao Daniele.
0: Tutto bene?
1: Tutto bene, vi ringrazio.
0: Bene, bene, bene. Allora, andiamo alle nostre pillole letterarie. Un poeta che si fa poco a scuola, anche questo devo dire purtroppo, però è una personalità particolarissima, sposato, comunque fidanzato, anzi, con una relazione con un'altra persona, personalità interessante e sfaccettata, puntiforme, no? Tutte e due, insomma, dei bei tipi, come si dice, ma ci concentriamo su di lui, cioè Dino Campana, giusto?
1: Esatto, quest'oggi parliamo di Dino Campana, un poeta conosciuto forse più di nome che di fatto, no? Spesso lo si cita, si dice giustamente che è stato un autore particolare e significativo, ma difficilmente a scuola si leggono le sue opere, anche perché oggettivamente non ha scritto molto. Di fatto ha pubblicato un unico libro nella sua vita, dal titolo bellissimo peraltro, Canti Orfici.
0: Beh, certo. E, sì, facevo riferimento a Sibilla Aleramo, che è la sua, è stata la sua compagna per un po' di tempo, anche lei, insomma, una storia particolare, la loro. Dino Campana ha detto il matto di Marradi, quindi non proprio una persona facilissima da approcciare, no?
1: Esatto, è rimasto attaccato a lui questo epiteto di folle, di pazzo, di matto, perché oggettivamente molte volte nella sua vita ha dato l'occasione di pensare che fosse veramente così. Carattere difficile, da un lato timido, dall'altro estremamente acceso, è stato più volte incarcerato sia in Italia che all'estero, è fuggito molte volte ed è stato spesso, ahimè, anche in manicomio.
0: Ah, è anche fuggito, questo non proprio l'avevano...
1: È un piccolo mistero, tanto legato a uno dei suoi tanti viaggi, che è quello in Sud America, quello in Argentina. Oh. Alcuni testi molto belli, proprio dei Canti Orfici, parlano di questo viaggio. Il problema è che non sappiamo se è realmente esistito, non ci sono tracce concrete e qualche critico ipotizza che sia stato soltanto uno dei tanti viaggi della sua mente, della sua fantasia.
0: Ah, cioè il viaggio non sappiamo se esiste, cioè lui è esistito.
1: Esatto, ma... lui lo racconta, ma non sappiamo se è veramente stato in Sud America, un mistero che tuttora non si è ancora risolto.
0: Esatto, esatto. E sì, va bene, allora leggerà il prof due poesie, sì, dai Canti Orfici. Canti Orfici, spieghiamo un attimo, è un riferimento molto molto importante, molto colto, devo dire. Quindi
1: il titolo peraltro è un po' ambiguo, perché forse Orfici lo si può anche intendere in due modi, spiego rapidamente quali. Forse si può fare più semplicemente riferimento a Orfeo, sì, che nella tradizione greca, nel mito greco, è l'inventore della poesia, è il primo poeta della storia, vissuto tanto tempo prima di Omero. Ma forse si può anche fare riferimento con questo termine, orfici, all'orfismo, che era una religione greca di tipo segreto, di tipo misterico e misterioso. E secondo me stanno molto bene tutte e due queste interpretazioni. Orfeo come poeta, Campana è stato un grandissimo poeta, ma è stato anche un poeta misterioso nella sua vita e nel suo stile. Quindi mi piace pensare che tutte e due le interpretazioni siano corrette.
0: Sì, Marradi è in Toscana, ecco, per completezza. L'ho detto prima, il matto di Marradi. Marradi è un paesino toscano che, insomma, è famoso per questa figura. E... eh sì, insomma, è stata una personalità, come ripeto, molto controversa, molto, però veramente si sogna davvero, adesso sentirete, si sogna davvero, ci sono dei rimandi, adesso ne ho riconosciuto subito uno all'inizio, insomma. Ma sentiamo la prima, insomma, la prima poesia.
1: Io ho pensato di fare in questo modo, quest'oggi vi leggerò due poesie diverse, in realtà non sono tratti dai Canti Orfici, ma da un testo ancora meno conosciuto, che sono i suoi quaderni.
0: Ah, okay.
1: Lui qualche volta ha avuto occasione di pubblicare anche delle poesie su alcune riviste letterarie, anche importanti, di primo Novecento. Ci sono giunti questi quaderni, alcune poesie sono belle come quelle dei Canti Orfici, quindi ho pensato di fare questa scelta un po' insolita, come spesso faccio.
0: Come sempre, certo, come al solito. E prima di leggere, un'altra domanda che mi è venuta in mente è, forse azzardo, ma è un po' il Torquato Tasso del Novecento o è esagerato?
1: Perché no, mi sembra un ottimo parallelo, c'è proprio la tematica dell'incarcerazione, della follia, del manicomio e della bellezza della poesia al tempo stesso, sono due figure molto simili, tasso quasi dei giorni.
0: Quasi, sì, quasi, va bene, leggete pezzi della Gerusalemme liberata, se non l'avete mai visto, o insomma se avete mai letto, leggete qualcosa, perché ne resterete, insomma, va bene, Ariosto è ritmico, tutto quello che vuoi, chiedo scusa a Calvino, ma io preferisco molto di più Tasso, boh, saranno cose...
1: Sì, sono due grandi autori entrambi, difficile scegliere.
0: Sì, sì, sì. Va bene, partiamo con la prima delle poesie.
1: La prima poesia ha un titolo molto semplice, che è questo: Poesia facile, ed è un sottotitolo.
0: Bene.
1: Pace non cerco, guerra non sopporto, tranquillo è solo vo' per il mondo in sogno, pieno di canti soffocati, agonio la nebbia e il silenzio in un gran porto. In un gran porto pien di vele lievi, pronte a saltar per l'orizzonte azzurro, dolci ondulando, mentre che il sussurro del vento passa con accordi brevi, e quegli accordi il vento se li porta lontani sopra il mare sconosciuto. Sogno, la vita è triste ed io son solo. O quando in un mattino ardente l'anima mia si sveglierà nel sole eterno, libera e fremente.
0: Beh, devo dire però una lucidità, altro che pazzia, qui ci sono, c'è una lucidità incredibile anche per i riferimenti. Cioè,
1: come un forte riferimento a Petrarca, esatto, proprio nella primissima riga,
0: esatto.
1: La cultura è molto sorvegliata, il linguaggio è estremamente attento e c'è una scelta eccellente di parole, ad esempio alcune rime come lievi, azzurro, sussurro, brevi, che sono simbolismo di più o meno che quello del grande d'annunzio.
0: Certo, quindi... Chissà, però sì, ecco, molto, molto bella, devo dire, questa presa di coscienza, anche in qualche modo, seppur triste, di, no, io lo so, sono così, è andata così, dai, anche se, no, bello, mi piace molto.
1: Peraltro nel finale, nelle ultime due righe, ve le rileggo rapidamente, quelle sì, che dicono, l'anima mia si sveglierà nel sole eterno, libera e fremente, si è pensato di notare proprio un riferimento all'orfismo, no? Alla religione antica di cui si parlava prima, che vedeva nell'anima la parte più nobile, più bella di noi, che è prigioniera del carcere del corpo. E quindi questo sogno, un giorno o l'altro, evidentemente poi con la morte, di vedere l'anima libera del sole. È un'immagine molto bella.
0: E qui c'è Platone, invece. Questo è platonismo.
1: Tra l'altro.
0: Esatto. C'è anche Platone. Fantastici questi rimandi continui. Si può giocare veramente con queste cose. Giocare, insomma, mi passa il tempo, non devi dire, ma non è un gioco, è un lavoro. Questi stavano mesi e mesi per una parola, per trovare. Però no, per me è sempre bello, insomma, trovare queste cose, questi richiami. E in realtà non è facile per niente questa poesia, altro che facile.
1: Esatto, sembra quasi che il titolo sia ironico.
0: Sì, facile per niente, una condizione molto complicata e molto triste, molto... Va bene, la seconda e ultima.
1: Questa è dedicata a una donna di cui però non si fa il nome, il titolo è Donna Genovese.
0: Sì.
1: Tu mi portasti un po' d'alga marina nei tuoi capelli e un odor di vento che corso di lontano e giunge grave d'ardore. Era nel tuo corpo bronzino, la divina semplicità delle tue forme snelle, non amore, non spasimo, un fantasma, un'ombra della necessità che vaga, serena e ineluttabile per l'anima, e la discioglie in gioia, in incanto, serena, perché per l'infinito lo scirocco se la possa portare. Come piccolo il mondo e leggero nelle tue mani.
0: Fantastica questo di scioglie in gioia, e credo me la riporterò dietro per tanto tempo.
1: È stupendo il verso finale, no? Una similitudine, un paragone semplicissimo ma geniale. Come piccolo il mondo e leggero nelle tue mani. Questa donna è vista quasi come un fantasma, piccolissima, leggera, che è vista come un tocco che dà senso a tutto, il mondo diventa piccolo di fronte a lei.
0: Fantastico, come diceva Walt Whitman, sei una montagna di sole, tienila all'ombra, una montagna di neve, tienila all'ombra, e quindi è un po', insomma, mi ha ricordato il grande poeta americano, anziché di sciogliere in gocce, vado in farmacia e dico, me lo disciogli in gioia.
1: Una persona bellissima.
0: Ah, sì, fantastica, è fantastica. Prof, grazie anche per oggi, ci ha fatto scoprire. Andatevi a leggere qualcosa anche di Dino Campana, perché i matti stanno fuori, lui non è matto, secondo me, per niente. Cioè...
1: È una bella edizione quella da cui ho tratto queste poesie, la suggerisco, l'edizione Garzanti delle sue poesie, Dino Campana.
0: Si chiama proprio Poesie, così, semplice.
1: Si intitola Canti Orfici e altre poesie, un'edizione di qualche anno fa, ma penso si trovi ancora in commercio.
0: Ed è l'anno, è la data, così diamo anche una data, forse l'abbiamo detto.
1: Dunque, le poesie sono anni 10 per intenderci, sì. Il manoscritto venne consegnato nel 13-14 per essere pubblicato, finì smarrito,
0: ah, è
1: stato ritrovato soltanto negli anni 70 e quelli che noi chiamiamo Canti Orfici sono la riscrittura che Campana fa un paio d'anni dopo, quando ormai disperato per la perdita del manoscritto deve a memoria ricomporre tutto.
0: Eh sì. Non c'era salva con nome, c'era...
1: assolutamente no. Il testo andò perduto, ironia della storia, nel 1971 è stato ritrovato a casa proprio del poeta al quale era stato affidato per la stampa.
0: C'è la casa museo Marradi, sì, mi sembra di sì.
1: Io non sono ancora mai stato, mi pare che ci sia un centro studi a Milano, se non ricordo male, non sono ancora mai stato a Marradi. Okay. Nei miei telegrammi per l'Italia prima o poi ci passerò molto volentieri.
0: Va bene, attendiamo la storia su Instagram Marradi.
1: No, esatto.
0: Va bene prof, grazie mille, è sempre un piacere addentrarci in queste cose. Grazie.
1: E allora buona domenica a tutti.
0: Buona domenica, grazie.

Mi sembrava molto indicata questo capolavoro di pezzi di De Gregori, pezzi di vetro dal fantastico album Rimmel. Allora, ragazzi, un po' che non ne parlo, adesso bisogna parlarne perché, insomma, stare a casa lì con la mamma che ti dice le cose, ti parla, cosa succede? Tu torni a casa, stanco, all'università, dopo 5 secondi entra lei, Dani, sono sbudellata, e tu pensi, magari, non è vero, magari sbudella, magari, ma non dici niente perché... Ho provato 30 negozi a trovare una gonna che mi stesse bene. Io ho pensato, la voglio lapidare con la perché un po' di rabbia, con la ghiaia fine, anche per godermi l'attimo, però glisso però. E mi dice, senti, ho voglia di pollo arrosto da stamattina. Ora, vivessimo in una rosticceria, la cosa non si potrebbe, ma a casa non è mai difficile. E dice, sì, no, dico, anch'io, però... sono le 7, lei guarda l'orologio e fa, ma dai, ecco, su questo ma dai ho tremato, e mi dice, ma dai, ma tanto il tigre chiude alle 9, ma perché chiude il treno, chiudete prima, dai, ma sei tu che hai voglia di pollo, sei tu che sei in giro da stamattina e hai voglia di pollo, perché non l'hai comprato? No, vai, dai, qui assume l'aspetto di candy travolto da un tir, dai, che ce lo mangiamo insieme, vabbè. Vado al tigre, se fateci caso, nei supermercati dopo le 8 sono tutti uomini single o mandati dalla base, perché sono lì da soli in un mondo che non appartiene loro, cioè sono in un mondo che non conoscono, spaesati, e sono lì che sono, non sanno cosa fare, e gente col tom-tom, e il tom-tom c'è scritto non ne ho idea, cioè proprio praticamente non lo sa neanche lui dove andare. E allora prendi questa cosa qua, prendi il pollo, però vedevo questa gente disperata che chiamava in contatto con la base, perché è loro che dettano, sì, quei pisellini sotto vetro, ma non li trovo, sì, sono un imbecille, sì, va bene, sì, i pannolini, sì, ce n'è tanti. Con le ali, vola adesso, era morta l'ultima, vabbè scherzo, dai, no, li prendo, cioè, di tutti i tipi, li prendo, ho detto guarda come si deve ridurre un uomo, guarda, li ho un po' disprezzati, prendo il mio pollo, faccio quello che devo fare, vado alla cassa, squilla il cellulare, è la base, base luna chiama UFO, e sento dall'altra parte, già pagato? Ora io ve lo dico signori, dite di sì, per favore dite di sì. E io invece, omnia munda mundi, tutto il mondo è puro per i puri, no, però sono alla cassa, non c'è neanche la fila, ah ok, allora prendimi il coccolino, clic, il coccolino? Dov'è? Mi giro e gli altri, adesso, e gli altri non ti possono aiutare, prendo il coccolino, lo prendo, fortunatamente lo trovo subito, attenzione anche a questo, ai coccolini, ci sono annusatrici in giro, attenzione perché... prendono questi cose, li annusano tutti, gli si secca le adenoidi a queste qua, veramente sono delle donne che sono così, poi fanno, sa di lavanda, c'è scritto che sa di lavanda, c'è scritto, non è che ci voglia un grande, vabbè, ne ho preso uno distrattamente, non ho notato che era aperto, cioè con la concitazione del momento, a un certo punto vado a casa, sento proprio il titano,

Runaway, Lady Gaga, Radio Orizzonte in Blu, FM 88 naturalmente. Allora andiamo avanti e altre vicissitudini insomma che sono successe in questi mesi, perché in realtà questa cosa è stata protratta per un po' di tempo. Mio papà ha preso una casa in montagna, ma c'è un verbo che mette paura: ristrutturare. Strutturare veramente equivale a gastrite, chi ha strutturato di voi lo sa, ragazzi, lo sa che è così, perché o deleghi qualcuno o lo fai tu, e se lo fai tu non sei pronto, perché ti scontri con la categoria degli artigiani, che sono una razza a parte. Io non l'avevo mai visto, cioè veramente è una razza a parte. Tu vai lì, vai da c'è sto qui che c'è l'elettricista, ci scusi, ma quando è che questo si sposta il mantello di ermellino? No, è così. Si tira via la corona col diadema, ti guarda come se guardasse un oleandro morto, dice: oh villico, io venossi a sua modesta magione a portare il prezioso operato mio, ma soltanto quando messer l'idraulico avrà finito. Ma chi sei, Shakespeare? Cioè, chi ti credi di essere? Ma solo che ti pago come fossi Shakespeare. Non sei pronto. Io ho provato anch'io a interagire un po', dico: scusi, ma la fattura no? Giammai, sono contrario al malocchio. No, non ci siamo capiti, è un'altra fattura, cioè non sei pronto. I muratori, stessa cosa. Io con i muratori ci ho smesso di parlare il terzo giorno. Io e mio papà ci siamo arresi. Mio papà è andato e ha detto: scusi, questo muro un po' questo, a posto, fai quello che vuoi. Io no, perché non c'è proprio. E poi dico: scusi, l'architetto ha detto: scusi, non c'è un muro dritto qua. Ma ragazzi, ma i muri dritti, oh, questi qua, fa bambino, sono muri antisismici. Ma c'è già stato il terremoto, secondo me, perché no, ma fa prestino, perché non, no, ma ce ne sarebbero da dire, chi ristruttura lo sa. È un incubo. Non sei preparato. E poi la fai col mutuo questa cosa, anche perché devi farla così, solo che la tassa aumenta naturalmente, e ti viene incontro il direttore di banca e dice: sa, la tassa è un po' aumentata, ci verremo incontro. Dico: sì, io spero a piedi, tu a piedi, io che guido un camion, ma ci verremo incontro. Ma allora io ho detto: la prima e ultima casa, ragazzi, che faccio, che ristrutturiamo? Dico: papà, facciamo così, prendiamo un SUV full optional, lo parcheggiamo alla Tigros di prima, gli diamo fuoco e lo guardiamo bruciare, costa meno l'agonia e mi ricavo una soddisfazione, ragazzi. È l'unica, perché che devo fare?

Pronto, Alfa, Giova, eccoci qua, Radio Orizzonti in blu, liberi tutti, showtime, è il momento ragazzi della classifica, perché c'è stato un concerto nazi rock, andate a vedere, in un paesino toscano, se non ricordo male, o Veneto toscano, non mi ricordo più, insomma, in 2 settimane fa c'è stato un concerto nazi rock, c'è state chiaramente delle polemiche, perché questi gruppi dicono, ma cosa cantano, ma come mai, e infatti la domanda che mi sono posta, ma cosa si canta a questi concerti? Allora, 11 canzoni che poi ci ho pensato io, 11 canzoni che puoi sentire a un concerto nazi rock. Undicesimo posto, Grazie dei Führer. Questa la fanno, questa qui la fanno. Numero 10, Un amore di svastica, ok, non un amore di plastica della Consul, Un amore di svastica. Numero 9, SS Domani. Bene. Al numero 8, Non digli Mein Kampf, non digli mai di Gigi D'Alessio, Non digli Mein Kampf. Al numero 7, Questo è il passo del qua qua, il passo, piano piano, pelle d'oro. Bene, bene, bene. Numero 6, Vedrai Vedreich, Vedreich. Numero 5, Il ragazzo della via Göring, featuring Ariano Celentano, featuring Ariano Celentano. Numero 4, Tutta mia la Polonia, direttamente dal 39. Podio numero 3, Razza Idea. E al numero 2, Duci a San Siro. Secondo me lo fanno fra poco, vedrai in piazza qua, la notte bianca, fate queste cose. E al numero 1 delle 11 canzoni che puoi sentire a un concerto nazi rock c'è Una svastica sul viso. Bello, dai, bene, bene.

Maroon 5, Heroin su Radio Orizzonti in blu, FM 88, liberi tutti, showtime, eccoci qua. E quasi non ve l'aspettate, secondo me, le storiche, ora, in questo momento. Storiche che sono notizie strane, particolari, che noi abbiamo dei canali, sono, dico sempre, privilegiatissimi, siamo contenti di questo, e vediamo notizie sulla storia che nessuno conosce, retroscena, dietro le quinte. Per esempio, notizie storiche di oggi, la prima di oggi appunto dice così: in Spagna nel 700 ci fu una corrida alternativa in cui il torero sfidava una rana toro, non proprio il toro, la rana toro, meno pericolosa del toro, però fa dei salti di 2 metri veramente spaventosi, cioè veramente, e poi non si spaventa quando vede rosso, cioè non è che, però fa dei salti pazzeschi. Nel 39 i nazisti sperimentavano un robot che si trasformava in un razzo missile con circuiti di 1000 valvole. D'improvviso però il robot sprintò tra le stelle e non tornò mai più. chissà dove è finito. Gli indigeni un tempo calzavano stivali detti botas de porto. La cosa sorprendente è che questi calzari sono tutti di marca Patagonia. Per gli indigeni certamente. Cesare e Antonio dovendo una lauta cena a Cleopatra, decisero: famo alla romana, dai. Sì, dai, facciamo alla romana, Cesare e Antonio, va bene. Freud e Jung invece hanno fatto uso di stupefacenti per studiare la mente umana. Lo sappiamo da un appunto del diario di Freud, dove si legge: caro Jung, l'aspetto domani nel mio studio, si ricordi, porti le cartine lunghe. La sapevano lunga, ragazzi. Bene.

Radio Orizzonti in Blu, questa era Elisa, l'amore è all'interno di Liberi Tutti Showtime. E allora, settimana scorsa sono tornati e anche questa volta, se siete interessati a qualche articolo, va ora in onda Seconda Mano al mercatino compra vendi scambia di Liberi Tutti, come settimana scorsa altre proposte che sono arrivate. Per esempio, vendo sdraio usata da Carlo Conti durante il suo soggiorno a Capo Rizzuto in occasione di Calabria Canta Estate 2009. Contattare Elisabetta se vi interessa. Cedo cucciolata di topi grossi, sono 11 e sono un amore, già svezzati. Contattare Saverio, nick sul sito Topo Ragno. Vediamo. Poi circoncido Pokémon gratis, ma mi tengo il prepuzio come trofeo. È bello. Contattare Pikachu, nick sul sito Onorevole Piccacci di Italia Viva. Vedi come fanno? Fantastico. Cerco persone capaci di piegare il paracadute e metterlo nel suo sacco. Aiutatemi, vi prego, il primo lancio domani, non so come fare, sono disperata. Posso ospitare? Chiedere di Matilde, nick sul sito Matilda Penis. Vedi. Do des. Cerco fotocopie autografate dell'autore del Codice Atlantico di Leonardo. Non cercate di fregarmi, se distinguono una fotocopia del 400 da una farlocca. Offro 9 centesimi a fotocopia. Contattare Ugo di Romagna, nick sul sito Vetruvio 95. Bene, vendo eBay. Vendo eBay, base d'asta 159 euro, ottime condizioni, unico proprietario. Vendo anche internet usata, milioni di pagine disponibili. Contattare John Internet o Repasti, nick sul sito www.

Trainor, All About the Bass, eccoci qua, sempre, mette sempre allegria questo pezzo, sempre molto divertente ascoltarlo, bello. Allora, signori, è il momento dell'almanacco, prima della poesia c'è l'almanacco, che sapete che è un programma che andava in onda tanti anni fa e noi abbiamo riportato così, non so neanche perché, non ero neanche nato ai tempi dell'almanacco, però la musichina, e si dicevano cosa succedeva nella storia, nel mondo, eccetera eccetera, e vediamo cosa succede. Allora, almanacco di oggi, partiamo come sempre dai santi di oggi. Oggi è Sant'Antonio HD, che protegge gli stessi che pregano Sant'Antonio, ma con definizione più alta, e San Giovanni di Soia, protettore di quelli vegani che non vogliono pregare quello di carne. Auguri. Oggi nella storia, nel 1722 è aperto il Museo delle Cere di Madame Tussauds per celebrare la ricorrenza. Domani al MoMA di New York verranno spente 250 candeline di carne. I nati di oggi, nasce oggi nel 1723 il pittore barocco Cartoforo Tencalla, è vero, esiste, non è finto questo, era così veloce nel realizzare i suoi quadri che per un periodo lavorò a Firenze come autovelox, pensate. Morti di oggi, si è spento un altro Besozzi, Mario Maria Besozzi, mentre cercava di battere il record di palleggi di testa con una lavatrice. Va sottolineato che nonostante la morte il Besozzi ha raggiunto il record da un palleggio, e vedi, ce l'ha raggiunto, l'ha raggiunto. Appuntamenti già avvenuti: alle 5 di stamattina all'ospedale di Bergamo è avvenuto il primo trapianto di occhio monopaziente, cioè gli scambiano il destro col sinistro perché l'ottico ha sbagliato gli occhiali. Giornata mondiale di oggi, oggi è la giornata mondiale delle informazioni generiche date male, per l'occasione qui e là saranno fatte cose. Forse non tutti sanno che negli esseri umani il polmone sinistro è più piccolo di quello destro, che a sua volta è più piccolo di quello al centro. Ah, vedi. Sciopero di oggi. Oggi sciopera la proprietà commutativa delle addizioni. Per questo motivo 3 più 2 fa 5, 2 più 3 fa banana. E chiudiamo con la viabilità, perché sull'A14 il tratto stradale tra Imola e Faenza, a causa di lavori, sarà spostato sulla Milano-Varese. Occhio. Bene.

Summer Funk, Francesco Gabbani, eccoci qua. Allora è il momento della poesia, poesia brevissima, ma densa, pregna di significato, perché Alda Merini, insomma, ragazzi, una delle più grandi poetesse italiane del Novecento, che si racconta in queste pochissime righe. E qui sapete che lei è stata chiusa tanti anni in manicomio, ha avuto una vita difficilissima, però mi colpivano queste poesie, perché lei è nata, questa poesia, perché lei è nata proprio il 21 marzo, no? Il giorno di inizio della primavera, e quindi ragiona un po' su questo, insomma, sulla sua nascita un po' particolare, perché poi appunto è divenuta folle. Però insomma è molto molto bella questa poesia, molto breve ma ripeto molto intensa, intensissima. E dice così Alda Merini: sono nata il 21 a primavera, ma non sapevo che nascere folle, aprire le zolle, potesse scatenar tempesta. Così Proserpina lieve vede piovere sulle erbe, sui grossi frumenti gentili, e piange sempre la sera. Forse è la sua preghiera.

C'è anche il pianoforte qua, di Nicky Hopkins, scusate, Nicky Hopkins al pianoforte elettrico, i Beatles, naturalmente, del 68, questo pezzo Revolution. E adesso, per chiudere, una canzone che forse non tutti conoscono degli 883, però serve se qualcuno oggi fa il compleanno, gli facciamo gli auguri con questo brano. Vai.

E allora grazie, grazie Angelo Regia, grazie al prof a quadro e grazie a voi come sempre. Questo era Liberi Tutti Showtime, noi torniamo settimana prossima sempre qua alle 2. Ciao.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu.
2: Yeah, oh, e come stai? Ma tu conosci Awazzanane?
3: Awazza che?
2: Awazzanane! Tu devi ascoltare.
3: A chi?
2: Ti devi sintonizzare su una certa cosa che si chiama radio.
3: La radio?
2: Devi sintonizzare su una cosa che si chiama frequenza, no?
3: La frequenza, frequenza.
2: Sì. E devi pure mettere proprio, girare la rotellina.
3: Il capezzolo della radio,
2: sì,
3: quella,
2: proprio quello della
3: sinistra.
2: Già fa, sintonizza e ascolta tutto perché ci stanno tante cose interessanti. Di quelle che si possono sapere e di quelle che non si possono sapere.

0: Benvenuti signori e signori a questa nuova puntata di Wazzanane. Come tutte le domeniche dalle 15 alle 16 vi portiamo nel viaggio meraviglioso della musica, come solamente noi non lo sappiamo fare, e non lo sappiamo fare da un sacco di tempo, anche col caldo, anche con la pioggia, anche con il caldo in primavera che non è estate. Quindi c'è, fa caldo perché fa caldo, no? E quindi c'è, non siamo in estate ma fa caldo. Cioè mi dà già la testa a me il caldo, cioè proprio mi picchia, mi dà fastidio. C'è proprio un casino. Signore e signori, presentiamo tutta la ciurma. Allora, la nostra stecista, la
1: Cicli. Ciao.
0: Dovremmo fare una sigla per la Cicli, hai capito? Cioè, dobbiamo pensare.
1: Esiste una canzone, sì, a base, però, di Cichita.
0: Sì, cioè, però forse
1: Cicli, meglio Cicli, non Cicli.
0: Sì, cioè, aspetta, com'è che era quella della Cichita? Non me la ricordo, però adesso andiamo a cercare. Magari poteva essere interessante. Dietro il mixer, signore e signori, il nostro brasiliano preferito, Ligno Meraviglia.
2: Ciao Lele.
0: Come stai, Ligno?
2: Bene.
0: Beh, il caldo come lo vivo? Ma tu vieni dal Brasile.
2: Ma cioè, il caldo a me piace. A me il caldo piace.
0: Sai che invece io ultimamente no. Anch'io. Proprio no.
1: Cioè, io lo amavo. Sì, cioè, io adoravo la foglia. Sì, l'inverno proprio zero. Invece l'estate mi piaceva. Adesso no, mi dava fastidio il sudore, le persone.
0: Anche, cioè, a me, beh, quello sempre.
1: Le persone,
0: cioè, in generale
1: diventano più fastidiose, secondo me.
0: In estate.
1: Sì, perché poi puzzano.
0: Perché
1: quindi
0: puzza,
1: ci mette anche,
0: giusta,
1: capito?
0: Giustamente. Ricordatevi che io comunque ve lo volevo dire che esistono i Neutro Roberts, che
1: è non è pubblicità.
0: Non è pubblicità. È il fratello della famosa Giulia. Lui si chiama Neutro, lei Giulia Roberts.
1: Okay. Però non, cioè, lo so. Mi assento da questa cosa.
0: Però provate a pensare, cioè, cosa ma prendo una Giulia Roberts, così, cioè, invece di un Neutro Roberts, cioè,
1: Dove lo prendi?
0: Brava. È entrata già nel mood, ci sta, va bene. Direi che è arrivato il momento di ascoltare il nostro primo brano. Loro sono gli Ottava Strada e questa è Città Totale.

0: siamo tornati in onda, questa era Città Totale, loro erano gli Ottava Strada, che poi gli Ottava Strada mi ricorda un po' New York, no? Cioè, non so se tu sei mai stata a New York, Cicchi.
1: No, però so che si chiamano così.
0: Sì, c'è cioè, l'ottava, poi First Nowdy. E tu quando vai là dici, scusi, yes, right, left.
1: Ma quindi la novantesima è totalmente distante dall'ottava, oppure può essere che la novantesima sia dietro l'ottava?
0: Ma che cioè io vado...
1: Queste sono domande giuste.
0: Ma non lo so, io andavo dal tassista, gli facevo vedere, oh, qua, capito? E lui dice, yes, a posto, andiamo, capito?
1: Ecco, posto.
0: Cioè senza risolvere.
1: Li fregavano
0: cioè,
1: tutti.
0: Poi, che poi tra l'altro, cioè il problema è che tante volte, allora, in America non va neanche internet, no? O perlomeno l'internet che hai tu normalmente non va. Cioè dove devi fare degli abbonamenti apposta, capito? Quindi cioè, certo. Tu vai là col tuo telefono convinto di poter fare quello che vuoi, invece no, totalmente diverso.
1: Dovevi chiedere l'hotspot al taxista.
0: È vero, cioè, e lui mi avrebbe detto, no, sì, il locale là l'hotspot. No, non quello. Signori e signori, un graditissimo ritorno. A noi piace un casino quando comunque dei personaggi che noi abbiamo intervistato nel corso degli anni vengono a ritrovarci, soprattutto se poi si crea comunque una sorta di amicizia, di fratellanza. Quindi per noi è veramente un piacere avere oggi ospite a Wazzanane Francesco Setta.
2: Ciao a tutti.
0: Come stai?
1: Benvenuto.
2: Aspetta, mi sistemo il microfono. Ci siamo adesso, sì. No, bene, bene, grazie ragazzi. Tra l'altro, la prima volta sono venuto qua, cos'era? 2017.
0: Era tantissimo tempo
2: prima
0: fa.
2: Del Covid.
0: Tantissimo tempo fa. Tantissimo.
2: Infatti sei invecchiato male. Cioè. Però, no.
1: Però gli sono cresciuti i capelli.
0: Sì,
2: no. Sì, è vero.
0: Sulla base.
2: No, no, devo dire la verità, sei ti vedo in forma, cioè, ma la persona più in forma di tutte lo sappiamo che è. Cioè, ma lui
3: quello che non fa un cavolo tutto il giorno. Vedi,
2: io ti giuro.
3: Il segreto è quello, non far nulla.
2: Nino, sei uguale, sono 10 anni che non che ti così, vedevo. Sei così sempre.
0: Ma, cioè, devi capire che lui, essendo un ingegnere, secondo me si è clonato. Capito?
1: E ogni
0: tanto si passa nei vari corpi.
2: Ma come facciamo a capire? Sarà qualche segno dietro le orecchie, qualche increspatura, i nei sbagliati.
0: Non te lo posso dire, però.
2: Se ti devi spogliare, Nino. Così controlliamo.
0: Ecco, lì ha fatto delle modifiche, devo
2: perché
0: dire.
2: Abbiamo, Lele c'ha delle foto tue nudo sul telefono. Confronti. E facciamo il confronto.
1: Io non ero consapevole di voler essere qui.
0: Ci sono delle cose che mi
2: sono perché è cambiata la radio. Ci sono arrivato adesso, ma io c'erano cose differenti una volta.
0: È vero, confermo. Bentornato. Allora, cosa è successo dall'ultima volta in cui sei venuto qui?
2: Allora, ho rallentato un pochettino con il lavoro perché diciamo che ho cambiato due posti di lavoro e nell'ultimo lavoravo anche di notte, quindi succede? Lavoravo in una sala slot, no?
0: Ok.
2: E in un posto che tu potresti apprezzare, un night. Quindi facevo 4 giorni lì, 2 giorni nel night, solo che vivevo di notte, io arrivavo a casa tutti i giorni alle 6, alle 7 del mattino e ho lasciato un po' il progetto. Adesso rinizio a lavorare con le persone normali, con la luce del giorno, quindi mi riattiverò ancora un pochino.
0: Ma quanto tempo hai lavorato in questo mondo? Perché poi è un mondo particolare.
2: Sono gli ultimi 3 mesetti forse, meno male, no? Non mi ricordo. E prima invece ero con un'azienda dove stavo sempre fuori. Lavoravo proprio lontano, anche in centro Svizzera, quindi non riuscivo a fare un cavolo. Cioè, ho proprio rallentato tutto, ragazzi. Sto ripartendo adesso.
1: Così. Sei congelato anche tu?
2: Sì.
0: Perché il discorso, sai cos'è? Che tante volte comunque, cioè, conciliare la vita artistica con invece quello che poi oggettivamente ti porta a casa lo stipendio è un casino. È veramente un casino.
2: Sì, sì, o veramente ce la fai e fai diventare un mestiere la musica o devi davvero fare i salti mortali.
0: Sì,
2: poi
0: sì.
2: Vabbè, nel senso, ci sono tanti musicisti che danno lezioni a casa, i ragazzini, o lavorano con associazioni musicali. Sì. Io sinceramente non ho la pazienza per fare questo, preferisco fare le mie cose. Cioè, piuttosto vado a lavorare, non con la musica, e nel frattempo faccio la musica.
0: Sì, ci sta, ci
2: cioè,
0: sta.
2: Poi sono visioni differenti.
0: Sì, sì, anche perché voglio dire, ci vuole poi, anch'io non so se sarei in grado di insegnare, perché poi dopo un certo punto mi si chiude la vena, no? Capito? Io ti ho detto che tu devi fare quello, mi crescono i baffi.
1: Non hai capito?
0: Cioè, hai capito? Io sbido lì per i cani. Inizio a dire, io non sarei proprio.
2: Sì, no, beh, devi avere tanta pazienza, ragazzi. Con i bambini bisogna avere pazienza.
1: Devi sentirlo dentro, secondo me, come lavoro. Sì. Cioè, ma come le insegnanti in generale, non sono tutte brave.
2: Però vedo il mio chitarrista Andrea, adesso sta dando i saggi, vedo momento che arriva che è esaurito. Però vabbè, ci sta, cioè,
0: Io ti dico con due figli all'attivo ti dico che la pazienza veramente deve essere enorme, deve essere, ma perché giustamente loro sono bambini, quindi sì. Tante volte quello che noi facciamo è quello di già renderli adulti, no? Nei pensieri, e quindi non riusciamo a entrare nel loro mondo e loro non riescono a entrare nel nostro, e di conseguenza da lì si crea un po' di ansia, un po' di arrabbiature che poi non
2: ma serve. Quanti anni hanno?
0: Uno 4, l'altra 1.
2: Ah, sono freschi.
1: Tra poco arriva il perché?
0: No, è già
2: partito.
1: 4 anni.
0: Sì, sì, sì.
2: Ma al contrario, è lui che restituisce loro. Scusa,
0: ma perché?
1: Perché tu ragioni così?
0: Papà, tu non lo sai, ma si smonta così il trasformer.
1: Perché? Questa è la motivazione.
0: Perché? Ma cioè mio figlio quando mi guarda mi dice ma scusa, perché suoni? E non sei l'unico che se lo chiede.

0: Una delle cose che mi è sempre piaciuta di Francesco Setta è l'attenzione alla scrittura, perché io credo che lui sia uno delle poche persone che si possano definire dei parolieri.
1: Allora, ti ringrazio per hai fatto un complimento della Madonna, se mi fai salire il mio ego a livelli supremi.
0: Però no, è vero,
1: credo che sia molto importante comunicare qualcosa con una canzone, nel senso che sono 3 minuti della tua vita buttati via se non dici niente. È tu vero, fai perdere veramente tempo all'ascoltatore. Poi purtroppo adesso sono cambiati i tempi, è tutto diventato veloce, quindi gli artisti devono catturare l'ascoltatore. Allora ci sono sempre parole chiave, quindi estate, mojito, la playa, sono le solite cavolate che sentiamo. Io dico cavolate, se uno però le fa bene può comunque essere diciamo un buon prodotto, però di solito si usano queste parole chiave per acchiappare i giovani. Siamo diventati come mangiafuoco,
0: è vero.
1: Dobbiamo rubare i bambini,
0: è vero.
1: Perché il target di ascoltatori è molto basso, perché adesso iniziano ad avere in mano il telefono a 10 anni, quindi sono diciamo potenziali ascoltatori. Però non si può fare solo musica per bambini, capito?
0: No, ma anche perché sai qual è giustamente quello che tu hai detto? È il fatto che comunque noi abbiamo l'attitudine e l'abitudine ad ascoltare molto di più rispetto, diciamo, alle nuove generazioni, perché comunque sia non avevamo lo strumento per skippare, no? Quindi eri quando tu ascoltavi qualcosa, lo ascoltavi dall'inizio alla fine.
1: Sì, sei predisposto ad avere pazienza, esatto, perché non cioè o era così o era così una volta, non è
0: esatto.
1: Che
0: invece adesso con non so, la possibilità di skippare, capito? Tu ascolti 10-20 secondi,
1: cioè, io bene o male ho fatto in tempo a vedere le cassette, no? Anch'io. Se ti volevi riascoltare la
2: miglia,
1: ti dovevi impegnare, ma anche col videoregistratore dovevi premere. C'erano i riavvolgitori ad alta velocità, te li ricordi?
0: Cavoli.
1: Che comunque ad alta velocità erano 10 minuti, ragazzi. Perché, cioè, dovevi sempre aspettare. Però attenzione che quando aspetti qualcosa te lo godi di più. Questa è la differenza.
0: Sono d'accordo, assolutamente d'accordo. Perché io, cioè, mi mangiavo gli album degli artisti che uscivano tipo una volta all'anno o una volta ogni 2 anni, no? Adesso ho capito, ogni settimana, se non ogni mese, hai l'artista che comunque produce qualcosa.
2: Sì, poi sono più artisti, sì, quindi magari prima
0: quindi
2: tenevi un cantante.
0: È tanta roba,
2: sì,
0: no? È tanta.
1: Poi, bene o male, vedo che i produttori che sfornano roba, quelli di mainstream, fanno un sacco di roba all'anno. Cioè, sì, adesso un produttore magari produce 20 artisti contemporaneamente e fa uscire 60 canzoni. Sì. Suonano tutte uguali.
0: È verissimo.
1: Devi andare un po' nell'underground per sentire un po' di suoni differenti,
0: sì, è vero.
1: Un po' nell'indie italiano che hanno magari una cura sui suoni differenti, se no suona tutto uguale.
2: Ma anche di significato, cioè, come dicevi tu prima, il significato che attribuisce le canzoni poi spesso magari si perde via nella colonna sonora, eccetera, cioè nel senso nella base, invece che nelle parole stesse.
1: Cioè, sono tutto uguale, le metriche delle voci sono uguali. Tipo, ad esempio, la trap, se fatta bene, può piacere anche a me, ma è tutto uguale. Cioè, mi capita anche a me di ascoltare. Puoi cambiare anche 20 artisti consecutivi, il suono è quello, le dinamiche sono quelle, cambia un po' il timbro della voce, ma dipende, perché quando usi l'autotune in realtà poi si uniformizza anche quello,
0: certo,
1: di suono.
0: È vero.
1: Tutto uguale.
2: Ho sempre voluto
1: così
2: cantare con l'autotune per capire se potessi sfondare in quel mondo. Dai, se sei stonato poi.
0: Cioè, tu
1: allora, in realtà vi dico una cosa: devi imparare ad utilizzarlo, non è così semplice.
2: Meglio che essere intonata.
1: Sì, però pensa che per farlo attivare a pieno devi sapere utilizzare, cioè devi anche a volte imparare cioè per utilizzarlo a pieno devi veramente lavorare tanto con il produttore e capire cosa devi fare. Non è così semplice, perché lui corregge, però la correzione è proprio quello che cercano loro apposta, perché una volta che correggi si sente molto più forte.
2: Quindi è un modo di cantare diverso.
0: Cioè, tu guarda
1: c'è del lavoro dietro.
0: Tu guarda ad esempio, comunque, cioè, adesso prendo un artista che è in voga tantissimo in questo momento, che è Anna.
2: Anna
0: Pepe, mi sembra che si chiami, giusto? Ok.
2: Sì,
0: lei comunque i suoi concerti, e io non discuto la musica che fa, è semplicemente una cosa tecnica. elettrica canta con le basi, ma sulla base non è che c'è solamente la base, c'è anche la sua voce.
1: Sì, sì, ci sono.
0: Lei canta sulla sua voce. Ok.
2: Sì, vabbè, lei è tanto, cioè nel senso è tanta roba.
0: A lei però, non è una showgirl.
1: Però ti dico, c'è questa cosa di utilizzare le basi con le registrazioni. Vabbè, a parte che è una cosa che facciamo anche noi cantautori, certo, arti- sì, anche nel rock, sì, ci sono sotto delle tracce, è sempre stato così, anche nei ritornelli e le seconde voci. Però è una roba che arriva dall'hip hop francese, tedesco. Già loro 20 anni fa cantavano con sotto le voci, sì, e fomentavano il pubblico. Però vabbè, avevano anche una scenicità diversa, secondo me.
0: Sì, sì, sì.
1: Rapper degli anni 2000-90,
0: cavoli, era tutta
1: roba, sì. Io mi ricordo gli NTM francesi che facevano paura.
0: Sì, è un'altra roba. Adesso, cioè, oggettivamente, se tu guardi le nuove generazioni comunque di underground, cioè di tutto questo mondo rap, hip hop, così, tu li guardi, dici, no, la tesserina, vai a comprare la McDonald's, dai, vai.
1: Io non so, sarà tipo visto, no, visto due o tre concerti che salgono 3-4, questo passamontana,
2: cioè, con il borsellino, aspetta, il borsellino,
0: allora noi siamo, almeno io perlomeno sono cresciuto con veramente dei mostri sacri, no, dell'hip hop e del rap, perché comunque se pensate a Notorious B.I.G., a Puff Daddy stesso, a Tupac,
1: la generazione successiva, Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg,
0: ragazzi,
1: no, non c'è. Yeah.

0: ormai.
1: Ed è questa che, la differenza.
0: Che poi in realtà, nel senso, non deve esserci per forza un percorso di strada nel rap, ci deve essere coerenza.
1: Ci deve essere coerenza
2: con quello che dici,
0: e gusto,
2: certo.
0: E gusto. No, perché quello adesso viene fatto quasi apposta questa cosa di esasperare tutto, no? Quindi il vestito, il modo di parlare, però è fatto apposta, no? Invece preferisco tanto gli artisti che hanno dignità, che fanno quello che devono fare, fatto bene e con gusto.
1: Io, cioè, vi ricordo questa qua. Io sono Jovanotti, il capo della banda. Se vuoi essere dei nostri, devi fare domanda. Sei come la mia moto, sei proprio come lei. Tanto per dire.

0: tonalità dell'antracite, il cielo mostra ancora e ancora e ancora.
1: Beh, io direi che comunque parliamo di questa antracite, quindi.
2: Allora sì, ho voluto portarvela oggi in anteprima perché
1: intanto grazie.
2: Grazie a voi che mi date la possibilità di farla ascoltare, perché è una canzone con cui ho lavorato con mio fratello per la prima volta.
1: Bellissimo.
2: Lui adesso si è affacciato bene o male al mondo della musica, viene a suonare insieme a me. È molto bello perché è la prima produzione che facciamo insieme. Quindi lui ha scritto la musica, io ho scritto il testo e siamo andati poi in studio a lavorarci.
3: Siete d'accordo in questa cosa? Cioè, oppure...
2: Sì, no, vabbè, ma noi siamo molto easy, nel senso, cioè sembra molto burbero in realtà,
3: no,
2: però
3: no.
2: Quando ci confrontiamo, ascolto tanto,
3: c'è
2: poi vi può confermare anche lui che qua io tipo gli dico: hai un riff, scrivilo, io ci scrivo sopra, c'è totale libertà, non c'è.
1: Quindi prima è arrivata la

0: musica in questo caso?
1: Sì, sì, lui ha scritto il giro, io dopo ho messo su le parole.
2: Fantastico.
1: Poi, lui ogni tanto mi manda qualche audio, qualche demo che prepara e ne sta preparando un'altra che stiamo lavorando insieme. Cioè, però, totale libertà. Lasciamo
0: bello,
1: andare quello che è.
0: Bello,
1: poi,
0: bello.
1: Se una cosa non piace a me, una cosa non piace a lui, si modifica.
0: Beh, ma ci sta.
1: O non lo inizi nemmeno un progetto se non ti piace, no? Però, totale libertà senza.
0: Beh, io sono dell'idea che comunque. La prima bozza, no? Cioè quello che nasce proprio così di getto è sempre il punto di partenza, perché poi magari il brainstorming fatto tra varie persone o magari fatto semplicemente tra voi due o tra le persone diciamo interessate in quel caso in quel progetto lì serve poi a magari portarlo totalmente da un'altra parte e questa secondo me è la bellezza, no? Perché tu dici ok, io parto da lì e poi chissà dove mi porta.
1: Sì, no, poi il punto di partenza è fondamentale. Se tu senti un buon giro di chitarra lo capisci subito se ci puoi fare una canzone.
0: Sì, è vero.
1: È un amore a prima vista.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Cioè, non so come spiegarti.
0: È una cosa che senti.
1: Cioè, tu senti suonare.
0: È una cosa
1: tipo,
0: che senti.
1: Quando mi ha portato questa bozza di Antrecito, ho detto, ah, questa, vai, parto, lo faccio. Però è una cosa che ti scatta. La tua testa sa già quello che vuole, no, in realtà.
2: Certo. Quindi, è quello che può funzionare.
1: Esatto. E poi, tra parentesi, mi è già capitato anche altre volte. Se mi portano una demo con delle sonorità che non mi piacciono e devo riascoltare mille volte, io te la scrivo lo stesso la canzone, ma quando la fai controvoglia vi assicuro che si capisce alla grande, cioè non gira, soprattutto dal vivo. Quando fai un brano che non ti piace,
2: ma lo senti anche tu dentro, no? Mentre la canti, che
1: non hai voglia di farlo,
0: è vero,
1: cioè è inutile.
0: Verissimo.
1: Infatti anch'io tante volte nelle scalette che ho fatto in questi anni, perché comunque vabbè, adesso ho tre dischi attivo, ne sta per uscire un quarto, avrò 70 canzoni, posso permettermi anche di fare tante cose, no? Tanti pezzi non li ho mai cantati perché non ho voglia di cantarli e rimangono lì. Non è detto che magari con una rivisitazione, magari un cambio di riff, un cambio di suoni, magari anche
0: cambiare.
1: Dal vivo li porterò, però per adesso li ho sempre tenuti lì fermi, no? Sono quelli che ti piacciono di meno.
0: Sì.
1: Li metti nel disco perché magari rappresentano un significato, un momento, fanno parte comunque di un progetto intero, però rimangono lì fermi, no? Vediamo, non so.
0: Beh, fai conto che era capitato anche a Vasco, cioè Vasco per un periodo ha smesso di cantare Asilo Republic, ha smesso di cantarlo proprio perché non gli piace piaceva più, cioè non. Poi la rivisita.
1: Adesso l'ha portato perché ho visto.
0: Sì, adesso l'ha rivisitato
2: a Ferrara.
0: E di conseguenza, negli ultimi concerti degli ultimi 4-5 anni, lo sta continuando a portare. Ed è figo.
1: Ma guarda che dico, basta cambiare una cosa.
0: Sì,
1: magari ti faccio un esempio: il pezzo è stato scritto in elettrico, magari lo porti in acustico.
0: Cambia, è vero.
1: Cambi leggermente il riff, giri gli accordi e diventa un'altra cosa. Ma che la musica è così, è pazzesca.
0: Sì, è vero,
1: però vabbè, devi avere anche il tempo di metterti dietro a lavorare.
0: C'è un artista, adesso mi sfugge come si chiama lui, ma mi ricordo benissimo il brano. Il brano si intitola Canada.
1: Ok.
0: È nato come un brano esclusivamente pop, quindi con sonorità un po' comunque. Cioè così molto carino. L'ha rifatto in chiave acustica. È meraviglioso.
1: Sì, cambia tutto.
0: Meraviglioso.
1: Cioè, vi ricordate A Mano, quella di Cocciante?
0: Cavoli, sì.
1: La rifarino.
0: Tutto un altro mondo.
1: Cioè, che dici? Ma cavolo, era bella anche all'inizio, no? Però è iconica quella fatta da lui. Tra l'altro, la registrazione dal vivo, no? Dici, cavolo, pensa a te, cambi tre strumenti, cambi il riff principale, metti magari delle chitarre per sostenere il ritornello, cambia tutto. Cioè, sembra che hai fatto un'altra canzone. Pazzesco, veramente.
0: Tu pensa che a me è capitato una cosa, perché a un certo punto è venuto un elettricista e mi dice: scusami, ma il generale, faccio dietro la collina.
2: No, vabbè.

0: che cosa parla Francia e la pioggia?
1: Allora, Francia e la pioggia l'ho scritta in un periodo dove ho avuto un po' di casini della mia vita, no? Sai, quando quelle situazioni che dici, ma mo che cosa faccio? Dove mi aggrappo? Cioè, sei proprio su un vetro con gli scarpini, che, come il gatto, no? E quindi avevo tutti questi problemi, tutti questi casini, e l'unica cosa che mi ha tenuto a galla in quel periodo era la musica. Stavo preparando già il disco che uscirà adesso, ero già in preparazione, e volevo inserire questa canzone all'interno del disco. Poi in realtà, sviluppandola, mi ha dato una serenità, una tranquillità, come per dire, è solo un momento di passaggio. Cioè, perché tante volte tu vivi nel presente e nel futuro, invece è sbagliato, perché tu pensi sempre: cosa succederà se non faccio questo? Come mi dovrò comportare se questa cosa va male? E invece tu vivi nel presente. Cioè, magari domani può succedere la cosa brutta che hai pensato,
2: però
1: ma è domani.
2: Ora.
1: Cioè, certo. Tu sei qua adesso, capito? Questa cosa mi ha riportato un po' sul presente, e allora l'ho pubblicata prima ancora di far uscire altre cose, no? Mi ha aiutato tanto questa canzone qua, devo dire. Infatti, bello. Sul palco mi piace, perché a parte è anche un bel messaggio, nel senso, cioè, tutti abbiamo dei momenti difficili, ma si possono superare. Quindi, quando, secondo me, sali sul palco e dici qualcosa di importante, il pubblico credo che ti veda anche in maniera differente.
2: Colpisci, cioè, dritto,
1: nel senso, poi cerchi anche di comunicare. Poi ti sto dicendo, guarda che ci sono passato io, puoi passarci anche tu.
0: Verissimo.
1: È un messaggio forte, importante da dare.
0: Infatti, nello studio delle parole, una parola che secondo me è molto è utilizzata, è tanto utilizzata, ma non viene capita, è proprio la parola preoccupare. Occuparti prima.
1: Sì.
0: Preoccupare. Quindi tu ti stai occupando prima che una cosa accada, e quindi stai perdendo tempo.
2: Occupando
1: alla grande, ragazzi.
2: Cioè.
0: Sì, stai perdendo tempo. Poi le cose possono succedere, sì, possono assolutamente succedere, ma possono anche non succedere. Quindi non ha senso occupare del tempo ora per qualcosa che non c'è. Occupiamocene quando
1: allora,
0: c'è.
1: Allora, i primi concerti che ho fatto, parliamo di più di 13 anni fa, sì, avevo 20 anni, no, 19, però facevo ancora hip hop, eravamo un collettivo di rap. E la prima volta siamo andati a suonare, mi ricordo, era una specie di rave, diciamo, c'era una parte di organizzazione, credo che però ci fossero i permessi per poter suonare lì. Io ho fatto un giorno intero che non ho dormito, era la prima volta che salivo sul palco. Io vi giuro che. E sono arrivato il giorno stesso che dicevo: ma speriamo che annullano l'evento.
2: No!
1: E io dicevo: ma speriamo che succeda qualcosa, così non devo salire.
2: L'ansia,
1: no?
2: Da prestazione.
1: Io l'ansia della. Poi suonavo con un ragazzo che si chiama Mirko, che è il collettivo, l'avevamo insieme. Che lui faceva finta di. Ma era terrorizzato anche lui.
0: Certo.
1: Cioè, eravamo lì, mancava un quarto d'ora, toccava a noi. Lui dicevo: no, dai, non so, cade un meteorite, salta la corrente, arriva la polizia, non lo so, può succedere qualcosa, vi prego. E poi da lì, dopo basta, mi sono sbloccato. Perché il secondo hai paura, il terzo hai paura, il quinto hai meno paura, poi piano piano prendi consapevolezza, no? Però davvero è stato un incubo quella la prima volta.
2: Ma era più la paura di sbagliare qualche pezzo, oppure la paura che magari non potesse piacere qualche pezzo?
1: Allora ti dico, più che altro è proprio quando tu sali su un palco, cioè proprio tutti gli occhi su di te, perché sei in un punto rialzato del locale, con le luci, mm-hmm, che puntano su di te. E dopo ti accorgi che dici: oh cavolo, ma adesso che cosa faccio? Perché una volta che sali sopra, bene o male, ci deve essere un po' di coinvolgimento da parte del pubblico, no? Infatti penso che il primo concerto l'ho fatto così, fermo, completamente, una statua che canta, no? Poi dopo prendi un po' di consapevolezza, un po' ti pavoneggi, perché fa parte del mestiere anche quello. Però vi giuro, è un incubo totale. Hai paura di tutto, o magari dimentichi una parola. Soprattutto io questa cosa mi succede ancora adesso. Ho scritto tante canzoni ormai, no? Non me le ricordo tutte. E a volte arrivo sul palco, mancano 10 minuti prima che inizi, dico: in scaletta c'è questa.
2: Ma non c'è uno schermo.
1: Io dico: ma cosa faccio? Cioè, cosa dico adesso?
2: Io pensavo ci fosse uno schermo di fronte che proiettasse tutte le parole di ogni canzone, giuro. Cioè, ero convinta di questa cosa.
0: Nei concertoni quelli grossi.
1: Nei concertoni grossi, sì.
2: Ok. Cioè,
1: allora mi è capitato di fare concerti grossi. Ho fatto anche. Okay. Cioè, sono fatto Firenze Rock. E, cioè, ne sono aperto prima, no, un cantante prima dei Negrita, a farti un esempio, però sei, c'hai 2000 persone sotto, il palco è grande, c'hai lo schermo, c'hai le tue robe, cioè, mi è capitato di fare anche festival importanti, Sanremo Rock, lì ti mettono tutto quello che ti serve. Non è sempre così però, ragazzi, se vai a suonare in un locale piccolino ti devi ricordare tutto,
0: non ce l'hai.
1: E io ogni tanto faccio di quelle gaffe, poi dopo aggiusti, no? Però ti dimenti, non ti puoi ricordare tutto, è possibile.
0: Ma è anche bello, cioè l'imperfezione io credo che sia qualcosa di bello.
2: Vabbè, l'ultimo concerto ho sbagliato anche Vasco,
0: Sì, ma
1: io dico, non capisco tante volte tipo uno come Fabri Fibra, perché nel rap scrivi 300 parole in più, no? Mm-hmm. Magari devi fare 23 canzoni, ma come fai a ricordarti tu? Cioè, quanto ti devi esercitare?
0: Tanto, secondo me tanto.
1: Perché loro scrivono molto di più di noi.
2: Non devi avere nemmeno l'ansia, perché a volte poi l'ansia gioca brutti scherzi.
1: Ciao, poi devi incastrare tutto, deve essere tutto in rima. Se sbagli una parola fa schifo la frase, no?
0: Allora, cioè, come diceva giustamente Francesco, il pubblico è, sa essere amorevole, ma sa essere anche il tuo peggior nemico.
2: Sì, è vero.
0: Perché se tu in questo momento o in quel momento lì non gli stai dando quello che lui si aspetta, ti massacra, ma non ti massacra dicendoti chissà che cosa, il silenzio è massacrante, capito? Il non apprezzamento di quello che stai facendo in quel momento è massacrante. Io mi ricordo una volta il primo approccio che ho avuto col pubblico, facevo l'animatore nei villaggi turistici e c'erano tipo 1000 persone in questo anfiteatro e ci doveva essere il cabarettista, non c'era, era ammalato. Il capo animatore non sapeva che cosa fare, perché comunque quello era un buco di un'ora, quindi doveva fare qualcosa. Mi ricordo che mi prese, mi diede un microfono, mi buttò proprio fisicamente. No. Io sono arrivato ed ero terrorizzato, non sapevo cosa fare. Certo. Ero terrorizzato. Poi ho visto che la mia vera paura ha iniziato a far ridere. Ho detto: fa ridere il fatto che io abbia paura, allora gioco su questa cosa. E ho iniziato a essere ancora più terrorizzato, cioè,
2: tipo comico,
0: sì,
2: di Selig.
0: E poi cosa facevo? Andavo in mezzo al pubblico, quindi non ero sul palco, ma andavo in mezzo al pubblico a farmi coccolare.
2: No, vabbè.
0: E quindi questa cosa qua aveva fatto un casino, aveva fatto ridere un casino. E lì ho iniziato a capire che forse l'improvvisazione era un'arte da dover imparare.
2: Certo.
0: E l'ho imparata ed è bellissima.
1: Sì, no, l'improvvisazione secondo me è fondamentale. Cioè, l'arte dell'arrangione quando fai queste robe, cioè, ti faccio un esempio, no? Arrivi in un locale, non funziona la corrente, arrivi, salta l'impianto, salta la chitarra. Se tu non hai un piano B, veramente sei finito. Poi c'è lì, ti giuro, c'è lì la gente che ti aspetta lì così, che ti guarda
2: come se il problema fosse il tuo, tra l'altro.
1: Certo, cioè, se tu non funziona l'impianto, ma certo, è tutta colpa tua, ovviamente. Cioè,
2: io so, non sei anche elettricista,
0: certo,
2: oltre che
0: tu
2: cantante,
0: mi devi suonare, capito?
1: Cioè, come per dire, va, cioè, fai schifo perché hai fatto saltare l'impianto, ma io non ho fatto niente.
2: Sì, che poi una persona che parla male vale più di 1000 persone che valgono bene,
1: sì,
2: cioè
1: certo,
2: che parlano bene, che valgono bene.
0: È vero, è vero. Ma
1: allora,
2: fa molto più rumore.
1: Se guardate adesso sui social network, tante volte, io non so, ma lo farete anche voi, vai per guardare i commenti. Vero? Perché c'era gente che scrive cose pazzesche, ma poi insulti, cioè,
0: sì,
1: tu,
0: sì,
1: ti insultano per qualsiasi cosa.
0: Veramente...
1: Allora, fai un video che canti bene, arriva uno che dice: sì, vabbè, è troppo facile con sta band, perché sennò facevi schifo. O, che ne so, canti male perché sei calante, come io ieri, che ma va, che schifo, vai a vendere i pomodori. Oh, è diventato pazzesco.
2: Trovi sempre qualcuno che ha qualche parola
1: sempre
2: negativa da dire,
1: sempre,
2: perché non ha la sua vita.
0: Ma, allora, tu pensate,
1: la frustrazione,
2: sì,
1: totale.
2: È capitato
0: una volta tramite poi un amico che abbiamo rintracciato un hater e, sapendo il suo nome e cognome, quindi cioè, sì e mi ricordo che il caso ha voluto che poi io incontrassi questo hater.
1: Ma era un hater fisso, cioè, su tutte le cose,
0: sì,
1: che facevate,
0: sì, pa.
1: Mamma mia,
0: era un hater. Io l'ho incontrato, sono andato là, gli ho toccato la spalla e gli faccio: ora sono qua, dimmi tutto quello che vuoi.
2: E lui?
0: Zitto,
2: no.
0: È diventato bianco.
2: E perché tu non dovevi saperlo?
0: E se n'è andato. E questa è stata per me una soddisfazione.
1: Sì, super.
3: Signori e signore, questa sera con noi Francesco Setta! Ciao Francesco, partiamo subito con la prima domanda, un poco irriverente. Abbiamo ascoltato la tua nuova canzone, Olimpo. Non pensi che sia un po' un plagio al famosissimo brano di Adriano Celentano, Svalutation?
1: un po' sì.

0: siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata e ora andremo ad ascoltare l'ultimo singolo di Francesco Setta, Vaniglia. Ma prima di fare questo ultimo ascolto, quali sono i tuoi contatti, Francesco? Dove ti possono trovare? Insomma, tutto quello che vuoi puoi dire ai nostri amici.
1: Allora, mi trovate su tutte le piattaforme di social network e streaming. Ovviamente basta che scrivete Francesco Setta, bene o male c'è tanto materiale su internet, quindi mi trovate subito. Per i concerti futuri mi fermerò un pochettino, ma da settembre inizierò, quindi sulle mie pagine poi troverete
0: tutte le info.
1: Sì, probabilmente se riesco sarò con un'agenzia di booking, quindi ci sarà parecchio roba da fare. Comunque vedrete tutte le date che usciranno fuori da settembre in poi.
0: L'ultimo singolo che andremo ad ascoltare, appunto, Vaniglia, di che cosa parla?
1: Allora, innanzitutto è un singolo di hip hop per l'ennesima volta, sì, vero, perché sono ritornato alle origini, sì, era da un po' che non lo facevo. Sto lavorando con un'etichetta discografica che si chiama Grey Light, che mi ha dato questo progetto, e racconta di una relazione che ho avuto un po' di tempo fa con una ragazza un po' matta che faceva la vocalist nei locali scambisti e mi faceva le videochiamate sempre.
2: Ah, bello.
1: Era una che videochiamava, no? Sì. Allora racconto di questa cosa un po' nella canzone. Sai che io faccio sempre cose
2: matta in positivo.
0: fantastico.
1: Però vabbè, perché è stata una bella esperienza, devo dire. Okay. Non mi ha portato da nessuna parte, ma diciamo, mi sono divertito.
0: Perfetto. Allora, io direi che comunque quasi quasi facciamo la chiusura ascoltando comunque il brano, così almeno ce lo gustiamo proprio tutti. Quindi ringraziamo la nostra Chiki.
2: Non si ricordava più.
1: Ma a proposito,
2: nome,
1: ma perché Chiki?
2: Eccolo.
1: Vuole saperlo.
0: Allora, Chiki arriva da Chiquita. Dalla banana Chiquita. Ma vuoi raccontare te perché?
2: Allora, praticamente loro mi stavano intervistando, loro e la
0: Smarties. Ciao Smarties.
2: Mi stavano intervistando e a un certo punto io ho detto: a me la banana piace di più nera, ma nera inteso come banana matura. Nella mia ingenuità.
1: Sì, ma lo vedi questo mostro che hai di fianco?
2: No, ma noi non lo conosciamo.
1: Sopra quell'altro che è il peggiore. Perché il peggiore qua dentro non è lui. Lo sappiamo. Lo sappiamo chi è, capito?
2: Chi rimane dietro.
0: E quindi quando lei ha detto così, ha detto: boh,
2: c'è stato un silenzio, c'è proprio la calata di sipario. Tutti quanti a ridere, io ancora non capivo. Non dovevo cercare di capire perché stessero ridendo così. E da lì niente.
0: E da lì è nata.
1: Hai fatto quel passaggio meraviglioso che ha fatto Pirlo a Del Piero, Italia e Germania.
2: Basta.
1: Hai fatto quel cross lì, lo sai.
0: C'è arrivata la pallina.
1: Sì, hai fatto proprio quel. È stato quel cross lì.
0: E basta. E da lì è ormai. Cioè, sul telefono memorizzata Chiki, hai capito?
2: Non sa manco più il mio nome.
0: Scusa, come ti chiami? Chiki. Per me è Chiki, quindi funziona così. Ringraziamo il Nino Meraviglia.
3: Ciao, grazie.
1: Ciao,
0: ringraziamo il nostro Like Man.
3: Grazie a voi, ciao.
0: Ringraziamo Francesco per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, ragazzi.
0: Mille. Quando uscirà l'album ti rivogliamo qua. Quindi,
1: va bene. Si intitolerà Rockstar di periferia. Quindi poi quando arriva il momento vi faccio sapere.
0: Bello. E adesso alzate il volume perché è arrivato il tempo della vaniglia.

Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo.

tutto in mezzo corso Francia, un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu e ti sei venduta like some, con gli adesivi ma è una gioia, silenzio un altro gruppo di WhatsApp, c'è mio cugino che si ammoglia.

non dirmi che per stare bene ci sarà tempo. Domani è già tardi, ma domani potrebbe andare meglio. E magari domani tu arrivi un po' prima, ma io non torno. O magari domani una scusa per rimandare.

Ciao Saronno, ciao Queen Lovers, questo è We Will Rock You con la musica dei Queen, con la regia di Angelo Sivelli, le parole di Walter Morganella e voi dall'altra parte. E adesso ascoltiamo un'altra canzone dell'album Queen, sempre il primo album del 1973, scritta da Brian May come riflessione sui ruoli familiari e sull'autorità genitoriale. Il testo è enigmatico, aperto a interpretazioni, conflitto generazionale, controllo e ribellione. C'è un'atmosfera cupa e lenta, con riff pesanti e una sezione centrale dominata dalla chitarra. Dal vivo il brano veniva spesso esteso con lunghi assoli, diventando un banco di prova per Brian May. Rappresenta il lato più oscuro e heavy dei primi Queen. Ascoltiamo Son and Daughter.

siamo ancora col primo album dei Queen, chiamato pure Queen, del 1973. Questa canzone che canta Freddie è uno dei brani più personali di Brian May, scritto durante gli ultimi anni dell'adolescenza. Parla della fine dell'innocenza e della perdita della sicurezza emotiva con l'arrivo dell'età adulta. È un brano malinconico, costruito su chitarre riverberate e atmosfera notturna. La versione usata nell'album proviene da una registrazione precedente al contratto ufficiale, scelta per la sua intensità emotiva. È considerato uno dei gioielli nascosti del primo album. Ascoltiamo The Night Comes Down.

con la regia di Angelo Sivelli, la conduzione di Walter Morganella e voi dall'altra parte, qui lovers o pubblico che piace la musica di Queen e di Freddie Mercury e vuole conoscere di più. Adesso ascoltiamo un'altra canzone, ma questa è del secondo album dei Queen, Queen 2, si chiamava Queen 2, del 1974, è l'espansione di un breve strumentale apparso come chiusura del primo album. Diventa il primo vero successo britannico dei Queen. Ambientato nel mondo immaginario di Rye, racconta una conquista trionfale, simbolo di affermazione artistica. Col pianoforte martellante, un ritmo incalzante e voci solenni, è il primo esempio di Queen regale. Quando la band dovette esibirsi in TV senza avere il singolo pronto, Mercury suonò la versione definitiva e in diretta, accelerando il successo del brano. Segna l'ingresso dei Queen nelle classifiche del Regno Unito e l'inizio della loro ascesa. Signori e signori, ascoltiamo Seven Seas of Rye.

0: Dairy Queen.
1: E attenzione, perché adesso arriva una delle canzoni più importanti, più famose, più conosciute, una canzone incredibile che è stata creata, composta da Freddie Mercury, la canta pure lui, dell'album A Day at the Races del 1976. All'apice creativo dei Queen, Freddie scrive questo brano ispirandosi profondamente alla musica gospel e alla musica americana, in particolare a Aretha Franklin. Non è solo una canzone d'amore, una preghiera laica. Il protagonista cerca qualcuno che lo ami, ma il riferimento è anche spirituale, quasi divino. La struttura gospel rock con pianoforte dominante e cori monumentali che simulano un'intera congregazione. Registrata al Arm Service Studios, le voci di Mercury, May e Taylor furono sovraincise decine di volte per creare l'illusione di un grande coro gospel. È considerata una delle prove vocali più impegnative della storia del rock. Signori e signori, ascoltiamo Somebody to Love.

Che forza, che canzone straordinaria, che potenza, che emozione che trasmette ancora oggi, dopo tanti anni di essere stata creato questo brano favoloso dei Queen. Questo è We Will Rock You, che arriva alla sua fine. Vi salutiamo sia Angelo Sivelli in regia, sia Walter Morganella nelle parole, e vi invitiamo alla prossima.

0: dall'arcobaleno.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
3: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: È rimasto tutto esattamente come l'abbiamo lasciato. Come se da un giorno all'altro ce ne fossimo andati via di corsa. Le luci ancora accese, il letto sfatto e buoni sconto che non abbiamo usato perché non siamo più tornati.
1: Nell'armadio ci sono tutti i tuoi vestiti, ancora in ordine e come sempre squalciti. Dovrei avvisare i vicini, mettere a posto gli scontrini, mentre noi chissà dove siamo finiti.
0: Qui ha abitato l'amore.
1: Sì, qui ha abitato l'amore.
0: E ora non ci abita più.

0: lasciato qui oltre me.
1: Ci sono fantasmi che a volte non vedi,
0: o sono solo fogli di giornale,
1: segreti accumulati,
0: scombinano una stanza come gli uragani,
1: le foto appese ai muri, una valigia da disfare,
0: mentre noi due avremmo solo dovuto parlare. Qui ha abitato l'amore. Sì, qui ha abitato l'amore. E adesso non lo so più.

0: Amici di Radio Orizzonti, buonasera e benvenuti alla nostra puntata odierna di A Tutta Musica. Oggi, che bello, oggi non essere in due è bellissimo, anche perché tre è il numero perfetto. E poi c'è una simpatica e bella signora con noi che tira su un po' il morale, perché questi due vecchietti qui, cioè sto parlando di Claudio Borroni che vi sta parlando al microfono e Angelo Sivelli in regia, questa bella signora che risponde al nome di
1: Gisella Viccardi.
0: Oddio, vale a dire il peperoncino, o meglio il prezzemolo della Radio Orizzonti, vero?
1: In blu.
0: E proprio perché è una cosa in blu, vi faccio ascoltare il concerto di Varsavia, che più blu di così non c'è. Il grande autore, compositore Richard Atkinson.

purtroppo è un sacrificio quello di sacrificare appunto il concerto di Varsavia, e quindi dobbiamo passare al secondo brano. E parlando di sacrificio, appunto, il secondo brano di Carlos Santana è proprio un sacrificio. Soul Sacrifice.

anche qui il Soul Sacrifice dura qualcosa come 7 minuti, quindi è un po' troppo lungo, mentre Arisa ci fa ascoltare il suo brano Controvento.

risa a prima maniera quella che avete ascoltato, parliamo di una quindicina d'anni, mentre questo, il brano che sta per arrivare, è una grande composizione di Ivan Lins, brasiliano straordinario. Il brano in brasiliano si chiama Começar de Novo, il brano invece è in inglese con il testo di Mark Murphy, The Island, e l'abbiamo registrato noi 7-8 anni fa nel nostro CD.

Spero vi sia piaciuto questo brano composto da Ivan Lins. Allora, Beniamino Gigli, un grande tenore degli anni che furono, che ci canta Anima e Core.

Abbiamo una richiesta della nostra Gisella, perché lei ama molto la musica classica, ma a lei piace la musica classica di Antonio Vivaldi. Lei avrebbe voluto ancora La primavera, ma La primavera l'abbiamo mandata settimana scorsa, per cui dopo La primavera, lo so che c'è l'estate, ma noi l'estate qui non ce l'abbiamo, e avendo l'inverno ci infiliamo L'inverno di Antonio Vivaldi.

con questo brano che sta per arrivare di David Bowie, che si chiama Heroes, e dice che we'll be heroes just for one day, anche solo per un giorno, ma bisogna essere eroi.

0: E adesso cos'è che dobbiamo fare?
1: Non c'è più niente da fare, ma è stato bello sognare.
0: Almeno una volta lo imitavo un po' meglio. Bobby solo, non c'è più niente da fare.
2: Non c'è più niente.

Ed ora è il momento dei Dire Straits, che ci fanno ascoltare Money for Nothing, quindi soldi per niente. Ma una caratteristica di questo gruppo è che, anche se ascoltate un brano nuovo dei Dire Straits, il loro stile è sempre quello, quindi è riconoscibilissimo. E questo chitarrista che con quel modo lì, quel sistema che ha inventato lui e solo lui, e effettivamente tutti riconoscono i Dire Straits, anche se

0: è arrivato il momento di presentarvi a Amilcare Ponchielli, questo meraviglioso compositore italiano famoso per la sua Danza delle Ore. Tra l'altro, vedete, questo fatto qua, no, della Danza delle Ore, così come di tantissimi brani di musica classica che vengono utilizzati per fare dei jingle, no? Quindi quello là, la pancia non c'è più, la pancia non... Ecco, noi ci ricordiamo di queste cose qui attraverso i jingle. Non è un fatto molto professionale, però almeno i pezzi di musica classica vengono ascoltati. E quindi avremo tra poco tiatatarata, tiatatarata,
1: ma tu lo sai che Milano si fregia di avere il teatro alla Scala e Cremona si fregia

0: di avere il teatro Ponchielli.
1: Urca, ma tu sei arrivata proprio a fagiolo, così come si dice. Chissà come mai si dice a fagiolo. Andiamo magari
0: a ricercare qualcosa di più preciso.
1: Chiediamo al nostro regista.
0: Certo.
1: Che con la sua memoria e con la sua cultura, secondo me, ci dirà perché si chiama a fagiolo.

0: Allora, il nostro genio Angelo, ovviamente, cioè, ma è incredibile, lui sa tutto. Quindi gli abbiamo chiesto perché si dice a fagiolo. A fagiolo perché tu arrivi al momento giusto. Perché al momento giusto? Perché il piatto di fagioli, essendo ai tempi molto molto apprezzato, arrivi proprio nel momento giusto, con il piatto giusto, con la cosa migliore che potevi portarci. Ma che fortuna che abbiamo noi qui a Radio Orizzonti.
1: Bene. La nostra Treccani di Radio Orizzonti.
0: Eppure ha un cervello normale, non ha mica un cervello.
1: Certo.
0: Eppure, vabbè. Allora, lasciamo ora il nostro Amilcare. Amilcare, che nome, ragazzi? Vabbè, erano i nomi di una volta. Amilcare Ponchielli con per arrivare a Dinah Washington, che ci fa ascoltare Mad About a Boy, diventata matta per un ragazzo.

Once Upon a Time in America, C'era una volta in America, è un capolavoro di Ennio Morricone che ci ascoltiamo molto volentieri.

Uno dei brani di musica classica che il mio papà mi faceva ascoltare era La Moldava di Smetana, e finalmente l'ho trovata nella nostra discoteca e me l'ascolto insieme a voi, perché è un brano stupendo e dolcissimo.

0: Siete pronti? Perché siamo quasi alla fine e vorrei che ballassimo insieme qualche cosa un po' così di armonioso, tipo per esempio, ve la ricordate, Aquarius? Questo faremo insieme, un bel ballo insieme, vero? Vero Gisella?
1: Ok, certamente
0: tiriamo
1: sì.
0: Dentro anche Angelo, andiamo con noi, vai, forza!

sì, insomma, un po' di fiato, un po' di fiatone ce l'avevo, perché veramente ci siamo fatti un bel balletto, spero anche voi. Allora, la nostra trasmissione sta per finire, vi do il titolo dell'ultimo brano e vi saluto tra un minuto e mezzo, non di più. È Zucchero che ci fa ascoltare un brano che si chiama Blue, ma in

0: il fatto che un ragazzo come Zucchero, che gira tutto il mondo, trasformi un brano tipicamente italiano in un brano in lingua, e quindi questa è la blue version inglese di Zucchero. È finita la seduta di oggi, la nostra tappa di oggi, e comunque ricordatevi che la prossima settimana ci saremo ancora. Speriamo di avere ancora con noi
1: la nostra evergreen Prezzemolina
0: Gisella Viccardi. Ci sarà sicuramente Angelo Sivelli in regia, perché io con un altro regista non lavoro, perché è il migliore, ragazzi, non c'è niente da fare. E anche ci sarà anche Claudio Borroni, penso, sì, sono sicuro che ci sarò anch'io.
1: The best,
0: non la bestia. The best is yet to come. Benissimo, buona serata a tutti.
2: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. In studio Valeria, alla regia Giancarlo. Buon ascolto. La farmacia di turno oggi è a Saronno, la farmacia Taglioretti, in via Portici 6. Numero di telefono 02 960 2370. E le proposte nei cinema di Saronno: al cinema Silvio Pellico il film di fantascienza Disclosure Day alle 18:15 e poi anche alle 21, mentre al cinema Prealpi la commedia Tra amore e inganni alle 19 e il film drammatico La cronologia dell'acqua alle ore 21. Ormai lo saprete, è stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato di WhatsApp e cercare il canale Radio Orizzonti. E a Ceriano Laghetto oggi alle ore 21 in piazza Lombardia, Viaggi in Ario, un viaggio fuori rotta dove storie e mondi nascosti prendono vita, con spettacolo teatrale itinerante a ingresso libero. E sempre a Ceriano Laghetto, martedì 16 giugno alle ore 21, presso il parco pubblico Il Giardinone, Scacchi sotto le stelle, un torneo di scacchi aperto a tutti i giocatori italiani e stranieri. E a Saronno il giorno 17 giugno, in occasione dell'Open Day Emicrania promosso da Fondazione Onda, la dottoressa Elisa Portaluppi, dirigente medico della struttura complessa di neurologia, ha programmato visite neurologiche gratuite presso l'ospedale saronnese, che si terranno nell'ambulatorio di neurofisiologia al padiglione verde, al secondo piano, dalle 8:30 alle 11:30 e dalle 14 alle 15. Potete prenotare o richiedere maggiori informazioni all'indirizzo email neuro.saronno@est-valleolona.it. Il Comitato Genitori dell'Istituto Aldo Moro di Saronno invita a partecipare mercoledì 17 giugno alle ore 21 nel cortile di Casa Morandi in Viale Santuario 2 ad una serata speciale di musica. Un concerto tra voci e ukulele con il coro Note di Colore e l'ukulettivo, pensato per stare insieme, divertirsi e sostenere la scuola dei nostri ragazzi. A Saronno sabato 20 giugno alle ore 21:15, presso il cortile di Casa Morandi in Viale Santuario 2, la rassegna di musica vocale pop moderna con il coro Incanto, accompagnato poi da altri cori. Una serata all'insegna della musica, condivisione e della valorizzazione della cultura corale, con repertori e stili differenti, accomunati però dalla passione per il canto. A Saronno martedì 23 giugno alle ore 18, presso il parco di Casa Morandi, una conferenza stampa per la presentazione della stagione teatrale 2026-2027 del Teatro Giuditta Pasta. Anche nel periodo estivo verrà ricordato dalla comunità pastorale Crocifisso Risorto San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione. Ogni prima domenica del mese alle ore 17:25 l'esposizione della reliquia e del Santo Rosario e poi alle ore 18 la Santa Messa e l'affidamento a San Carlo Acutis. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22:30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, il cortile della biblioteca aspetta chi studia all'aperto. E poi da Saronno alla Silicon Valley per presentare la loro invenzione. Ci spostiamo a Cislago, affido familiare e vicinanza solidale, un incontro per conoscere le opportunità. E ancora Saronno, un murales di Ravo Mattoni abbellirà Piazza La Malfa. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Valeria, alla regia Giancarlo. Questi erano i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Si sono conclusi i lavori di riqualificazione del cortile della Biblioteca Civica e del Teatro Giuditta Pasta in Viale del Santuario, che si presenta quindi in una veste rinnovata, frutto di un intervento di riqualificazione urbana mirato a trasformare un'area di transito in un vero e proprio spazio di aggregazione e sosta. L'intervento ha in sostanza visto l'inserimento di nuovi elementi di arredo urbano che coniugano design contemporaneo e funzionalità. L'obiettivo è quindi di andare incontro alle esigenze e alle richieste dei tanti utenti della biblioteca, a cui fanno abitualmente riferimento molti studenti provenienti da tutto il comprensorio del Saronnese. Le nuove fioriere con essenze verdi, pensate per arricchire l'estetica della corte, assieme a sedute in legno, sono pensate per garantire uno spazio accogliente per chi desidera leggere un libro all'aperto o attendere l'inizio di uno spettacolo teatrale. A queste si aggiungono poi delle sedie per favorire la socialità, ma anche lo studio all'aria aperta. L'obiettivo è cioè rendere Casa Morandi un salotto urbano vero e proprio, sempre più integrato nella vita quotidiana dei saronnesi, potenziando la vocazione naturale di questo luogo come polo di creatività, socialità e cultura. Lo spazio, pienamente fruibile, ha già iniziato a popolarsi di studenti, utenti della biblioteca e anche spettatori del teatro. L'invito dal comune, rivolto a tutti i cittadini, è quindi quello di passare a scoprire il nuovo assetto del cortile, che sia per una pausa studio, una chiacchierata o un momento di relax prima di entrare a teatro. Da ricordare infine che il restyling è stato portato a termine con la collaborazione della partecipata Saronno Servizi, nelle varie fasi del lavoro, dalla progettazione alla posa degli arredi. Dalla bella stagione faciliterà poi la frequentazione del luogo, non lontano dal centro e neppure dal parco dell'ex seminario. Anche la posizione dunque potrebbe essere un fattore determinante nel portare a una buona frequentazione il cortile, facendo così fruttare l'investimento compiuto. Da Saronno alla Silicon Valley per sfidare i migliori innovatori del mondo. È la strada intrapresa da Foremic, la startup di tecnologia forestale, ideata dal saronnese Francesco Cantoni insieme a Iari Vanoschi e Federico Gabrieli, giovani rappresentanti per l'Italia selezionati per la finale mondiale del Red Bull Basement a San Francisco, pronti a confrontarsi con progetti provenienti da oltre 40 paesi. Il progetto ha già ottenuto importanti riconoscimenti, aggiudicandosi nel 2025 il James Dyson Award Italia ed è risultato vincitore anche della Grande Fondazione Francesco Morelli. Un percorso di crescita culminato poi il 5 maggio, con la vittoria della finale italiana del Red Bull Basement, che ha aperto le porte alla competizione globale. Un ulteriore risultato è arrivato dal mondo dell'innovazione e della divulgazione scientifica. Uno dei sistemi di monitoraggio Foremic è esposto a 2700 metri di quota nella mostra permanente di Lagazuoi Expo Dolomiti di Cortina d'Ampezzo, dove resterà visitabile fino a marzo 2027. L'idea nasce con un obiettivo concreto, spiega Francesco Cantoni, proteggere le foreste, grazie a sensori che monitorano il microclima e la presenza di insetti invasivi. Analizzando poi i dati con l'intelligenza artificiale, il sistema individua anomalie e rischi in anticipo, consentendo interventi tempestivi e mirati. La piattaforma monitora il suolo, il microclima e lo stato di salute degli alberi. Le informazioni raccolte vengono poi trasmesse in cloud e visualizzate attraverso una dashboard accessibile a tecnici, consorzi forestali e aziende e anche ai cittadini. L'obiettivo è preservare l'intero ecosistema boschivo. A San Francisco i tre ragazzi sono stati selezionati tra i 40 migliori progetti al mondo e tra ben oltre 138.000 candidature. E andiamo a Cislago, una serata per raccontare il valore dell'accoglienza familiare e far conoscere gli strumenti che possono aiutare bambini, ragazzi e famiglie in momenti di difficoltà. È questo l'obiettivo dell'incontro pubblico dal titolo Accogliere, sostenere e crescere, promosso dall'ambito territoriale e sociale del Saronnese, in collaborazione con il servizio Affidi d'Ambito, gestito dalla cooperativa Progress. L'appuntamento è in programma mercoledì 17 giugno alle 21 a Villa Isacchi a Cislago. L'iniziativa nasce con l'intento di avvicinare i cittadini al tema dell'affido familiare e alla vicinanza solidale, due strumenti che consentono di sostenere minori e famiglie in situazioni di fragilità. L'affido riguarda bambini e adolescenti la cui famiglia d'origine sta attraversando un periodo di difficoltà temporanea, mentre la vicinanza solidale si traduce in piccoli aiuti concreti, e l'obiettivo dell'affido è offrire ai minori un ambiente familiare capace di garantire crescita, stabilità, relazioni, evitando per quanto possibile il ricorso all'inserimento in comunità. La serata sarà condotta da Luca Chieregato, scrittore e attore, che accompagnerà il pubblico in una riflessione sul tema dell'inclusione. Seguiranno poi le testimonianze di alcune famiglie affidatarie del territorio che racconteranno la propria esperienza diretta. L'incontro fa parte di un percorso di sensibilizzazione già avviato nei comuni dell'ambito sociale del Saronnese, che comprende anche iniziative culturali e attività rivolte a famiglie e bambini. E torniamo a Saronno, un'opera di grandi dimensioni e di forte valore artistico, destinata a cambiare il volto di una delle piazze più centrali della città. Il nuovo murale, firmato da Andrea Ravo Mattoni, sorgerà infatti in piazza Ugo Lamalfa e promette di trasformare l'area in un nuovo punto di interesse urbano, grazie al prevedibile andirivieni di persone che passeranno in zona. Il progetto è approvato dalla Giunta Comunale, che porterà in centro una nuova creazione di arte urbana, ispirata a un'opera custodita nella Biblioteca Civica del Viale Santuario. Il soggetto scelto, infatti, è lo sposalizio tra Bacco e Arianna, tratto dai teleri di Stefano Maria Legnani, che sono esposti nella sala studio del complesso bibliotecario. L'intervento interesserà una parete privata, affacciata proprio sulla piazza, messa a disposizione da un condominio. L'obiettivo non è soltanto artistico, ma anche di rigenerazione urbana, valorizzare uno spazio centrale della città che, pur trovandosi in posizione strategica, rimane spesso ai margini dei principali percorsi cittadini. Il murale rientra nel progetto Varese Cultura 2030, promosso dalla provincia di Varese e sostenuto con fondi destinati ovviamente alla valorizzazione culturale del territorio. La scelta del soggetto crea inoltre un collegamento diretto tra il patrimonio artistico conservato in biblioteca e gli spazi cittadini. La realizzazione è prevista nella seconda metà di giugno e prima dell'avvio dell'intervento sarà effettuata la pulizia della superficie muraria, mentre al termine verrà applicata una vernice protettiva. La realizzazione del murale è regolata da una convenzione tra comune e il condominio proprietario della parete. L'accordo stabilisce che per oltre 10 anni non potranno essere effettuati interventi sul muro che possano compromettere l'opera, mentre manutenzione resterà a carico del comune. Erano queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla settimana e da Saronno News. Valeria in studio con Giancarlo alla regia. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ciceremo un cicinin?
2: Ma sì, ciceremo un cicinin!
1: Con Anna e Anna.
3: Alla festa che cosa si fa?

0: Siamo ancora qui, siamo le cicciarine del
1: Cicciarine, Zucchetti,
0: l'Anna Tunesi, il nostro regista, il nostro Andreini Giancarlo, ormai l'ho imparata.
1: È una mesuretta per stare in compagnia, per stare in allegria soprattutto.
0: In modo spensierato,
1: senza pensieri, senza tendise, se comincio un conto una bella poesia.
0: Scusa, abbiamo detto che siamo Radio Orizzonte in Blu FM.
1: Ah no, te che ragione, bisogna dire.
0: Allora lo ricordiamo ai nostri amici, magari a qualcuno lo possono anche riferire, di sintonizzarsi appunto su questa bellissima rete per ascoltare le tante belle trasmissioni che vanno in onda
1: della Radio Orizzonti FM 88 dal lunedì alla domenica tutto il dì. E la prima poesia che ho cataferra l'ho cattata fuori da questo bellissimo libretto dell'Anna Maria Radice, da noi prediletta,
0: certo,
1: che si chiama Contraveder, quando si vedono le cose un po' attraverso i vetri. E la mia piaciuta, la si intitola Veuillon de be, vuotami da bere, veuillon de be. Veuillon de be per piaisir, mi brusa la gola, slunghi il bicer, mi trema la man, e i todid sfiureni me. Levi sul cu, i meuc ammocara niente, vardenito. Casci giò dasi, do gud d'acqua. Le passada lavoriana, me la lassa intera sbrindol de cœur come curiandol, come un puzzle giuntarò pian pian tutti tuchei. Un respir profum per ciapa il fia e metti insieme i penser. No, te darò più il permesso de ruina tutti i miei sogni.

0: tradotta in italiano la bella poesia della nostra poetessa Radice, fa così: vuotami da bere, vuotami da bere per piacere, mi brucia la gola, allungo il bicchiere, mi trema la mano e le tue dita sfiorano le mie. Alzo la testa, i miei occhi ancora lacrimanti guardano i tuoi. Mando giù piano piano due gocce d'acqua. È passata la tempesta, ma ha lasciato in terra brindelli di cuore come coriandoli. Come un puzzle, aggiungerò piano piano tutti i pezzetti. Un respiro profondo per riprendere fiato e riordinare i pensieri. No, non ti darò più il permesso di rovinare tutti i miei sogni.
1: Insomma, immaginiamo che l'abbia fatta arrabbiare, no?
0: Sì.
1: E allora lei dice: ho ancora gli occhi, quando alzo la testa ho ancora gli occhi un po' caragnente. Cioè, bello questo verbo, caragnà,
0: però,
1: che è un piagno. Però
0: pensavo anche questo, che nonostante tutto lei chiede di versargli da bere.
1: Da bere,
0: quindi
1: sì,
0: vuol dire che c'è un approccio.
1: Stanno facendo la pace. Io volevo dire però che lei usa questa nostra, che a noi piace tanto questa poetessa, usa le terzine, no? Usa solo le terzine, queste danno un certo ritmo. Vem de be per piaseme brusa la gula, slunga il bicer, me trema la mano e to disfiore di me. C'è una certa cadenza.
0: Anche.
1: Sì, sì. Bene, adesso Giancarlo, te che lì una bella canzone.
0: Pronti via.

0: lo stacco musicale ti è piaciuto?
1: Sì, Anna? Perché l'era Bella Lager, l'erano triste, l'erano... Cos'era il titolo?
2: Però che... Ramba.
1: La Ramba. Cos'è la Ramba? La Ramba, la Bamba, la Ramba, una roba in sci, una roba così, perché era molto allegra,
0: certo.
1: La Ramba.
0: Mentre continuando nostra trasmissione, quest'oggi, cari amici, andiamo a Lesmo, natura e storia in Brianza. Con più di 2000 anni di storia alle spalle, la cittadina a pochi chilometri da Milano colpisce per la bellezza del suo territorio, punteggiato di magnifiche ville storiche.
1: Pensa che io ho sempre sentito parlare molto bene, non sono mai andata a Lesmo.
0: Che bel viaggetto che facciamo.
1: Ecco, te cambiai scarpe.
0: Sì,
1: perché sono qui comodo.
0: Ormai mi tocca mezzo sempre quelle belle larghe.
1: Perché hai le
0: con la pianta larga.
1: Sì, bella larga.
0: Sì, bella larga, e bella morbida.
1: E poi te che hai le caviglie timide te. Con tu niente, va là.
0: Va là, non parliamo.
1: Allora, comincio io. Lesmo, in dialetto brianzolo, Lesmu, è un comune di circa 8.000 abitanti nella provincia di Monza Brianza, conosciuta da tutti gli appassionati di Formula 1 del mondo per le due curve dell'autodromo di Monza che portano il suo nome. Sì. La cittadina offre ai visitatori un paesaggio incantevole tra boschi e fiumi e monumenti che raccontano una storia secolare. Leggi bene, perché
0: se no,
1: te catafera un toi più se l'un del me.
0: Per combinazione.
1: Non hai contato bene le righe. Fa niente, perdoni.
0: Allora, questa è un'origine misteriosa. Infatti, per gli studiosi, Lesmo è stata fondata in epoca romana, durante le campagne militari di Giulio Cesare in Gallia. Un primo villaggio fu infatti edificato nella valle del Pegorino, sulla riva del fiume Lambro, già nel primo secolo avanti Cristo. Restano però molti dubbi sul nome scelto dai suoi primi abitanti. Per alcuni questo si spiega con l'origine greca dei suoi fondatori. Per altri invece, e per gli altri ricercatori, Lesmo deriverebbe dalla parola latina laetus, ossia lieto.
1: Letus, la E in latino.
0: Si dice
1: ascolta che ti insegno una roba da maestra. La E si legge le. Letus,
0: ossia lieto, visto che i campi attorno all'abitato erano molto fertili e facilmente coltivabili.
1: E per questo da qui è arrivata poi la parola Lesmo. Sempre restando in ambito latino, un'ultima ipotesi è che il nome sia la contrazione di Letissimus, ossia la famiglia aristocratica romana che possedeva nella zona delle vaste proprietà fondiarie e addirittura una villa di campagna. E adesso ti parlo della chiesa di Santa Maria Assunta
0: a Lesmo.
1: Anche se l'esistenza di una chiesa a Lesmo è documentata già nel trecentesco Liber Notizie di Goffredo da Bussero, la più antica testimonianza di un edificio di culto dedicato a Santa Maria Assunta risale al giugno del 1539, quando venne consacrata l'attuale chiesa.
0: E nel corso del 1600 questa venne impreziosita da alcune reliquie donate da Federico Borromeo, il cardinale di Milano reso celebre appunto dai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Nel corso dei secoli la chiesa è stata restaurata più volte, conservando però la sua facciata in stile barocco. Al suo interno si trova un magnifico organo a canne risalente al 1800 e restaurato nel 2001. Altro gioiello da non perdere è l'altare della Madonna del Rosario, impreziosito dal dipinto della Madonna del Rosario con i santi Domenico e Francesco d'Assisi, di Camillo Procaccini, anche detto il Vasari della Lombardia.

0: Adesso, Anna, dobbiamo anche parlare delle ville storiche che ci sono. La bellezza del territorio ha spinto nel corso dei secoli molte famiglie nobili a scegliere Lesmo e i suoi dintorni per costruire le loro dimore per la villeggiatura. Così, tra Lesmo e le frazioni di Peregallo e Gerno si trovano oggi una decina di ville storiche, risalenti soprattutto a metà Ottocento, quando la cittadina fu raggiunta dalla ferrovia. A quel periodo risale Villa Curti Mattioli, dallo stile eclettico e con richiami neobarocchetti, impreziosita da un vasto parco che alterna boschetti a un curatissimo prato inglese.
1: Infatti noi abbiamo, da dove abbiamo preso questo argomento, da
0: rivista Amica,
1: ci sono delle bellissime fotografie a colori dove si vede la cattedrale, dove si vedono le ville e questo bosco meraviglioso.
0: Qui a due passi da Milano.
1: Certo. E continuando, Anna, diciamo che poco distante, da quello che dicevi tu, poco distante si trova Villa Rapazzini, edificata a partire da un casino di caccia. Di proprietà della famiglia Simonetta, che risiede a Lesmo dal 1700. Nella frazione di Gerno, arroccata su un'altura, si trova invece Villa Somaglia o Villa Gemetto, sede di un convento tra il 1100 e il 1200. La struttura fu poi trasformata in luogo di villeggiatura nel corso del Settecento per conto della famiglia Mellerio. Il suo aspetto attuale risale a metà dell'Ottocento. Altre ville di grande valore storico sono Villa Gaetano Ratti, Villa Sala e la settecentesca Villa Belvedere.
0: Beh, insomma, hanno trovato una zona molto adatta. E poi c'è la valle del Rio Pegorino. Nel territorio di Lesmo si trova anche una parte della valle, appunto, del Pegorino, che è un'oasi naturale tutta da scoprire. Proprio dal punto in cui il Rio Pegorino si immette nell'Ambro è possibile

0: sguardo sarà possibile anche intravedere, pensate, lepri, scoiattoli, allocchi, picchi verdi e, per i più fortunati, le volpi. In un lavatoio lungo il rio sono stati anche reintrodotti, con un progetto europeo, i gamberi di fiume, ormai molto rari nei corsi d'acqua della Lombardia. Ma che bel viaggetto che abbiamo fatto!
1: Sì, sì. Spero, e poi in mezzo al verde, certo, in mezzo al bello, visto che la derivazione latina parla proprio di Letizia, esatto, di roba bella, sono contenta.
0: Bene, allora adesso con una bella musica facciamo uno stacco
1: musicale.

0: E adesso te dici una bella poesia in dialetto e la si intitola proprio Poesia.
1: Ah!
0: In due tenasse poesia, in la mente un gran poeta, in del cœur d'una tusetta, a vardà montagne e mar o un sit come te par. Un tramonto, una strecciera o un di sui bande scuola. Per il dor de cruci d'amor o per scignà il cres d'un fior? Se scrivi con penna d'occa da quan fa frecce e fiocca, se parla de sentiment, per fa un po' sugna la gente. Se scrivi de guerra e pass, se da vus a quei che tas. Ma des che ghe il computer, se scrive anche de robe inutili. Poesia, poesia, che te me mene in via l'arlia e al cœur te d'allegria viaggia, fa trusà dal vento e fa il mon più se contento.

0: Allora, poesia in italiano come in dialetto. Brava Anna, l'hai letta proprio bene.
1: Grazie, sì. Vabbè, ma vuol dire che tu scegli le amiche giuste.
0: Ah, a questo sì, ormai quanti anni è che
1: tanti,
0: ci siamo?
1: Tanti.
0: Mi ricordi neanche più?
1: Non anche me, tanti. E mai Takalit, che bello.
0: No, mai. In trasmissione.
1: Sì, beh, in trasmissione sempre.
0: Andiamo avanti. Poesia. Dove nasci poesia? Nella mente di un gran poeta, nel cuore di una bambina, e guardare montagne e mare o un luogo come ti appare. Un tramonto, una stradina o un giorno sui banchi di scuola, per il dolore di crucci d'amore o per sbirciar la nascita d'un fiore. Si è scritto con la penna d'oca di quando fa freddo e nevica. Si è parlato dei sentimenti per far sognare un po' la gente. Si è scritto di guerra e pace. Si è data voce a chi tace. Ma ora che c'è il computer, si scrivono anche cose inutili. Poesia, che porti via preoccupazioni e al cuore doni allegria. Vai, fatti sospingere dal vento e rendi il mondo più contento.

0: Ed eccoci arrivati al momento in chiusura della trasmissione, e è il momento dei detti milanesi, appunto, che prendiamo dalla parlata milanese della
1: Federica Sacchetti. Cosa te avere fatto? Te avere parlato in dialetto, io traduco, viceversa?
0: No, è tutto in italiano qua. Cioè c'è il detto in dialetto. E dillo se vuoi dirlo tu.
1: Allora, in dialetto cos'è il verdì? Ciar come l'acqua dell'Amber e ciara come l'acqua di Fasel.
0: Ecco, l'Amber, abbiamo parlato prima. Senti, quindi sono due espressioni equivalenti: limpido come l'acqua dell'Ambro e limpida come l'acqua di cottura dei fagioli. Entrambe maliziose allusioni a due cose che limpide non sono affatto, infatti non è limpida né l'acqua né dell'Ambro né l'acqua della bollitura dei fagioli, quindi allusioni alla falsità di una cosa o di una persona.
1: Quando vi nel verdi Busili si dice le ciar come l'acqua dell'Ambro e ciar come l'acqua di fagioli,
0: perché è minga vera.
1: Sì. E poi che ne un che mi piace: cinghei de più
0: marus,
1: 5 centesimi di più. Centesimi, adesso diremmo eurini, piccoli euro.
0: Ce li abbiamo i centesini.
1: 5 centesimi di più, ma rosso, cioè sono disposto a spendere un po' di più purché ciò che compro sia rosso. Ma che Giancarlo la dice le ore di finila perché le studi scultano.
0: No, che non è vero. Allora,
1: siamo arrivati alla fine
0: e noi vi salutiamo, cari amici che ci avete ascoltato, e naturalmente, come sempre mi ripeto, torneremo a cercare di darvi un po' di allegria in questa mezz'oretta del Cicciaremo Ciccini. L'Anna è qui che non ce la fa più per dirvi:
1: sentite gente, mi raccomandi, cicciarate un Ciccini.
0: E ringraziando il Giancarlo alla regia, ciao a tutti.

buona domenica bimbi e bimbe, buona domenica anche alle vostre famiglie che sempre ci seguono qui con le fiabe di Sissi. Bambini, iniziamo come abbiamo preso piede ultimamente con la nostra ecologia. E oggi, prima di iniziare con le nostre belle storie, parliamo di inquinamento degli oceani, perché per lungo tempo si è creduto che gli oceani fossero talmente grandi da diluire l'inquinamento e sono stati quindi usati come bidoni della spazzatura. E oggi vi parlerò di perché ci sono maree verdi e perché l'inquinamento non si diluisce nell'oceano. Bambini, allora, le alghe che proliferano per i concimi riversati in mare sono portate a riva dalle onde. E con la bassa marea le spiagge si ricoprono interamente di lattuga di mare, che rende la sabbia scivolosa e disturba i bagnanti. Sott'acqua queste alghe dettano legge ed ecco perché ci sono queste maree verdi. E perché l'inquinamento non si diluisce nell'oceano? Perché si fissa sul fondo, che diventa tossico. Le piccole bestioline che formano il plancton si nutrono di questo fango e diventano anch'esse tossiche, allo stesso modo delle alghe che vi crescono. E così dei conchigli e i crostacei che mangiano le alghe e il plancton si avvelenano a loro volta. Pensate che oggi gli oceani sono protetti meglio di prima, ma l'inquinamento è sempre presente. Responsabili sarebbero per il 77% i fiumi che si riversano, i concimi, i prodotti chimici per il 12%, navi e le petroliere, e per il 10% discariche abusive di rifiuti. Quindi nel nostro piccolo cerchiamo di non inquinare i nostri oceani. E adesso, bambini, prima di iniziare con la nostra bella storia, ci ascoltiamo Capitan Harlock.

Bene bambini, possiamo partire con la nostra prima storia che si intitola La fiamma bianca. Una volta una tribù di zingari si accampò in una grande pianura deserta. Avevano un bel po' di provviste, perciò potevano starsene tranquilli. Non c'era bisogno che girassero il mondo in cerca di cibo e denaro. Passavano il tempo mangiando, cantando e ballando, e la sera, intorno al fuoco, si divertivano a guardare i salti e le piroette di tre orsi addomesticati che viaggiavano con loro. Poi, calata la notte, se ne andavano a dormire nei carri o sotto le tende. La pianura era silenziosa e tranquilla, e si sentiva solo qualche cane che abbaiava alla luna o il grido delle civette e dei gufi. Ma nell'aria ferma della notte risuonavano anche i sospiri e i singhiozzi di Kuru, lo zingaro più povero di tutto l'accampamento, che non riusciva a dormire. Kuru infatti si era innamorato di Pama, la figlia del capo, e anche lei lo amava. Ma quando il giovane si era presentato al padre della ragazza per chiederla in sposa, l'uomo aveva gridato: «Come osi chiedere in moglie mia figlia, tu che sei un miserabile senza un centesimo in tasca? Corri a custodire gli orsi e sparisci alla svelta dalla mia vista, o ti tolgo certe idee dalla testa a suon di bastonate». Kuru sapeva quanto era duro il bastone del capo. E così tutte le notti piangeva nella sua povera tenda vecchia e stracciata. Una sera, che l'aria era particolarmente gelida, il giovane zingaro andò dagli orsi perché lo tenessero caldo con la loro morbida pelliccia. E mentre se ne stava lì a pensare al suo triste destino, gli sembrò di vedere poco lontano una strana fiamma bianca che spuntava dal terreno. Per tre volte la luce si spense e si riaccese, e Kuru decise di andare a vedere di cosa si trattava. Prese una zappa, cominciò a scavare nel punto dove aveva visto la fiamma, e poco dopo incontrò qualcosa di duro. Era una piccola porta di ferro che riuscì ad aprire a fatica. Entrò e si ritrovò in una buia stanza sotterranea dove, muovendosi a tentoni, scoprì un'altra porta da cui veniva una debole luce. Aprì anche quella e vide uno strano ometto con una lunga barba bianca che, seduto accanto a una candela accesa, aveva le mani e i piedi legati. «Liberami per favore e ti farò ricco», disse l'omino. «Non ho bisogno di ricompense per liberarti», rispose Kuru, «ma sono curioso di sapere come mai te ne stai qui sottoterra legato come un salame». Il nano sospirò: «È una lunga storia. Un tempo vivevo libero e felice sui monti con i miei fratelli. Andavamo a caccia tutti insieme e una volta abbiamo ucciso per sbaglio la moglie del re delle donnole. Appena lo ha saputo, lui si è arrabbiato moltissimo, mi ha teso una trappola nel bosco e, dopo avermi fatto prigioniero, mi ha portato in questa stanza sotterranea». Commosso, Kuru sciolse le corde che tenevano legato l'omino e quello cominciò a fare le capriole mentre il ragazzo lo guardava ridendo. Tanto saltò e ballò che la candela cadde per terra e si spense. Ma subito il nano tirò fuori dalla folta barba bianca un anello fatato che splendeva e brillava. Bambini, prima di sapere che cos'è questo anello fatato, in tema di, appunto, di anelli fatati e di gnomi, vi voglio cantare David Gnomo.

Bene bambini, torniamo dal nostro anello fatato. Questo anello, disse, è così luminoso che la sua luce passa perfino attraverso la terra e le pietre. Forse hai visto una fiamma bianca che si accendeva e si spegneva? Sì che l'ho vista, ed è stata proprio la sua luce a guidarmi fin qui, rispose Kuru. Ero io che lanciavo segnali con l'anello, disse l'omino. Ma adesso devo correre subito a casa dai miei fratelli, perché tra poco il re delle donnole sarà qui. Viene ogni notte a controllare che io non sia scappato e se mi trova sono perduto. Insieme all'omino, Kuru uscì dal sotterraneo e aiutò a ricoprire l'apertura con terriccio e aghi di pino. Prima di allontanarsi, però, il nano si rivolse ancora una volta al ragazzo. Avevo promesso di farti ricco, ma tu mi hai aiutato senza chiedermi nessuna ricompensa. Promettimi almeno di regalarti questo anello in segno di gratitudine. Ti farà luce nelle notti buie e forse ti aiuterà in qualche altro modo. Poi infilò l'anello al dito di Kuru e scappò via. Pensieroso, il ragazzo raggiunse la sua tenda e riprese a sospirare, perché gli erano tornate in mente le solite preoccupazioni: l'amore per Pama e il rifiuto del capo di dargliela in sposa. Faceva un gran freddo e Kuru si strofinò le mani per scaldarsele. Così facendo girò l'anello ed ecco che 3 ducati d'oro apparvero dal nulla e caddero ai suoi piedi. Girò di nuovo l'anello ed ecco altri 3 ducati. E ancora, finché davanti al ragazzo ci fu un bel mucchio di monete scintillanti. Le raccolse e appena si fece chiaro andò alla tenda del capo, che acconsentì subito al matrimonio. Adesso Kuru era lo zingaro più ricco dell'accampamento e le nozze si celebrarono quel giorno stesso. Pama era al 7° cielo perché da tanto tempo amava Kuru, ma non riusciva a capire come mai il padre avesse cambiato idea così all'improvviso. Il capo degli zingari, infatti, aveva preso i ducati e si era ben guardato dal parlarne con la figlia. Quanto a Kuru, non le aveva ancora detto che era diventato molto ricco. Dopo le nozze, lo sposo portò Pama nella sua tenda e disse: «Tuo padre non è stato buono con noi e io non voglio più restare ai suoi ordini. Attaccherò il cavallo, ripiegherò la tenda e partiremo». «Come vuoi, marito mio», rispose Pama. «Preferisco essere povera con te che ricca con mio padre». Sorridendo, Kuru girò allora l'anello che portava al dito. Una volta e 2 e 3. E davanti agli occhi stupefatti di Pama, caddero ducati su ducati. Così, raccolte alla svelta le loro cose, gli sposini partirono insieme per girare il mondo. E quando la sera piantavano la tenda davanti al fuoco, Kuru raccontava alla sua Pama della fiamma bianca, del nanetto prigioniero e del re delle donnole. E adesso ascoltiamo insieme Anna dai capelli rossi.

Pronti bambini per ascoltare un'altra breve storiella? Si intitola Aisha la coraggiosa. C'era un tempo un vedovo che aveva una figlia ancora piccola e viveva da solo con lei e una vecchia serva. Un giorno l'uomo decise di andare in pellegrinaggio alla Mecca come ogni bravo musulmano e disse alla bambina, che si chiamava Aisha: finché non torno non aprire a nessuno e resta in casa insieme alla nostra fedele domestica. L'uomo partì e per un po' di tempo tutto andò come al solito. La serva spazzava e preparava da mangiare, la bambina si pettinava i lunghi capelli e giocava nel giardino. Ma un giorno Aisha litigò con la donna, che molto arrabbiata sbatté la porta e se ne andò. Prima di andarsene però ruppe tutti i piatti e le scodelle di casa e, quel che peggio, fece pipì sul fuoco e lo spense. Quando scese la sera, la bambina si ritrovò sola e al buio, perché non aveva niente per accendere le lampade. Così uscì di casa nella notte nera e, attraversando i campi, si diresse verso una piccola luce che brillava in lontananza. Cammina, cammina, eccola davanti a una capanna, e dentro la capanna c'era un orco con in testa un turbante di budella che cuoceva carne umana in un pentolino. Aisha, che era una bambina coraggiosa, non batté ciglio e disse: «Nobile signore, saresti così buono da regalarmi un po' di fuoco?» L'orco rispose: «Certo, ma in cambio devi darmi uno dei tuoi grassi ditini». Aisha allungò una mano, l'orco le tagliò il dito e poi le diede un lungo tizzone acceso. La notte dopo l'orco decise di rintracciare la bambina e, per arrivare fino alla sua casa, gli bastò seguire le gocce di sangue cadute dal dito tagliato. Una volta là si mise a urlare: «Cosa stavo facendo quando sei venuta a chiedermi il fuoco?» Aisha rispose: «Stavi preparando una pietanza squisita e avevi in testa un magnifico turbante». «Va bene, allora posso tornarmene a casa», disse l'orco, e così fece. Da allora l'orco tornò tutte le notti. Ogni notte faceva la stessa domanda e Aisha gli rispondeva sempre allo stesso modo. Finalmente il padre della bambina tornò dal suo viaggio e subito la figlia gli chiese di scavare un profondo fossato intorno alla casa e di cospargere il fondo di brace, perché voleva liberarsi del cattivo orco che veniva a spaventarla. L'uomo l'accontentò e, appena si fece buio, ecco arrivare l'orco che, come al solito, gridò: «Cosa stavo facendo quando sei venuta a chiedermi il fuoco?» «Stavi cuocendo carne umana in un pentolino e avevi in testa uno schifoso turbante di budella», gridò Aisha. «Ah, è così! E adesso vengo dentro e ti mangio», minacciò l'orco. Fece un grande balzo verso la porta, ma cadde nel fossato pieno di brace ardente. Così l'orco finì arrosto e da allora Aisha venne chiamata la coraggiosa. E adesso, bambini, vi voglio cantare un'altra canzoncina. È Mila e Shiro.

bambini, voi proseguite a cantare la canzoncina insieme a me, ma io sono arrivata al termine e devo proprio salutarvi. E mi raccomando, io vi aspetto qui, vi do appuntamento alla prossima domenica, sempre qui con le fiabe di Sissi su Radio Orizzonti. Buona domenica bimbi, buona settimana a voi, alle vostre famiglie, e un bacione dalla vostra Sissi. Ciao a tutti, alla prossima.

chiamo Benji, questa vita non l'ho vista mai. Almeno guardami negli occhi se ti parlo, dai. Non mi piace che io ricordi solo del dolore. Ridammi gli occhi di chi ha pianto chiamandomi amore. Con quale faccia non mi degni neanche di uno sguardo. Sai che ti pregava mamma, non neppure babbo. Ora nelle loro lacrime stanno affogando. Dagli un

0: Passa un duro, so che ce la farai, mamma ti giuro non ti lascerò mai.
1: Lo so bene che succede quando non mi lascio andare e mi arrendo come sempre al brutto vizio di pensare. Misuro tutte le parole, scelgo

0: lento.
1: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole. Oggi vogliamo aprire con una mostra dedicata agli angeli, sia alle creature della tradizione cristiana, alle creature angeliche, ma anche a tutte le figure di messaggeri, di custodi diffusi anche in altre fedi e anche che appartengono a delle mitologie antiche, addirittura precedenti alle mitologie greco-latine. E una mostra, appunto, come dicevamo, sarà a Roma fino a tutto l'autunno. Ne ha parlato con il curatore Massimo Rossi Ruben, la nostra Alessandra Camarca.
2: Angeli, messaggeri, custodi e viandanti, le sublimi creature dall'antico al contemporaneo. È la mostra che trasforma le sale dei Musei Capitolini in un viaggio tra sacro, bellezza e contemporaneità. Un percorso tra le tele di Pietro da Cortona, Guercino e opere romane assiro-babilonesi che promette di conquistare non solo gli appassionati d'arte. Un viaggio tra opere che raffigurano il rilievo assiro con il genio alato e le ceramiche greche con Nicai, figure che simboleggiano la vittoria, e figure alate conservate nelle collezioni capitoline. Con il cristianesimo la figura angelica acquista progressivamente una funzione più definita: messaggero, guida, presenza che accompagna episodi decisivi della storia della salvezza. La mostra segue questo passaggio attraverso opere provenienti dagli Uffizi, dal Museo Real Bosco di Capodimonte, dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica e da numerose collezioni pubbliche e private.
3: La mostra racconta le infinite declinazioni della figura angelica, appunto dell'angelo nel mondo dell'arte. Noi appunto abbiamo voluto selezionare, e non è stato facile, ovviamente appunto perché la ricchezza del tema, la fortuna iconografica dell'angelo stesso nella storia dell'arte, c'è una creazione appunto una produzione veramente immensa.
2: La mostra ai Musei Capitolini è dedicata alla memoria di Papa Francesco perché, come hanno spiegato i curatori, proprio come gli angeli protagonisti della rassegna, egli ha inteso interpretare la propria vocazione per il prossimo come un ponte tra cielo e terra. L'esposizione resta aperta fino al 1 novembre 2026 presso il Palazzo dei Conservatori ed è gratuita per i residenti della capitale.
3: C'è una sezione contemporanea, quindi attraverso il Novecento e il Secondo Novecento abbiamo selezionato le opere di artisti che hanno rappresentato alla loro maniera, questo è importante dirlo, alla loro maniera anche così, ecco, quella la figura angelica.
1: Rimaniamo sempre in tema d'arte e andiamo con un autentico fuoriclasse del settore, vale a dire Caravaggio, al quale ha dedicato un libro, un ritratto in 10 quadri, la Francesca Cappelletti, che è direttrice della Galleria Borghese di Roma, e l'ha raggiunta Marino Galdiero.
4: Una ricostruzione della vita e delle opere di Caravaggio in 10 quadri, quella che ci offre Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese, in un libro edito da Mondadori intitolato Con il nome del grande pittore. L'abbiamo raggiunta fuori di Santa Maria del Popolo, all'interno c'è la Cappella Cerasi. Lì Caravaggio eseguì 2 tavole in legno, una conversione di San Paolo e una crocifissione di San Pietro, opere che però non sono più lì, ed una è scomparsa, quella di Pietro. Per problemi architettonici l'artista dovette realizzare 2 tele con lo stesso tema, come racconta nel libro.
5: Qui abbiamo solamente la luce che investe Saulo, ormai San Paolo, che è già a terra con le braccia sollevate e le sue braccia sono riempite dalla luce, quindi è una conversione che avviene proprio attraverso la folgorazione, attraverso l'aver accolto questa luce.
4: L'intensità spirituale dei soggetti religiosi è unica.
5: Con dei personaggi che potevano essere dei personaggi anche incontrati per la strada, no? Quindi quanto veramente il senso della fede potesse essere raccolto nell'esperienza quotidiana.
4: Colpisce anche la cattura di Cristo.
5: Cristo ci appare veramente come un uomo rassegnato, no? In tutta la sua grandezza, però, perché accetta il suo destino. Questo è il momento che Caravaggio sceglie in questo gesto, in cui Gesù incrocia le mani, in cui abbassa gli occhi. È veramente il momento del tradimento, cioè un momento drammatico nella vita degli uomini, un momento drammatico nella vita di Gesù, che però è il momento della trasformazione.
1: Adesso potremmo dire che passiamo dal sacro al profano, ma è un profano che conquista praticamente quasi tutto il nostro pianeta, vale a dire i mondiali di calcio che sono appena iniziati in Messico, Stati Uniti e Canada, e abbondano ovviamente testi dedicati all'ambito. Ve ne presentiamo due. Il primo, Fabrizio Biasin, ci parla di una che potrebbe essere una delle stelle di questo mondiale, vale a dire Lamine Yamal, il formidabile giovanissimo campione spagnolo, mentre invece con Marino Bartoletti, quasi sul filo della malinconia, passeremo in rassegna 50 figure importanti della storia del nostro calcio che, come sappiamo, non partecipa ai mondiali.
0: Merita di essere raccontato dalla sua nascita come calciatore in un barrio nel quartiere vicino a Barcellona, fino all'esplosione, i primi gol, le prime copertine e la scoperta del mondo del calcio all'europeo, in cui lui esplode e diventa fenomeno a 16 anni.
6: Quanto gli può nuocere anche questa notorietà? Si dice sempre che i calciatori devono avere soprattutto testa.
0: Assolutamente è un aspetto fondamentale, perché il talento non basta, bisogna avere anche la capacità di gestirlo, e da questo punto di vista lui può aver avuto anche qualche problema, ma mi sembra che si sia circondato comunque di consiglieri bravi, validi, capaci di seguirlo in questa che è una crescita non semplice, perché ricordiamolo sempre, noi ne parliamo ormai da un paio di anni, ma il ragazzo è ancora diciottenne.
6: Il suo livello tecnico è eccelso, ma essendo così giovane intravede addirittura, sembra quasi un'utopia, dei margini di ulteriore miglioramento.
0: Incredibile a dirsi, ma sì, perché addirittura anche fisicamente lui non ha ancora completato lo sviluppo, quindi non possiamo sapere fino a dove arriverà. L'unica certezza è che ha doti tecniche innate forse mai viste a questo livello. In un calcio che è cambiato tantissimo, lui ha sia la fisicità, la capacità di contrastare dal punto di vista muscolare, che questa capacità di essere illuminato. Non è soltanto quello che fa lui per se stesso, ma è soprattutto quello che riesce a fare per il resto dei suoi compagni di squadra, una dote veramente unica.
1: Marino Bartoletti racconta la storia della nazionale italiana attraverso ritratti dei grandi calciatori.
7: Non è un libro scritto con malinconia, è un libro scritto con consapevolezza, per dire che il nostro calcio italiano non è quello che arranca in questo momento, ma è quello che ci ha dato 4 titoli mondiali e ascendere tante altre cose, al punto che non è facile selezionare 50 personaggi, già non sarebbe facile selezionarne 100. Comunque ci abbiamo provato, addirittura qualcuno ha avuto da ridire anche sulla copertina, perché manca questo, quell'altro e quell'altro, ma mi sembra che sia rappresentato il calcio nella sua interezza, cioè dagli anni che sono ricordabili, anni 30 con i Meazza e gli altri campioni del mondo, fino a quelli di adesso, sperando che questo libro sia di buon auspicio.
6: Anche se parliamo di calcio italiano, quindi si scatena sempre il campanile poi alla fine.
7: Sì, anche se la nazionale dovrebbe unire e non dividere, però qualcuno evidentemente non vede soltanto la maglia azzurra, ma anche le maglie che ci sono sotto. Però poi alla fine il libro è stato molto apprezzato, molto gradito, direi facilmente. Peccato che non sia stato ben

0: Leggenda, storie forse mai esistite o esistite nei film, nei racconti, davanti al fuoco, e invece si tratta di storie vere, come quella dei nativi americani, gli indiani d'America. Noi siamo abituati a averli visti attraverso i film western, no? La distinzione tra cowboy e indiani, tra i buoni e i cattivi. Mentre gli indiani d'America furono spodestati delle loro terre, cacciati e repressi così. E nel 1830 il presidente americano Jackson firmò un atto che di fatto sanciva il requisire le terre, i beni che fino a quel momento queste persone avevano, e queste persone diventarono di fatto straniere, senza identità, senza città, senza posto in cui vivere. Il racconto che ci regala Joy Arjo, che è una poetessa 75enne americana, diretta discendente di un'etnia appunto di nativi, pittrice, musicista, un'artista eclettica, ci regala un durissimo ma anche poetico attacco a questo male radicato nella società americana.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Ciao Chiara.
3: Ciao Aldo.
2: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
3: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
2: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
3: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
2: Perfetto, Ciak e Sipario.
3: Tutti i giovedì alle 11.30.
2: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
3: La radio più vicina a te.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

0: noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
5: Yeah, oh, e come stai? Eh? Ma tu conosci Awazzanane?
6: Awazzanane?
5: Awazzanane! Tu devi ascoltare.
6: A chi?
5: Ti devi sintonizzare su una certa cosa che si chiama radio.
6: La radio?
5: Devi sintonizzare su una cosa che si chiama frequenza, no?
6: La frequenza, mia
5: sì,
6: frequenza.
5: Sì. E devi pure mettere proprio, girare la rotellina.
6: Il capezzolo della radio,
5: sì,
6: quello,
5: proprio quello
6: della
5: sinistra. Già fa, sintonizza e ascolta tutto perché ci stanno tante cose interessanti. Oh. Di quelle che si possono sapere e di quelle che non si possono sapere.

0: benvenuti signori e signori a questa nuova puntata di Wazzanane. Come tutte le domeniche dalle 15 alle 16 vi portiamo nel viaggio meraviglioso della musica, come solamente noi non lo sappiamo fare, e non lo sappiamo fare da un sacco di tempo, anche col caldo, anche con la pioggia, anche con il caldo in primavera che non è estate. Quindi c'è, fa caldo perché fa caldo, no? E quindi c'è, non siamo in estate ma fa caldo. Cioè, mi dà già la testa a me il caldo, cioè proprio mi picchia, mi dà fastidio, c'è proprio un casino. Signore e signori, presentiamo tutta la ciurma. Allora, la nostra stecista, la
1: Cicli.
0: Dovremmo fare una sigla per la Cicli, hai capito? Cioè, dobbiamo pensare.
1: Esiste una canzone, sì, a però, base di Cicchita.
0: Sì, cioè, però forse
1: Cicchi, meglio Cicchi, non Cicchita.
0: Sì, cioè, aspetta, com'è che era quella della Cicchita? Non me la ricordo, però adesso andiamo a cercare. Magari okay, potrebbe essere interessante. Perfetto. Dietro il mixer, signore e signori, il nostro brasiliano preferito, Nino Meraviglia.
2: Ciao Lele.
0: Come stai, Nino?
2: Bene, bene. Bene.
0: Beh, il caldo come lo vi, ma tu vieni dal Brasile.
2: Ma cioè, il caldo a me piace. Ti a me il caldo piace.
0: Sai che invece io ultimamente no. Anch'io. Proprio no.
1: Cioè, io lo amavo. Sì, cioè, io adoravo la foglia. Sì. L'inverno proprio zero. Invece l'estate mi piaceva. Adesso no, mi dava fastidio il sudore, le persone.
0: Anche, cioè, beh, quello sempre.
1: Le persone diventano più fastidiose, secondo me.
0: In estate.
1: Sì, perché poi puzzano. Perché quindi puzza, ci mette anche, capito?
0: Giustamente. Ricordatevi che io comunque ve lo volevo dire che esistono i Neutro Roberts.
1: Non è pubblicità.
0: Non è pubblicità. Totalmente che è il fratello della famosa Giulia. Lui si chiama Neutro, lei Giulia Roberts.
1: Okay. Però non, cioè, lo so. Questa... mi assento da questa cosa.
0: Però provate a pensare, cioè, cosa ma prendo una Giulia Roberts, così, cioè, invece di un Neutro
1: Dove.
0: Roberts,
1: cioè... Dove lo prendi?
0: Dove lo prendi? Brava. È entrata già nel mood, ci sta, va bene. Direi che è arrivato il momento di ascoltare il nostro primo brano. Loro sono gli Ottava Strada e questa è Città Totale.

0: Siamo tornati in onda, questa era Città Totale, loro erano gli Ottava Strada, che poi gli Ottava Strada mi ricorda un po' New York, no? Cioè, non so se tu sei mai stata a New York,
1: no, però so che si chiamano così.
0: Sì, c'è cioè, l'ottava, poi First Now. E tu quando vai là dici, scusi, yes, right, left.
1: Ma quindi la novantesima è totalmente distante dall'ottava, oppure può essere che la novantesima sia dietro l'ottava?
0: Ma che cioè, cioè io vado...
1: Queste sono le domande giuste.
0: Ma non lo so, io vado dal tassista, gli facevo vedere qua, hai capito? E lui dice, yes, a posto, andiamo.
1: Ecco,
0: cioè senza risolvere.
1: Li fregavano
0: cioè,
1: tutti.
0: Poi, che poi tra l'altro, cioè, il problema è che tante volte, allora, in America non va neanche internet, no? O perlomeno l'internet che hai tu normalmente non va. Cioè devi fare degli abbonamenti apposta, capito? Quindi cioè, certo. Tu vai là col tuo telefono convinto di poter fare quello che vuoi, invece no, totalmente diverso.
1: Dovevi chiedere l'hotspot al taxista.
0: È vero, cioè, e lui mi avrebbe detto, no, sì, il locale là l'hotspot. No, non quello. Signore e signori, un graditissimo ritorno, a me piace un casino quando comunque dei personaggi che noi abbiamo intervistato nel corso degli anni vengono a ritrovarci, soprattutto se poi si crea comunque una sorta di amicizia, di fratellanza. Quindi per noi è veramente un piacere avere oggi ospite a Wazzanane Francesco Setta.
2: Ciao a tutti.
0: Come stai?
1: Benvenuto.
2: Aspetta, mi sistemo il microfono. Ci siamo adesso, sì. No, bene, bene, grazie ragazzi. Tra l'altro, la prima volta sono venuto qua, cos'era? 2017.
0: Era tantissimo tempo
2: prima
0: fa.
2: Del Covid.
0: Tantissimo tempo fa. Tantissimo.
2: Infatti sei invecchiato male. Cioè.
1: Però
2: gli sono
1: cresciuti i capelli.
0: Sì,
2: no. Sì, è vero.
0: Sulla base.
2: No,
0: sulla
2: devo dire la verità, sei ti vedo in forma, cioè, ma la persona più in forma di tutte lo sappiamo che è. Cioè, lui
3: quella che non fa un cavolo tutto il giorno. Vedi?
2: Io ti giuro.
3: Il segreto è quello: non far nulla.
2: Nino, sei uguale, sono 10 anni che non
0: che
2: ti
0: così,
2: vedevo. Sei così sempre.
0: Ma, cioè, devi capire che lui, essendo un ingegnere, secondo me si è clonato.
1: Capito?
0: E ogni tanto si passa nei vari corpi.
2: Ma come facciamo a capire? Sarà qualche segno dietro le orecchie, qualche increspatura, i nei sbagliati.
0: Non te lo posso dire, però.
2: Se ti devi spogliare, Nino. Così controlliamo.
0: Ecco, lì ha fatto delle modifiche, devo
2: perché
0: dire.
2: Abbiamo, che Lele c'ha delle foto tue nudo sul telefono. Confronti. E facciamo il confronto.
1: Io non ero consapevole di voler essere qui.
0: Ci sono delle cose che mi
2: perché, è cambiata la radio. Ci sei arrivato adesso, ma io c'erano cose differenti una volta.
0: È vero, confermo. Bentornato. Allora, cosa è successo dall'ultima volta in cui sei venuto qui?
2: Allora, ho rallentato un pochettino con il lavoro perché diciamo che ho cambiato due posti di lavoro e nell'ultimo lavoravo anche di notte, quindi succede? Lavoravo in una sala slot, no?
0: Ok.
2: E in un posto che tu potresti apprezzare, un night. Quindi facevo 4 giorni lì, 2 giorni nel night, solo che vivevo di notte, io arrivavo a casa tutti i giorni alle 6, alle 7 del mattino e ho lasciato un po' il progetto. Adesso rinizio a lavorare con le persone normali, con la luce del giorno, quindi mi riattiverò ancora un pochino.
0: Ma quanto tempo hai lavorato in questo mondo? Perché poi è un mondo particolare.
2: Sono gli ultimi 3 mesetti forse, meno male, no, non mi ricordo. E prima invece ero con un'azienda dove stavo sempre fuori, lavoravo proprio lontano, anche in centro Svizzera, quindi non riuscivo a fare un cavolo, cioè ho proprio rallentato tutto, ragazzi, sto ripartendo adesso.
1: Così. Ma sei congelato anche tu?
2: Sì.
0: Perché il discorso, sai cos'è? Che tante volte comunque, cioè, conciliare la vita artistica con invece quello che poi oggettivamente ti porta a casa lo stipendio è un casino. È veramente un casino.
2: Sì, sì, o veramente ce la fai e fai diventare un mestiere la musica, o devi davvero fare i salti mortali.
0: Sì,
2: poi
0: sì.
2: Vabbè, nel senso, ci sono tanti musicisti che danno lezioni a casa ai ragazzini o lavorano con associazioni musicali. Sì. Io sinceramente non ho la pazienza per fare questo, preferisco fare le mie cose, cioè piuttosto vado a lavorare non con la musica e nel frattempo faccio la musica.
0: Sì, ci sta,
2: cioè,
0: sì,
2: poi sono visioni differenti.
0: Sì, sì, anche perché voglio dire, ci vuole poi, anch'io non so se sarei in grado di insegnare, perché poi dopo un certo punto mi si chiude la vena, no? Capito? Io ti ho detto che tu devi fare quello, crescono i baffi.
1: Non hai capito?
0: Cioè, hai capito? Io sbido libera i cani. Inizia a dire così. Io non sarei proprio.
2: Sì, no, beh, devi avere tanta pazienza, ragazzi. Con i bambini bisogna avere pazienza.
1: Devi sentirlo dentro, secondo me, come lavoro. Sì. Cioè, ma come le insegnanti in generale, però, non sono tutte brave.
2: Però vedo il mio chitarrista Andrea, adesso sta dando i saggi, vedo che arriva che è esaurito. Però ci sta, cioè,
0: io ti dico con due figli all'attivo ti dico che la pazienza veramente deve essere enorme, deve essere, ma perché giustamente loro sono bambini, quindi sì. Tante volte quello che noi facciamo è quello di già renderli adulti, no? Nei pensieri, e quindi non riusciamo a entrare nel loro mondo e loro non riescono a entrare nel nostro, e di conseguenza da lì si crea un po' di ansia, un po' di arrabbiature che poi non
2: ma servono. Quanti anni hanno?
0: Uno 4, l'altra 1.
2: Ah, sono fresche di...
0: Freschi.
1: Tra poco arriva il... Perché?
0: No, già, c'è già.
2: Ah, è già partito?
1: 4 anni.
0: Sì.
2: Ma al contrario, è lui che restituisce loro.
1: Perché
2: loro.
0: Scusa, ma perché?
1: Perché tu ragioni così?
0: Papà, tu non lo sai, ma si smonta così il Transformer.
1: Capite? Perché? Questa è la motivazione.
0: Perché? Ma... Cioè il mio figlio quando mi guarda mi dice ma scusa, perché suoni? E non sei l'unico che ce lo chiede.

che scrive sulla pelle, che graffia un'anima, e notte senza giorno, senza nemmeno stelle, senza una lacrima.

0: Una delle cose che mi è sempre piaciuta di Francesco Setta è l'attenzione alla scrittura, perché io credo che lui sia uno delle poche persone che si possano definire dei parolieri.
1: Allora, ti ringrazio per mi hai fatto un complimento della Madonna, se mi fai salire il mio ego a livelli supremi.
0: Però no, è vero,
1: credo che sia molto importante comunicare qualcosa con una canzone, nel senso che sono 3 minuti della tua vita buttati via se non dici niente. Tu fai perdere veramente tempo all'ascoltatore. Poi purtroppo adesso sono cambiati i tempi, è tutto diventato veloce, quindi gli artisti devono catturare l'ascoltatore. Allora ci sono sempre parole chiave, quindi estate, mojito, la playa, sono le solite cavolate che sentiamo. Io dico cavolate, se uno però le fa bene può comunque essere diciamo un buon prodotto, però di solito si usano queste parole chiave per acchiappare i giovani. Siamo diventati come mangiafuoco,
0: è vero.
1: Dobbiamo rubare i bambini,
0: è vero.
1: Perché poi si è il target di ascoltatori è molto basso, perché adesso iniziano ad avere in mano il telefono a 10 anni, quindi sono diciamo potenziali ascoltatori. Però non si può fare solo musica per bambini, capito?
0: No, ma anche perché sai qual è giustamente quello che tu hai detto? È il fatto che comunque noi abbiamo l'attitudine e l'abitudine ad ascoltare molto di più rispetto, diciamo, alle nuove generazioni, perché comunque sia non avevamo lo strumento per skippare, no? Quindi eri quando tu ascoltavi qualcosa, lo ascoltavi dall'inizio alla fine.
1: Sì, sei predisposto ad avere pazienza, esatto, perché non cioè o era così o era così una volta, non è
0: esatto.
1: Che
0: invece adesso con non so, la possibilità di skippare, capito? Tu ascolti 10-20 secondi,
1: cioè, io bene o male ho fatto in tempo a vedere le cassette, no?
2: Anch'io.
1: Se ti volevi riascoltare la
2: miglia,
1: ti dovevi impegnare, ma anche col videoregistratore dovevi premere. C'erano i riavvolgitori ad alta velocità, te li ricordi?
0: Cavoli.
1: Che comunque ad alta velocità erano 10 minuti, ragazzi. Perché cioè devi sempre aspettare. Però attenzione che quando aspetti qualcosa te lo godi di più. Questa è la differenza.
0: Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo, perché io mi mangiavo gli album degli artisti che uscivano tipo una volta all'anno o una volta ogni 2 anni, no? Adesso ho capito, ogni settimana, se non ogni mese, hai l'artista che comunque produce qualcosa.
2: Sì, poi sono più artisti,
0: sì,
2: quindi magari prima
0: quindi
2: tenevi un cantante.
0: Tanta roba,
1: sì.
0: No? È tanta.
1: Poi bene o male, vedo che i produttori che sfornano roba, quelli di mainstream, fanno un sacco di roba all'anno. Cioè, sì. Adesso un produttore magari produce 20 artisti contemporaneamente e fa uscire 60 canzoni.
0: Sì.
1: Suonano tutti uguali.
0: È vero,
1: veramente.
0: È verissimo.
1: Devi andare un po' nell'underground per sentire un po' di suoni differenti,
0: sì, è vero.
1: Un po' nell'indie italiano che hanno magari una cura sui suoni differenti, se no suona tutto uguale.
2: Ma anche di significato, come dicevi tu prima, il significato che attribuisce le canzoni poi spesso magari si perde via nella colonna sonora, eccetera, cioè nel senso nella base, invece che nelle parole stesse.
1: Cioè sono tutto uguale, le metriche delle voci sono uguali, tipo ad esempio la trap, se fatta bene può piacere anche a me, ma è tutto uguale, cioè mi capita anche a me di ascoltare, puoi cambiare anche 20 artisti consecutivi, il suono è quello, le dinamiche sono quelle, cambia un po' il timbro della voce, ma dipende, perché quando usi l'autotune in realtà poi si uniformizza anche quello,
0: certo,
1: di suono,
0: è vero.
1: Tutto uguale,
2: è diventato così. Ho cantare con l'autotune per capire se potessi sfondare in quel mondo. Dai, se sei stonato poi
1: in realtà vi dico una cosa, devi imparare ad utilizzarlo, non è così semplice.
2: Meglio che essere intonata.
1: Sì, però pensa che per farlo attivare a pieno devi sapere utilizzare, cioè devi anche a volte imparare cioè per utilizzarlo a pieno devi veramente lavorare tanto con il produttore e capire cosa devi fare. Non è così semplice, perché lui corregge, però la correzione è proprio quello che cercano loro apposta. Perché una volta che correggi si sente molto più forte.
2: Quindi è un modo di cantare diverso.
0: Cioè, tu guarda,
1: c'è del lavoro dietro.
0: Tu guarda, ad esempio, comunque, adesso prendo un artista che è in voga tantissimo in questo momento, che è Anna.
2: Ah, ok.
0: Sì. Anna Pepe, mi sembra che si chiami giusto. Ok. Sì, lei comunque i suoi concerti, e io non discuto la musica che fa, è semplicemente una cosa tecnica, canta con le basi, ma sulla base non è che c'è solamente la base, c'è anche la sua voce.
1: Sì, sì, ci sono.
0: Lei canta sulla sua voce. Okay.
2: Sì, vabbè, lei è tanto, cioè nel senso è tanta roba.
0: A lei però, non è una showgirl.
1: Però ti dico, c'è questa cosa di utilizzare le basi con le registrazioni. Vabbè, a parte che è una cosa che facciamo anche noi cantautori, certo, anche nel rock, ci sono sotto delle tracce, è sempre stato così, anche nei ritornelli e le seconde voci. Però è una roba che arriva dall'hip hop francese, tedesco. Già loro 20 anni fa cantavano con sotto le voci. Sì. E fomentavano il pubblico, però vabbè, avevano anche una scenicità diversa, secondo me.
0: Sì.
1: I rapper degli anni 2000-90
0: erano tutta una roba.
1: Io mi ricordo gli NTM francesi che facevano paura.
0: Sì, è un'altra roba. Adesso, cioè, oggettivamente, se tu guardi le nuove generazioni comunque di underground, cioè di tutto questo mondo rap, hip hop, così, tu li guardi, dici. Ho la tesserina, vai a comprare la McDonald's, dai, vai.
1: Io non so, sarà tipo visto, sono, no, ho visto due o tre concerti che salgono 3-4, questo passamontagna,
2: dai, sono, cioè, con il borsellino,
0: allora noi siamo, almeno io perlomeno sono cresciuto con veramente dei mostri sacri, no, dell'hip hop e del rap, perché comunque se pensate a Notorious B.I.G., a Puff Daddy stesso, a Tupac,
1: la generazione successiva, Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg,
0: Ma lì è arte, cioè, questa gente veramente che la vita brutta ce l'ha avuta sul serio, certo, cioè sì, sul serio, cavolo. Cioè Eminem è riuscito a diventare qualcuno in un mondo nero completamente, in cui lui non poteva diventare qualcuno perché era già tagliato fuori dal suo colore,
2: sì, capito? Bianco,
0: cioè 50 Cent si è acchiappato 50 proiettili. Di che cosa stiamo parlando?
2: Pochissimi artisti italiani.
0: E tu becchi uno di noi, cosa hai fatto? Ma sono andato a fare l'operazione del giudizio.
2: Ho avuto l'ascesso per un anno.
1: Ho schiacciato un campanello a quarto giallo, sono scappato.
0: Capito?
2: Ho rubato la pasta alla vicina.
0: No, ed è questa la differenza.
1: Che poi in realtà, nel senso, non deve esserci per forza un percorso di strada nel rap, ci deve essere coerenza.
0: Ci deve essere coerenza
2: con quello che dici,
1: e gusto. No, perché quello adesso viene fatto quasi apposta questa cosa di esasperare tutto, no? Il vestito, il modo di parlare, però è fatto apposta, no? Invece preferisco tanto gli artisti che hanno dignità, che fanno quello che devono fare, fatto bene e
0: comunque,
1: con gusto.
0: Io, cioè, vi ricordo questa qua. Io sono Jovanotti, il capo della banda. Se vuoi essere dei nostri, devi fare domanda. Sei come la mia moto, sei proprio come lei. Tanto per dire.

0: tonalità dell'antracite, il cielo mostra ancora e ancora e ancora.
1: Beh, io direi che comunque parliamo di questa antracite, quindi.
2: Allora sì, ho voluto portarvela oggi in anteprima perché
1: intanto grazie.
2: Ah, grazie a voi che mi date la possibilità di farla ascoltare, perché è una canzone con cui ho lavorato con mio fratello per la prima volta.
1: Bellissimo.
2: Lui si è affacciato bene o male al mondo della musica, viene a suonare insieme a me. È molto bello perché è la prima produzione che facciamo insieme. Quindi lui ha scritto la musica, io ho scritto il testo e siamo andati poi in studio a lavorarci.
3: Siete sempre d'accordo in questa cosa? Cioè, oppure...
2: Sì, no, vabbè, ma noi siamo molto easy, nel senso... Cioè, sembra molto burbero in realtà,
3: no,
2: però ci confrontiamo... Ascolto tanto.
3: C'è complicità.
2: Poi, cioè, vi può confermare anche lui che qua io tipo gli dico: hai un riff, scrivilo, io ci scrivo sopra. Cioè, totale libertà, non c'è...
1: Quindi prima è arrivata la musica in questo caso?
2: Sì, sì, lui ha scritto il giro, io dopo ho messo su le parole.
3: Fantastico.
2: Poi, lui ogni tanto mi manda qualche audio, qualche demo che prepara e ne sta preparando un'altra che stiamo lavorando insieme. Cioè, però totale libertà, lasciamo
1: bello,
2: andare quello che è.
1: Bello,
2: poi
1: bello.
2: Se una cosa non piace a me, una cosa non piace a lui, si modifica.
1: Beh, ma ci sta.
2: O non lo inizi nemmeno un progetto se non ti piace, no? Però totale libertà senza...
1: Beh, io sono dell'idea che comunque... La prima bozza, no? Cioè quello che nasce proprio così di getto è sempre il punto di partenza, perché poi magari il brainstorming fatto tra varie persone o magari fatto semplicemente tra voi due o tra le persone, diciamo, interessate in quel caso, in quel progetto lì, serve poi a magari portarlo totalmente da un'altra parte, e questa secondo me è la bellezza, no? Perché tu dici: ok, io parto da lì e poi chissà dove mi porta.
2: Sì, no, poi il punto di partenza è fondamentale. Se tu senti un buon giro di chitarra lo capisci subito se ci puoi,
1: certo,
2: fare una canzone.
1: Sì, è vero.
2: È un amore a prima vista.
1: Sì, sì, è vero.
2: Cioè, non so come spiegarti.
1: È una cosa che senti.
2: Cioè, tu senti suonare,
1: è una cosa
2: tipo,
1: che senti.
2: Quando mi ha portato questa bozza di antracite, ho detto: ah, questa, vai, parto, lo faccio. Però è una cosa che ti scatta. La tua testa sa già quello che vuole, no, in realtà.
3: Certo. Quindi, è quello che può funzionare.
2: Esatto. E poi, tra parentesi, mi è già capitato anche altre volte. Se mi portano una demo con delle sonorità che non mi piacciono e devo riascoltare mille volte, io te la scrivo lo stesso la canzone, ma quando la fai controvoglia vi assicuro che si capisce alla grande.
1: Sì, sì.
2: Cioè non gira,
1: sì, sì.
2: Soprattutto dal vivo, quando fai un brano che non ti piace,
3: ma
2: o
3: lo
2: che...
3: senti anche tu dentro, no? Mentre la canti, che
2: sì, non hai voglia di farlo,
1: è vero,
2: cioè è inutile.
1: È verissimo.
2: Infatti anche io tante volte nelle scalette che ho fatto in questi anni, perché comunque, vabbè, adesso ho 3 dischi attivo, ne sta per uscire un quarto, avrò 70 canzoni, posso permettermi anche di fare tante cose, no? Tanti pezzi non li ho mai cantati perché non ho voglia di cantarli e rimangono lì. Non è detto che magari con una rivisitazione, magari un cambio di riff, un cambio,
1: certo,
2: di suoni,
1: certo,
2: magari anche
1: cambiare.
2: Dal vivo li porterò, però per adesso li ho sempre tenuti lì fermi, no? Sono quelli che ti piacciono di meno, li metti nel disco perché magari rappresentano un significato, un momento, fanno parte comunque di un progetto intero, però rimangono lì fermi, no? Vediamo, non so.
1: Beh, fai conto che era capitato anche a Vasco. Cioè, Vasco per un periodo ha smesso di cantare Asilo Republic, ha smesso di cantarlo proprio perché non gli piaceva più. Cioè, non... Poi l'ha rivisitato.
2: Adesso l'ha portato perché ho visto.
1: Sì, adesso l'ha rivisitato
3: a Ferrara.
1: E di conseguenza, negli ultimi concerti degli ultimi 4-5 anni, lo sta continuando a portare. Ed è figo.
2: Ma guarda che dico, basta cambiare una cosa.
1: Sì,
2: magari ti faccio un esempio: il pezzo è stato scritto in elettrico, magari lo porti in acustico.
1: Cambia, è vero.
2: Cambi leggermente il riff, giri gli accordi e diventa un'altra cosa. Ma che la musica è così, è pazzesca.
1: Sì, è vero,
2: però vabbè, devi avere anche il tempo di metterti dietro a lavorare.
1: C'è un artista, adesso mi sfugge come si chiama lui, ma mi ricordo benissimo il brano. Il brano si intitola Canada.
2: Ok.
1: È nato come un brano esclusivamente pop, quindi con sonorità un po' comunque cioè così molto carino. L'ha rifatto in chiave acustica. È meraviglioso.
2: Sì, cambia tutto.
1: Meraviglioso.
2: Cioè, vi ricordate A mano, quella di Cocciante?
1: Cavoli, sì.
2: La rifarino.
1: Tutto un altro mondo.
2: Cioè, che dici? Ma cavolo, era bella anche all'inizio, no? Però è iconica quella fatta da lui. Tra l'altro, la registrazione dal vivo, no? Dici, cavolo.

0: pensa te, con cambi tre strumenti, cambi il riff principale, metti magari delle chitarre per sostenere il ritornello, cambia tutto. Cioè, sembra che hai fatto un'altra canzone. Pazzesco, veramente.
1: Io, cioè, tu pensa che a me è capitato una cosa, perché a un certo punto è venuto un elettricista e mi dice: scusami, ma il generale, faccio dietro la collina.
2: No, vabbè.

0: Di che cosa parla Franci e la pioggia?
1: Allora, Franci e la pioggia l'ho scritta in un periodo dove ho avuto un po' di casini della mia vita, no? Sai, quando quelle situazioni che dici, ma mo che cosa faccio? Dove mi aggrappo? Cioè, sei proprio su un vetro con gli scarpini, che, come il gatto, no? E quindi avevo tutti questi problemi, tutti questi casini. E l'unica cosa che mi ha tenuto a galla in quel periodo era la musica. Stavo preparando già il disco che uscirà adesso, ero già in preparazione. E volevo inserire questa canzone all'interno del disco, poi in realtà sviluppandola mi ha dato una serenità, una tranquillità, come per dire, è solo un momento di passaggio. Cioè, perché tante volte tu vivi nel presente e nel futuro, invece è sbagliato, perché tu pensi sempre cosa succederà se non faccio questo, come mi dovrò comportare se questa cosa va male, e invece tu vivi nel presente. Cioè, magari domani può succedere la cosa brutta che hai pensato,
2: però
1: ma è domani.
2: Ora.
1: Cioè, certo. Tu sei qua adesso, capito? Questa cosa mi ha riportato un po' sul presente, e allora l'ho pubblicata prima ancora di far uscire altre cose, no? Mi ha aiutato tanto questa canzone qua, devo dire. Infatti, bello. Sul palco mi piace, perché a parte è anche un bel messaggio, nel senso, cioè, tutti abbiamo dei momenti difficili, ma si possono superare. Quindi, quando secondo me sali sul palco e dici qualcosa di importante, il pubblico credo che ti veda anche in maniera differente.
2: Colpisci, cioè, dritto,
1: nel senso, poi cerchi anche di comunicare. Poi ti sto dicendo, guarda che ci sono passato io, puoi passarci anche tu.
0: Verissimo.
1: È un messaggio forte, importante da dare.
0: Infatti, nello studio delle parole, una parola che secondo me è molto è tanto utilizzata, ma non viene capita, è proprio la parola preoccupare. Occuparti prima.
1: Sì.
0: Preoccupare. Quindi tu ti stai occupando prima che una cosa accada, e quindi stai perdendo tempo.
2: Occupando
1: alla grande, ragazzi.
2: Spazi, cioè, inutilmente.
0: Sì, stai perdendo tempo. Poi le cose possono succedere. Sì, possono assolutamente succedere, ma possono anche non succedere. Quindi non ha senso occupare del tempo ora per qualcosa che non c'è. Occupiamocene quando
1: allora,
0: c'è.
1: Allora, i primi concerti che ho fatto, parliamo di più di 13 anni fa, sì, avevo 20 anni, no, 19, però facevo ancora hip hop, eravamo un collettivo di rap, e la prima volta siamo andati a suonare, mi ricordo, era una specie di rave, diciamo, c'era una parte di organizzazione, credo che però ci fossero i permessi per poter suonare lì. Io ho fatto un giorno intero che non ho dormito, era la prima volta che salivo sul palco. Io vi giuro che. E sono arrivato il giorno stesso che dicevo, ma speriamo che annullano l'evento.
2: No!
1: E io dicevo, ma speriamo che succeda qualcosa, così non devo salire.
2: L'ansia,
1: no?
2: Da prestazione.
1: Io l'ansia della. Poi suonavo con un ragazzo che si chiama Mirko, che è il collettivo, l'avevamo insieme, che lui faceva finta di. Ma era terrorizzato anche lui.
0: Certo.
1: Cioè, eravamo lì, mancava un quarto d'ora, toccava a noi. Io dicevo, no, dai, non so, cade un meteorite, salta la corrente, arriva la polizia, non lo so, può succedere qualcosa, vi prego. E poi da lì, dopo basta, mi sono sbloccato. Perché il secondo hai paura, il terzo hai paura, il quinto hai meno paura, poi piano piano prendi consapevolezza, no? Però davvero è stato un incubo quella la prima volta.
2: Ma era più la paura di sbagliare qualche pezzo, oppure la paura che magari non potesse piacere qualche pezzo?
1: Allora ti dico, più che altro è proprio quando tu sali su un palco, c'è proprio tutti gli occhi su di te, perché sei in un punto rialzato del locale, con le luci, mm-hmm, che puntano su di te. E dopo ti accorgi che dici, oh cavolo, ma adesso che cosa faccio? Perché una volta che sali sopra, bene o male, ci deve essere un po' di coinvolgimento da parte del pubblico, no? Infatti penso che il primo, certo, concerto l'ho fatto così, fermo, completamente, una statua che canta, no? Poi dopo prendi un po' di consapevolezza, un po' ti pavoneggi, perché fa parte del mestiere anche quello. Però vi giuro, è un incubo totale. Hai paura di tutto, o magari dimentichi una parola. Soprattutto io questa cosa mi succede ancora adesso. Ho scritto tante canzoni ormai, no? Non me le ricordo tutte. E a volte arrivo sul palco, mancano 10 minuti prima che inizi, dico, in scaletta c'è questa.
2: Ma non sono schermo.
1: Io dico, ma boh, cosa faccio? Cioè, cosa dico adesso?
2: Io pensavo ci fosse uno schermo di fronte che proiettasse tutte le parole di ogni canzone, giuro. Cioè, ero convinta di questa cosa.
0: Nei concertoni quelli grossi.
1: Nei concertoni grossi, sì.
2: Ok. Cioè,
1: allora mi è capitato di fare concerti grossi. Ho fatto anche. Okay. Cioè, sono fatto Firenze Rock. E, cioè, ne sono aperto un cantante prima dei Negrita, per farti un esempio, però sei, c'hai 2000 persone sotto, il palco è grande, c'hai lo schermo, c'hai le tue robe, cioè, mi è capitato di fare anche festival importanti, Sanremo Rock, lì ti mettono tutto quello che ti serve. Non è sempre così però, ragazzi, se vai a suonare in un locale piccolino ti devi ricordare tutto,
0: non ce l'hai.
1: E io ogni tanto faccio di quelle gaffe, poi dopo aggiusti, no? Però ti dimenti, non ti puoi ricordare tutto, è possibile.
0: Ma è anche bello, cioè l'imperfezione io credo che sia qualcosa di bello.
2: Vabbè, l'ultimo concerto ha sbagliato anche Vasco,
0: Sì,
1: io dico, non capisco tante volte tipo uno come Fabri Fibra, perché nel rap scrivi 300 parole in più, no? Mm-hmm. Magari devi fare 23 canzoni, ma come fai a ricordarti tu? Cioè, quanto ti devi esercitare?
0: Tanto, secondo me tanto.
1: Perché loro scrivono molto di più di noi.
2: Non devi avere nemmeno l'ansia, perché a volte poi l'ansia gioca brutti scherzi.
1: Ciao, poi devi incastrare tutto, deve essere tutto in rima. Se sbagli una parola fa schifo la frase, no?
0: Allora, cioè, come diceva giustamente Francesco, il pubblico è, sa essere amorevole, ma sa essere anche il tuo peggior nemico.
2: Sì, è vero.
0: Perché se tu in questo momento o in quel momento lì non gli stai dando quello che lui si aspetta, ti massacra, ma non ti massacra dicendoti chissà che cosa. Il silenzio è massacrante, capito? Il non apprezzamento di quello che stai facendo in quel momento è massacrante. Io mi ricordo una volta il primo approccio che ho avuto col pubblico, facevo l'animatore nei villaggi turistici e c'erano tipo 1000 persone in questo anfiteatro e ci doveva essere il cabarettista. Non c'era, era ammalato. Il capo animatore non sapeva che cosa fare, perché comunque quello era un buco di un'ora, quindi doveva fare qualcosa. Mi ricordo che mi prese, mi diede un microfono, mi buttò proprio fisicamente. No. Io sono arrivato ed ero terrorizzato, non sapevo cosa fare. Certo. Ero terrorizzato. Poi ho visto che la mia vera paura ha iniziato a far ridere. Ho detto: ah, fa ridere il fatto che io abbia paura, allora gioco su questa cosa. E ho iniziato a essere ancora più terrorizzato, cioè,
2: tipo comico,
0: sì,
2: di Selig.
0: E poi cosa facevo? Andavo in mezzo al pubblico, quindi non ero sul palco, ma andavo in mezzo al pubblico a farmi coccolare.
2: No, vabbè.
0: E quindi questa cosa qua aveva fatto un casino, aveva fatto ridere un casino. E lì ho iniziato a capire che forse l'improvvisazione era un'arte da dover imparare.
2: Certo.
0: E l'ho imparata ed è bellissima.
1: Sì, no, l'improvvisazione secondo me è fondamentale. Bellissimo. Cioè l'arte della ragione quando fai queste robe, cioè ti faccio un esempio, no? Arrivi in un locale, non funziona la corrente, arrivi, salta l'impianto, salta la chitarra. Se tu non hai un piano B, veramente sei finito. Poi c'è lì, ti giuro, c'è lì la gente che ti aspetta lì così, che ti guarda.
2: Come se il problema fosse il tuo, tra l'altro.
1: Certo, cioè, se tu non funziona l'impianto, ma certo, è tutta colpa tua, ovviamente. Cioè,
2: io so che non sei anche elettricista,
0: certo,
2: oltre che
0: tu
2: cantante.
0: Mi devi suonare, capito?
1: Cioè, come per dire, va, cioè, fai schifo perché hai fatto saltare l'impianto, ormai non ho fatto niente.
2: Sì, poi la persona che parla male vale più di 1000 persone che valgono bene,
1: sì,
2: cioè
1: certo,
2: che parlano bene, che valgono bene.
0: È vero, è vero. Ma
1: allora,
2: fa molto più rumore.
1: Se guardate adesso sui social network, tante volte, io non so, ma lo farete anche voi, vai per guardare i commenti, vero? Perché c'è la gente che scrive cose pazzesche, ma poi insulti, cioè
0: sì,
1: tu,
0: sì,
1: ti insultano per qualsiasi cosa. Allora, fai un video che canti bene, arriva uno che dice: sì, vabbè, è troppo facile con sta band, perché sennò facevi schifo. O che ne so, canti male perché sei calante, come io ieri che... Ma va, che schifo, vai a vendere i pomodori. Oh, è diventato pazzesco.
2: Trovi sempre qualcuno che ha qualche parola
1: sempre
2: negativa da dire,
1: sempre,
2: perché non ha la sua vita...
0: Ma, allora, tu pensate che...
1: frustrazione,
2: sì,
1: totale.
2: Sì, totale.
0: È capitato una volta, tramite poi un amico, che abbiamo rintracciato un hater. E, sapendo il suo nome e cognome, quindi cioè sì e mi ricordo che il caso ha voluto che poi io incontrassi questo hater.
1: Ma era un hater fisso, cioè su tutte le cose
0: sì,
1: che facevate
0: sì,
1: mamma mia,
0: era un hater. Io l'ho incontrato, sono andato là, gli ho toccato la spalla e gli faccio: ora sono qua, dimmi tutto quello che vuoi.
2: E lui
0: zitto,
2: no,
0: è diventato bianco.
2: E perché tu non dovevi saperlo?
0: E se n'è andato. E questa è stata per me una soddisfazione.
1: Sì, super.
3: Signori e signore, questa sera con noi Francesco Setta! Ciao Francesco, partiamo subito con la prima domanda, un poco irriverente. Abbiamo ascoltato la tua nuova canzone, Olimpo. Non pensi che sia un po' un plagio al famosissimo brano di Adriano Celentano, Svalutation?
4: È un po' sì.

0: siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata e ora andremo ad ascoltare l'ultimo singolo di Francesco Setta, Vaniglia. Ma prima di fare questo ultimo ascolto, quali sono i tuoi contatti, Francesco? Dove ti possono trovare? Insomma, tutto quello che vuoi puoi dire ai nostri amici.
1: Allora, mi trovate su tutte le piattaforme di social network e streaming, ovviamente basta che scrivete Francesco Setta, bene o male c'è tanto materiale su internet, quindi mi trovate subito. Per i concerti futuri mi fermerò un pochettino, ma da settembre inizierò, quindi sulle mie pagine poi troverete
0: tutte le info.
1: Sì, probabilmente se riesco sarò con un'agenzia di booking, quindi ci sarà parecchio roba da fare. Comunque vedrete tutte le date che usciranno fuori da settembre in poi.
0: L'ultimo singolo che andremo ad ascoltare, appunto, Vaniglia, di che cosa parla?
1: Allora, innanzitutto è un singolo di hip hop per l'ennesima volta, sì, vero, perché sono ritornato alle origini, sì, era da un po' che non lo facevo. Sto lavorando con un'etichetta discografica che si chiama Grey Light, che mi ha dato questo progetto, e racconta di una relazione che ho avuto un po' di tempo fa con una ragazza un po' matta che faceva la vocalist nei locali scambisti e mi faceva le videochiamate sempre.
2: Ah, bello.
1: Era una che videochiamava, no? Sì. Allora racconto di questa cosa un po' nella canzone. Sai che io faccio sempre cose
2: matta in positivo.
0: fantastico.
1: Però bello, perché è stata una bella esperienza, devo dire. Okay. Non mi ha portato da nessuna parte, ma diciamo mi sono divertito.
0: Perfetto, allora io direi che comunque quasi quasi facciamo la chiusura ascoltando comunque il brano, così almeno ce lo gustiamo proprio tutti. Quindi ringraziamo la nostra Chiki.
2: Non si ricordava più il nome, ragazzi.
1: Ma perché Chiki?
2: Eccolo.
1: Vuole saperlo.
0: Allora, Chiki arriva da Chiquita.
1: Okay.
0: La banana Chiquita. Ma vuoi raccontare te perché?
2: Allora, praticamente loro mi stavano intervistando, loro e la
0: Smarties. Ciao Smarties.
2: Mi stavano intervistando e a un certo punto io ho detto: a me la banana piace di più nera, ma nera inteso come banana matura. Nella mia ingenuità.
1: Sì, ma lo vedi questo mostro che hai di fianco?
2: No, ma noi non lo conosciamo.
1: Sopra quell'altro che è il peggiore. Perché il peggiore, il peggiore qua dentro non è lui. Lo sappiamo, chi è, capito?
2: Chi rimane dietro.
0: E quindi quando lei ha detto così, ha detto: boh,
2: c'è stato un silenzio, c'è proprio la calata di sipario, tutti quanti a ridere. Io ancora non capivo, non dovevo cercare di capire perché stessero ridendo così. E da lì niente.
0: Da lì è nata.
1: Hai fatto quel passaggio meraviglioso che ha fatto Pirlo a Del Piero, Italia e Germania.
2: Basta.
1: Hai fatto quel cross lì, lo sai.
0: C'è arrivata la pallina.
1: Sì, hai fatto proprio quel. È stato quel cross lì.
0: E basta. Definire. Da lì ormai, cioè, sul telefono memorizzata Chiki. Hai capito?
2: Non sa manco più il mio nome.
0: Scusa, come ti chiami? Chiki. Per me è Chiki, quindi funziona così. Ringraziamo il Nino Meraviglia.
3: Ciao, grazie.
1: Ciao,
0: ringraziamo il nostro Like Man.
3: Grazie a voi, ciao.
0: Ringraziamo Francesco per essere stato con noi, grazie a voi ragazzi.
1: Mille.
0: Quando uscirà l'album ti rivogliamo qua, quindi
1: si intitolerà Rockstar di periferia, quindi poi quando arriva il momento vi faccio sapere.
0: Bello. E adesso alzate il volume perché è arrivato il tempo della Vaniglia.

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
2: Attenzione! Le liriche che state per ascoltare potrebbero urtare la vostra sensibilità. I racconti contenuti in questo mixtape sono riferiti a fatti reali e riflettono le opinioni e le esperienze del protagonista. La gang non accetta responsabilità sul contenuto di questo album e non risponderà in alcun modo di eventuali azioni intraprese da altri che risultino ispirate da questi testi. Né essi sono da intendere come consigli da seguire. Avvisiamo! Opinionisti del web, influencer, Instagram model, polemici da social network, paladini del politicamente corretto, youtuber e tiktoker diventati rapper, non hateate e non cercate il sangue dell'autore. E ancora, per tutti i fake rapper e fake gangster, se la vita veloce non fa per voi, non provate a rifarlo a casa, ma limitatevi a sognare, ascoltando il flow che non avrete mai. L'asprezza del sottomondo e il lifestyle esagerato raccontati con le figure retoriche della poesia moderna riflettono solo una realtà esistente. L'ascolto è vivamente consigliato a chi abbia visto almeno più di due film, letto due libri e conosca artisti come Lil Wayne, Dipset, G-Unit, Mobb Deep, Coke Boys e simili. Signore e signori, benvenuti al cinema di strada.
3: Una leggenda metropolitana o leggenda urbana è una storia insolita e inverosimile, trasmessa di norma oralmente, che a un certo punto della sua diffusione ottiene eco nei media, con ciò ricevendo una qualche patente di credibilità. Fenomeno culturale assai diffuso si chiama metropolitana o urbana, non tanto per contrapposizione a eventuali aneddoti di tipo rurale o provinciale, quanto per il fatto che essa è nata e si è diffusa nella civiltà moderna, più legata alla città che alla campagna. Nei primi anni 90 si diffonde anche l'espressione di leggenda contemporanea.

0: metropolitani.
1: Madame e messieurs, bentornati e buona domenica. Buona domenica al penultimo Madame episodio. Messieurs. Madame e messieurs, ti piace?
2: Bellissimo.
3: Per tutte... Hai aspettato fino al penultimo.
1: Sì, sì, sì, sì. Per tutte le Kim Kardashian all'ascolto, c'è uno stinco di santo oggi di rispetto. Ma prima di tutto presentiamo te.
2: Per tutte le baby K.
1: Per tutte le baby K. Proprio te, quello che ha deciso di donare gli organi alla Campari. L'uomo delle contraddizioni, l'immortale di provincia che nella City ha detto basta, non mi riconosco più, il reietto della Milano che conta, quello che parla ormai solo di ricordi sbiaditi, il king dei bar di quartiere, quello che ha detto basta anche alle buone abitudini, quello che in casa non dice niente ma dà tutto fuori, il Jackson Lamb di Bariana, e tu sai a chi mi riferisco,
2: porco cazzo,
1: l'uomo che non deve chiedere mai scusa a nessuno tranne che a se stesso. Bentornato Mattia Traventi.
2: Il Jackson Lamb mi hai veramente riempito di orgoglio.
1: Tu sei assolutamente il Gary Oldman delle Legende Metropolitane. È un piacere averti anche qui. Un po' meno è un piacere avere qua te. C'è anche lui, l'uomo triste come Van Gogh, il figlio illegittimo di Luciano Gaucci, quello che ha sostituito la risata con una smorfia con una paresi fissa, il volta gabbana di un sistema finito, lo spider noir della Milano rossonera, il ragazzo triste che piuttosto che divertirsi si scava una fossa da solo, il vorrei anzi non voglio che presto diventerà una gattara piuttosto che un uomo vero, il mio caro amico che non ha capito dove tira il vento, no, anzi dove tira la vita, caro mio. Bentornato Nico, come stai?
4: Buonasera amici, buonasera.
1: Stai bene a sto
4: tutto
1: giro?
4: Bene.
1: Stai
4: sì,
1: bene?
4: Sì, sì, dopo questa presentazione.
1: Ma che presentazione? Per te questo ed altro.
2: La settimana fatta mi hanno lasciato Tripoli, non avevo pensato.
1: Sì,
2: settimana.
1: Cioè,
4: sono passato
2: dove ti lasciamo?
4: Dal figlio di Giucas Casella, da Gheddafi, e poi per arrivare a...
1: No, Gheddafi era un altro.
4: Gheddafi.
1: Allora, ragazzi...
3: Era nipote, lo giuro.
1: Ragazzi, più di...
2: Sei anche tu un nipote di Mubarak,
1: sì, in Egitto.
4: Magaric.
1: Sì. Allora, ragazzi, bentornati. Ma qua abbiamo non soltanto un maestro delle arti orientali, non soltanto il più grande organizzatore di eventi nella Milano, di cui andremo a dipanare questa sera, un attimino a disquisire, non soltanto quello che ha creato Brand Format Festival, ma un uomo di una cultura incredibile, scrittore direi anche.
2: Maestro di yoga.
1: Sì, l'ho detto all'inizio, ma qua siamo già... facciamo un po' di tai chi se vuoi con Alga dopo.
2: Anche quello, sì.
1: Ok, è con noi Alga Simonetta, ben trovato, stavo dicendo bentornato perché ci conosciamo da una vita.
2: Ciao Alga.
1: Grazie per essere passato alle Legende Metropolitane. Ce l'abbiamo. Un posto di cialtroni che però tentano di dire qualcosa di buono. Okay. Allora, prima di dire qualcosa di buono e di calarci il mondo della notte di Milano con Alga, cosa passiamo, Nico?
4: Clap di Polo G.
1: Vai.

0: La leggenda della settimana.
1: Bentornati leggende. Allora, con Alga soprattutto lo sfruttiamo per parlare di delle notti milanesi.
2: Non saresti il primo.
1: Vedi, sei già calato nella parte. Invece qua, signori, allora vi nomino queste leggende di questi locali. Ovviamente molti li conoscerete, alcuni magari ci sarete anche stati, soprattutto voi due, ma per farvi capire che le notti non sono mai finite, le leggende dei grandi locali più famosi del mondo.
3: No, forse le notti sono finite, ma le leggende vanno avanti.
1: Vanno avanti, sì, però queste notti c'è gente che ne parla ancora. Allora, ovviamente il Club 54 lo conosciamo, di New York, il locale dove poteva succedere qualsiasi cosa, lo Studio 54. Una discoteca diventata leggenda, proprio quello. Negli anni 70 era il centro della vita notturna mondiale, frequentato da tutti i personaggi. Qua citiamo Andy Warhol, Mick Jagger, Liza Minnelli e tutta una serie di cose. Attorno al locale nacquero racconti incredibili, si diceva addirittura che le celebrità entrassero da passaggi segreti, che esistessero stanze private accessibili a pochissimi, chissà per far che cosa, invitati, e che le feste continuassero per giorni ininterrottamente.
3: C'erano anche il Desad.
1: Poi arriveremo,
2: abbiamo detto la nostra.
1: Arriveremo dopo. A Parigi? Le Palace o Le Palace, non so come cazzo si dice. Si dice che le feste private si svolgessero in aree segrete di questo ex teatro. Molte celebrità usassero identità false per entrare. La leggenda del Palace nasce dal fatto che pochissime persone hanno potuto all'interno scattare delle fotografie. È già questo nei club di oggi, cioè è una roba che dove ormai con i social siamo tutti fottuti. Lo conoscevi?
4: Quella di Berlino, anche lì
2: ti mettono gli adesivi anche a Milano, sì, sì. Viva Dio.
1: Il CB.
2: Sono inventate io le foto nei locali a Milano. Sono stato il primo con la digitale, però all'epoca era più divertente.
1: Ma cioè, avete sentito? Cioè, ma voi che cosa? Tu sei troppo giovane per capire.
4: Sì, no, io sono.
3: Potete accompagnare solo.
1: Potete accompagnare solo. Allora, nel CBGB si dicesse. Sì, esattamente, si dicesse che fosse talmente sporco da sembrare quasi inagibile. Ogni musicista.
2: Infatti i Ramones sono nati come germi da lì, non sono figli di esseri umani.
1: I Ramones
2: lì.
1: Blondie è una serie, vedi che lui sa tutto. Il Moulin Rouge, ovviamente il Moulin Rouge, incontri segreti tra personaggi celebri, prostituzione e tutta una serie di cose per arrivare a. Il Plastic di Milano.
3: No, secondo me ce ne sono anche due a Roma.
1: Adesso me le fai, sì, ok, quelle della banda della Magliana.
3: C'è il Jackie O e il Piper.
1: Il Piper, il più famoso. Ma il Plastic viene ricordata non soltanto dall'intelligenza artificiale, viene ricordata perché, a parte i primi travestimenti, chiamiamoli così, no? Di questo tipo di clientela, selezione rigidissima, che comunque, cioè non tutti i locali, cioè. Facevano.
3: Secondo me se ne è dimenticata una, magari Alga mi dirà sì o no, Rolling Stone.
2: È un altro mondo, sì,
3: però
2: per me,
3: capito?
2: Rolling Stone è insomma la cuspide di
3: cioè restano
2: mondo,
3: due, però. Secondo me Rolling Stone e il Plastic.
1: Certo, ma qui il Plastic comunque è dentro la serie di locali, sì. Con delle cose, sì, sotto, sì. Capito? Anche a Rolling, sì. Stone c'è un mondo da raccontare, però
3: dei
1: questo
3: della follia.
1: Ma è vero, Mattia, che certe serate fossero così esclusive da diventare quasi un rito iniziatico?
3: Sì.
1: Al Plastic
3: c'erano tavoli pesantissimi.
2: Sì.
3: C'erano tavoli veramente. Allora, io ho visto la fine Plastic, lui ha visto.
2: Io Plastic. Infatti, io la prima volta mi ha portato mia sorella, che ha 6 anni più di me, quindi io ero un ragazzino. E per dire, cioè, io potevo entrare perché ero il fratello della una, okay. Che a Milano era mia sorella, c'ha i pezzi del muro di Berlino a casa che è andata lei a togliere, c'aveva i suoi giri strani,
1: le sue skills,
2: Plastic era così. Poi la figata non era la selezione che poi è arrivata 15 anni dopo, che c'ha il grano, c'ha il tavolo, no, o sei o non sei, punto.
3: Tu sì e tu no. Tu sì e tu no.
2: Non c'entrava niente. No. E quindi, cioè, tutta la scena underground a livello artistico andavi, entravi e magari eri squattrinato, ma eri di fianco a Michael Hutchence degli In Excess,
3: o eri lì con De André Berti Whisky.
2: Sì, cioè era quella cosa lì, no?
1: Non c'è più questo.
2: Il vero riconosce il vero. E non...
3: Vasco frequentava tantissimo,
2: sì,
3: Plastic.
2: Sì, era proprio un posto.
1: Vasco proprio lui?
3: Sì, sì, proprio.
1: Termati, sì, tu lo sai. Ma è vero, Tia, che
2: anche perché Plastic... Vasco all'inizio non è che lo cagassero in molti, adesso, cioè,
1: poi non so cosa sia successo.
2: Quelli che lo cagavano non andavano al Plastic perché c'era molto new wave, così, molto cultura gay anglosassone. E lì no, per cui uno come Vasco andava lì, nessuno gli rompeva i coglioni.
1: Certo,
2: quindi
1: certo.
2: Lui era bello contento.
3: Sì, lui minchia.
1: Vabbè, comunque come quindi Plastic va bene in questa lista, possiamo metterlo.
2: Sì,
1: perché lui settimana scorsa piange ancora la chiusura di questo locale storico.
3: Comunque. Sì, che poi
2: è l'ennesima.
3: Vedi.
2: A proposito, adesso hanno chiuso lo Spirit di Milano.
3: Spirit di Milano, lo dicevano ieri sera.
1: Ieri, ma come cazzo possibile?
3: L'altra sera lo dicevamo.
2: Stabile, sempre solite cose, cioè conta solo
3: scurare
2: il grano.
3: Non hai sentito l'altra sera, sì, lo dicevamo al Tumblr? Sì.
1: No, ma io pensavo fosse una minchiata.
3: No, è vero, chiudono lo Spirit.
2: Adesso c'è petizioni, le solite robe. Sì. Però una roba, come fa Milano a perdere un locale del genere? Però le Scimmie, Teatro Smeraldo, Rolling Stone, Atlantic Cafe.
3: Shocking.
1: Ragazzi, vi vedo caldi. Fermati, che ce l'ho qua. Vi vedo caldo e scatenato. Allora, con Alga parliamo di questo. C'ho tutto qua, una dietrologia della Madonna.
2: La scaletta.
1: Cosa cazzo dobbiamo passare?
3: È rimasto solo quel cazzo.
1: Scusate,
3: di
1: ascoltatori, ma qua devo tenere la giungla.
4: Too Many Nights di Metro Boomin e Don Toliver.
1: Allora mi muovo un attimino. Vai.

0: tantissimo.
1: Bentornati. Parlavamo di discoteche, parlavamo di vita notturna, il nightlife, caro Nico. Com'è possibile qua, ragazzi, che dal 2010 al 2023 siano stati chiusi più di 2700 locali in questo paese?
0: Non c'è più la cultura delle discoteche.
1: Io e te ne abbiamo parlato
2: migliaia di volte.
1: Cioè, e tu mi avevi dato una versione cinica, ma comunque corretta. Secondo te perché è iniziata la crisi delle discoteche?
2: Allora,
1: lo so.
0: Da dove partiamo?
2: Buongiorno.
0: Benvenuto.
2: Vai a fare in culo.
0: Sarò breve come l'anno del signore.
2: Posso andare a casa?
1: No, perché no, sei qua anche per illuminarci.
2: Allora, tutta una serie di fattori, però probabilmente quello a cui tu ti riferisci delle cose, secondo me è stata messa in campo una guerra contro la notte, perché la notte, da che mondo è mondo, è foriera nel bene e nel male di nuovi semi. Di notte la gente parla, si conosce, di giorno tu sei in un modo, la notte, e va bene l'alcol, le droghe, cose belle, cose brutte, tutto quanto. Però non si è mai sentito che i carbonari che hanno fatto l'Italia si trovassero alle 3 del pomeriggio fuori dalla chiesa, no?
1: Quindi le cose belle si fanno
2: nelle locali.
0: Concordo, sì, pienamente.
1: Sì.
2: E c'è stata dalla fine degli anni 90 in poi una guerra mediatica, di leggi, allora,
0: di restrizioni.
2: Dalle 10 di sera in poi tu paghi il 30% di più qualsiasi multa prendi. Il senso di questa cosa, a parte credo sia anticostituzionale,
0: certo.
2: Se vado oltre il limite di velocità, sarà più grave che lo faccio alle 3 del pomeriggio quando ci sono in giro i bambini in bicicletta, o sarà più grave che lo faccio alle 3 di notte quando non c'è in giro un cazzo di nessuno?
0: Paese becero.
1: Attenzione, perché questo qua è un programma giustamente contro te. Quindi tu comunque parli sempre del controllo qua.
2: Sì, alla base secondo me c'è una controllo. Forma di controllo, perché poi noi ci dimentichiamo che cioè quella cosa lì c'è sempre, non è che perché abbiamo ottenuto che è legale il divorzio, quell'altro, lo statuto dei lavori, qualsiasi cosa, chi non lo voleva o chi ha combattuto contro smette di combattere, abbiamo perso la battaglia, noi abbiamo vinto la battaglia e andiamo avanti con le nostre vite, perché ci piace il cinema, il Campari, la figa,
1: quello che ha fatto il Campari facendo così a te, perché
2: chi invece campa sui limiti degli altri, sul togliere la libertà agli altri, sul controllo degli altri, e non smette mai, va avanti. Questa gente pensa a livello generazionale, la grande differenza tra il potere e il resto, e l'anarchia in senso positivo è che l'anarchia vive la giornata, il potere ragiona.
0: Cioè la frase banale, ci vogliono a casa. Questa.
1: Sì, sì. Però è iniziata prima del Covid, poi c'è stato anche il Covid, i social network.
0: Bravo, quello è il colpo di grazia.
2: È il colpo di grazia per
1: la civiltà.
2: Per la civiltà, per la mente delle persone, perché raga, guardiamoci in giro, c'è da rabbrividire.
1: Però cioè, tu stai male quando pensi a cosa fu la vita notturna?
2: Sto male perché soprattutto chi ha la mia età, ha figli che cominciano a essere adolescenti di qua di là, vede che c'è un mondo diverso. Tutte le generazioni sono diverse, tutte le generazioni parlano delle generazioni successive in un modo, ok, quello, il gioco delle parti, ma di fatto fino a pochi anni fa, per tante generazioni, per decenni, diciamo dalla seconda guerra mondiale, dalla fine della seconda guerra mondiale in poi, prima l'adolescenza, la prima maturità, poi per chi ha avuto la fortuna di studiare, gli anni dell'università, sono sempre stati anche imperniati su lo sviluppo sociale, la balera, le feste,
0: il room 97, serata
2: quello, quell'altro, eccetera eccetera, serate universitarie, cioè comunque alla base c'era sempre l'idea di aggregare. Ci sono delle fasi, no? Come nella rivoluzione industriale, ci sono mille giorni che non conta niente, poi un giorno che ne vale mille, no? È chiaro che è una spiegazione semplicistica, però il concetto è quello. Allora, intanto
1: Stanno togliendo questa cosa comunque ai giovani.
2: Cioè, noi, la mia generazione, minchia, eravamo tantissimi. Eravamo tantissimi, fino alla metà, chi è nato fino alla metà degli anni 70, cioè eri in tanti. Andavi ai giardinetti la sera e c'erano 300-400 ragazzi divisi.
1: E adesso dove
2: la
1: sono?
2: La mia compagnia eravamo in 40 persone.
0: Ma non esistono più quelle robe.
2: Non esistono, no. Quindi sono meno.
0: Avevo anch'io, cioè anch'io ero fuori, ero, sì, sì. Avevo i parcheggi dove ci ritrovavamo, cioè,
2: eravamo tre fratelli e non eravamo la famiglia più numerosa del palazzo, ma neanche lontanamente. Ok. E quindi quella cosa lì, boh, ma non c'era alternativa. Io non ho mai visto la televisione con i miei genitori dopo cena.
0: È vero.
2: Sino a quando me ne sono andato di casa a 20 anni. Ok? Quando c'era i Blues Brothers, Jesus Christ Superstar, i Magnifici 7, cioè quando c'era qualcosa che mio padre voleva farmi vedere, mi sedeva e mi diceva: questo film lo guardi. Se no, non io non ho mai visto il drive-in.
0: Beh, io l'ho visto da solo.
2: L'ho visto alle 4 di mattina quando sono andato via di casa che facevano le repliche.
1: Ma ora vedevi colpo grosso.
2: A scuola.
0: Umbertone.
2: Quindi, e come me, tanti. Quindi tu, quando potevi, o stavi a guardare il soffitto, o uscivi, era normale uscire, ma uscivi nel palazzo, stavi sotto, non è che andavi a ballare. Cioè, io poi ci ho fatto un lavoro perché non c'avevo i soldi per entrare nelle discoteche e quindi
1: hai detto, ma sai che
2: forse. Porta 10 amici, la prima persona che mi ha detto porta 10 amici che tu entri gratis, ha creato un mostro e io ci ho fatto la vita. Però io poi anche tante problematiche che ho avuto lavorative è perché io a tutt'oggi non ho ben capito come potesse essere che mi pagavano per ubriacarmi e stare con le fighe. Quindi, cioè,
1: e ridere e scherzare.
2: Questa cosa qua, no, è, lavora una croce e io.
0: Era una croce delizia.
2: No, era solo delizia. E quindi, cioè, lui non e quindi poi non... la gente mi fotteva come voleva, anche da grande, perché. Ma non era talmente bello quello che
1: ma
2: facevo.
1: Ma non è vero, anzi,
2: rubatemi i soldi, che cazzo.
1: Tu hai vissuto proprio per quello, grazie anche al tuo lavoro, alla tua passione per la musica, per altre cose, alla socialità, hai vissuto una super giovinezza e anche dopo, sì, bellissima.
2: Sì, sì. Però a me quello, quell'occasione persa lì, cioè il fatto, poi ti aggreghi, pensiamo ai film. Mio padre, vi ho detto che è saltato fuori, che era, è stato uno dei fondatori del Cineforum di Legnano. Comunque uscivi di casa, ti trovavi, finivi il film, parlavi del film, oh, hai visto quella, eccetera, eccetera. Aggregazione, sì. Andare al cinema era aggregazione. I videogiochi, tutti che rompono i coglioni, i videogiochi, minchia, ma noi andavamo in sala giochi, cioè abbiamo ancora, certo, la compagnia della sala giochi a giocare a Final Epa, Street Fighter.
1: Sono d'accordo.
2: Oh, sì, sì. Sei bravo con 200 lire, passavi un pomeriggio. Io mi mettevo lì a Street Fighter e giocavo tutto il gioco.
1: Adesso le sala giochi sono a casa,
2: adesso
1: online.
2: Sei a casa. Il film te lo vedi a casa tua, per i cazzi tuoi. Tornando agli step, no? La prima roba sono state le blockbuster, la prima roba che ha rotto i coglioni alle discoteche e ai cinema. I cinema sono andati in rotta, poi dopo sono ritornati un po' in auge con i multisala nei primi 2000, con i polpettoni alla Marvel,
1: sì, quelle robe. Merdate,
2: però per una decina d'anni, dalla metà degli anni 90 ai primi anni degli anni 2000, i cinema sono andati a fanculo proprio.
1: Sì. Poi e dopo l'effetto centro commerciale le ritirò su,
2: alla volta li hanno ritirati su.
1: Adesso è
0: altro
1: finito
0: momento
1: tutto
0: di distruzione.
1: Assolutamente.
0: Totale, il centro commerciale del piccolo artigiano e della bottega.
2: Ma scherzi.
0: Sì. Cioè, l'hanno proprio messa nel culo.
2: Ho perso il conto di quante volte sono andato al cinema a Messico, a Milano, a vedere Rocky Horror Picture Show sulle sedie di legno, ragazzi, ma era un'esperienza catartica. Cioè, prima parlavamo con l'altro ragazzo di Totoro, di Miyazaki, così quelle cose che tu le vedi, dici ok. No? Problema culturale quello, tu la Rai è sempre stata una roba dozzinale per me, però quando io ero bambino accendevo la Rai e c'era De André che cantava. Minchia, senti una canzone di De André, se non sei un pesce ti succede qualcosa nel cervello, no?
1: Vabbè, esatto. Ok, però purtroppo non lo so, no,
0: ce la rivendiamo,
1: stava parlando con Nico. No. Il pesce qua è Nico,
0: assolutamente. No. Ma nella farina.
2: No. Quindi blockbuster, prima cosa.
1: Blockbuster.
2: Poi
0: centri commerciali.
2: Computer, poca roba. Sì, io c'avevo gli amici invasati dei primi computer, che, ma non tantissimo. No, non

0: Quindi ragazzi, quindi non c'è più una, tu non vedi assolutamente, ma tu vedi un possibile recupero di una nuova socialità nella vita notturna?
1: Io penso sia connaturata alla natura umana, nel senso che alla fine di tutto, poi più che la socialità, la possibilità di cioccare le tipe che poi dice oh, ma vanno sulle app, scopano di più di noi, che cazzo ne so, non lo so, così mi dicono, ho i miei dubbi. Ma
2: sempre pensato che il meglio lo dai in live,
1: però qualche re, non lo so, non mi interessa, ribadisco, cioè ogni generazione trova le sue vie con gli strumenti che ha e quello è un bene, però è proprio l'esigenza di ballare, cioè la danza è prima ancora della lingua, la prima forma di connessione con l'universo, la prima forma di preghiera universale. Tutte le civiltà tribali hanno la danza come momento sacro, ok? Ed è proprio un'esigenza, come per un lupo ululare, secondo me, primordiale dell'uomo. Quindi, e la danza di massa è un'esperienza catartica, non è so ballare, ballo su TikTok, ok? Bella lì.
3: Ma tra l'altro comunque la gioventù di adesso è proprio una cosa che probabilmente non proprio odia, secondo me, perché noto anche in giro, cioè
0: ti hanno tolto il posto dove fare la tua danza tribale.
3: Se fai una serata, cioè tu vedi ragazzini di 14-15 anni che magari metti anche una canzone che a loro può piacere, può essere ballabile, ma poi non si muovono.
1: Guarda, stanno ne parlo lì,
4: aspetta.
3: Sì, si muovono.
4: Quando c'era Dropsy un pochino a Tumblr, che gli ho detto metti Usher.
0: Perché volevi ballare con me? Com'è che volevi ballare? Ma facci vedere!
1: Ma perché quando batte vai a stare
4: fuori! Vedi il leone, vedi il leone come reagisce.
0: Ma so, è un leone in gabbia perché la vita notturna non c'è più.
4: Qualche trovo, Alga, non ce n'era uno, forse era l'unico che si muoveva.
1: Come fai?
0: Vabbè, adesso,
4: dai, di la verità.
0: Sì, però adesso mi avete rotto i coglioni.
4: Ma andate a cagare.
0: Allora, no, non passiamo Usher, ma passiamo.
4: No, devi passare Usher.
0: No, senti qua. Guarda che pezzo di cultura.
3: Passiamo Vocab di Fugis.
1: Non riesci vivo. Vai, sti cazzi.

0: Brescia. Le 157 domande, ben rientrati, Aga, sei pronto? Allora, questa qua, allora, cosa, adesso se, facciamo cose serie. Voglio nomi e cognomi, puoi rispondere
1: come
0: sì, no,
1: Jack oppure Barton, sono andato pronto.
0: Sì, allora, qual è il momento esatto e in quale locale esatto tu hai visto un episodio preciso, un anno, una serata, hai visto l'inizio di questo declino?
1: Aspetta, proprio...
0: Sì.
1: La morte, l'odore, sì, l'odore della morte.
2: La,
1: allora,
2: la notte zero.
1: C'è? È sì, c'è. Oh. C'è, c'è. Allora, e siamo già molto avanti, cioè comunque gli incassi erano già crollati, metà dei locali erano già chiusi, no? Però no, non siamo, quegli altri però lavorano, no, dobbiamo cambiare la era già chiaro il quadro, però poi è successa una cosa dal basso, perché io ho sempre avuto questa attitudine di fare le cose da basso, non le cose calate dall'alto. E concerto di concerto showcase di Vacca, del nostro amico Vacca,
0: okay,
1: allo Zero.
0: Allo Zero,
1: gli anni che sì, noi già sì, conoscevamo, sì, uno degli ultimi anni dello Zero, quando eravamo nel tendone grande,
0: certo,
1: sai che un anno il latinoamericano era
0: sì,
1: saltato,
0: assolutamente,
1: e avevamo
0: sì,
1: preso noi il tendone
0: ed
1: grande,
0: ed era un bel periodo anche per divertirsi.
1: È stata un'ultima
0: divertente
1: estate proprio, sì, raga, che tutti erano vuoti, noi c'eravamo sempre 400-500 persone, sti cazzi.
0: E lì cosa hai pensato in quel momento?
1: No, serata di Vacca alle 9:30, noi aprivamo presto lì, alle 9 aprivamo, chi voleva venire si spaccava sui lettini. Per chi non lo sapesse, lo Zero era un grande estivo con le piscine dove facevano le serate. Arriva sto ragazzino e lo mandano da me e mi dice: ciao, c'è già Vacca che volevo fare una foto con lui? E io gli dico: guarda, adesso è nei camerini, si sta facendo i cazzi suoi, però sicuramente dopo lo show Ale si è sempre fermato,
0: sì, sì,
1: non ha mai detto di no a un fans, poi siamo tra amici, non c'è problema. No, ma io non mi fermo per il concerto, sono venuto solo a fare la foto.
3: Mamma mia.
1: E io lì ho
2: freddura.
1: Ho capito che non era solo un problema di contesto sociale, economico, era proprio un problema generazionale. E i telefonini sono quelli che hanno distrutto la socialità. Poi, come tutte le cose, probabilmente le attuali generazioni impareranno ad usarli e tutto quanto. Però io vedo gente della mia età che è andata completamente sulla luna per via degli smartphone e dei social network, che ha completamente perso la bussola,
0: tipo mia mamma,
1: cioè, gente che parla da sola, strappa, che ci può stare, ma ci può stare se hai la mia età fino al 2010, cioè i primi due anni di Facebook, che non capivi bene come funzionava, 10 amici, 20 amici, 50 amici, 100 amici di qua di là, non avevi mai magari usato un computer in internet, perché il problema è che prima dell'avvento di Facebook e degli smartphone in nello specifico questa, sì, accoppiata diabolica, tu andavi in internet, sì, ti mettevi il culo su una sedia, schermo, tastiera,
0: cercavi,
1: brigavi per avere già solo MySpace, che è stato il primo social network
0: bellissimo,
1: per avere un
0: piaceva MySpace
1: decente, tu devi essere capace di programmare in HTML,
0: se no dovevi pagare qualcuno.
1: Ok, quindi 10 ore di tempo perso a capire come avere la pagina personalizzata e non uguale a quella degli altri, ce le mettevi e tu venivi seguito in base ai contenuti. Se tu sapevi, eri un copywriter, sapevi scrivere bene o avevi sapevi fare grafiche, venivi fuori. E poi dopo invece Facebook era esatto opposto, tutto uguale, impersonalizzabile, nessuno può personalizzare,
0: niente,
1: un cazzo. E all'inizio un po' con i contenuti, poi dopo paghi. Io mi ricordo una serata di Pop Movida, senti, poi una serata di Pop Movida, foto delle serate, un giorno dopo carico 70-80 foto. Tra l'altro noi non facevamo mai foto alle persone, facevamo foto
0: alla situazione.
1: No? E 64.000 visualizzazioni organiche, 64, cioè organiche per me, nel senso, ho imparato dopo che si chiamava organiche,
0: sì,
1: cioè per me c'erano solo le visualizzazioni, perché l'idea di metterci dei soldi,
0: cioè, vere,
1: non mi ispirava
0: vere,
1: nemmeno,
0: esatto.
1: La settimana dopo quindi 64. Martedì 8 luglio, mercoledì 64 mesi. 10 giorni dopo pubblico le foto della serata dopo, 16 visualizzazioni.
3: Non sto scherzando.
1: Cioè, okay, non è che le foto erano un pochino più brutte, ne ha guardate meno gente, perché da 64.000 a 16 vuol dire che qualcuno mi ha aperto un buco nel culo grosso così.
0: Alga, ascolta, a proposito di culo, di soldi, di cose, cerchiamo di essere...
2: Ce l'abbiamo 156.
0: Ce l'abbiamo 157, mi devi dire esattamente quanto ti pappavi nei bei tempi nella discoteca a Milano.
1: Quanti soldi guadagnavo?
0: Sì, sì.
1: Ma io non sono mai stato uno che guadagnava tantissimo, uno perché sono sempre stato un babbo, per cui mi curavano tutti, due perché
0: ma dici,
1: i prodotti
0: però,
1: che sceglievo io
0: ma,
1: erano
0: tutta, ma quanto?
2: Tutta sta umiltà al braccio destro di granata,
0: di quanto ci pappavi, dillo.
2: Ciao
1: Andrea, fratello maestro.
0: Adesso sei un maestro di un'altra arte, però
1: gli anni che sono andati bene, meglio, magari guadagnavi, allora in lire guadagnavi un milione a settimana
0: a sera?
1: Io no.
0: Ah, ok, però
1: io
0: sì.
1: No, poi magari la serata sì, ma te li dividevi sempre in due, tre, quattro, io pagavo tutto io. Poi c'erano i progetti che seguivo io, le serate, okay, che piacevano a me, ok, e poi magari gli stessi soldi li guadagnavo per andare sulla porta del The Club o dell'Atlantique, lavoravo per Granata, che saluto, io stavo lì, tu no,
0: ma a proposito
1: e prendevo gli stessi soldi
0: di Granata,
1: però sì, c'era gente che
0: mi date un nome, mi dai un nome di un locale che per te rappresenta l'inizio di un'epoca e il nome di un locale che rappresenta la fine di quest'epoca?
1: Allora, il nome di un locale che rappresenta l'inizio di un'epoca, personale o della
0: personale,
1: città?
0: Personale.
1: Allora, personale per me, Rolling Stone rappresenta l'inizio di un'epoca, ma perché... Cazzo, io a Rolling Stone ci avevo visto i Timoria, ci avevo visto i Negrita, cioè era un posto dove io mai mi sarei sognato di lavorare. E quando io sono andato a lavorare a Rolling Stone, prima delle Five Stars, delle serate hip hop, io lavoravo con la Rock Planet, per la Rock Planet Production, Davidone e Giampaolo, che avevo conosciuto l'Acquatica. Ma io guadagnavo un culo di soldi all'epoca lavorando nei locali fighetti, a Trantica, al Pashmina, qui a, okay, facevo il giovedì.
2: La mia fine è stato The Sad.
0: Pashmina.
2: Lui è stato The Sad.
1: E poi al sabato andavo a lavorare per i soldi della benzina praticamente a Rolling Stone. Ma e io il primo pomeriggio che sono andato a parlare se potevo, perché non aveva PR Rolling Stone,
0: no certo,
1: i locali che lavoravano sul genere musicale,
0: quindi Rolling Stone è nel tuo
1: Rolling
0: cuore.
1: Stone all'inizio,
0: finito.
1: E poi da lì parte tutto il lavoro, da cui nasce l'hip hop.
0: La fine non lo vogliamo dire, ma è stato qua in
1: la
0: zona,
1: la fine è The Sad.
0: Ah, The Sad,
2: anche tu, anche
1: la
2: tu.
1: Fine di un'epoca, perché
0: cazzo, io mi trovo benissimo al The Sad.
2: La fine di un'epoca,
1: la fine di quel ciclo lì è stata lì, ma non tanto della serata, proprio anche di come veniva vissuto il locale, di come si comportava la gente.
2: Beh, lui parlava di stanzette, stanzine, stanzucce. Il Tessade era pieno.
0: Certo.
1: Sì.
0: Senti,
1: quella
0: Alga,
1: era stata la morte dei locali per me, il fatto che poi tutti preferissero
0: morte dei locali.
1: Invece che ballare le fighe, preferissero arragliare. Io questa cosa non l'ho mai capita. Che te devo dire? Ma tu come fai a spendere soldi per una roba che non ti fa tirare il cazzo? Devi essere un subnormale, secondo me.
0: Allora, vabbè, tralasciamo questo discorso. Allora, chi è cambiato di più, i locali o le persone? Le persone, abbiamo detto, ovviamente.
1: Sì, i locali semplicemente i locali avevano dei grandi costi, quindi dovevano avere dei grandi giri di soldi. È cominciato i punti sulla patente, sacrosanto, per amor di Dio, tutto quello che vuoi.
2: I posti di blocco che sono aumentati.
1: Sì. Quello, quell'altro, quindi incassi sempre di meno. C'è stato un momento in cui sono esplosi i locali, come sempre prima della morte c'è stata, che tutti aprivano un locale come se fosse la miniera d'oro, che minchia noi che lavoravamo nei locali dicevamo, minchia, ma sei fuori di testa, sono 10 anni che stiamo andando così, che si deve
0: invece. Ma tu quando è, quindi praticamente tutta questa roba qua, quando ti sei sentito in dovere di cambiare, di lasciare questo mondo?
1: Beh, allora, cioè, quando è nato mio figlio, quindi nel 2014, 12 anni fa, è stato ovviamente un momento che io mi sono detto, ma tu vuoi veramente fare le 5-6 di mattina quasi tutte le sere della settimana? E quindi quello è stato sicuramente uno spartiacque. In realtà io mi ero già rotto i coglioni, uno perché non sopportavo più di avere a che fare con gli ubriachi, con chi beveva troppo, e io arrivo da una generazione dove se avevi bevuto troppo i buttafuori ti mandavano all'ospedale, ma non sto scherzando, e zitto e muto, e tornavi a casa e tuo padre ti rimandava all'ospedale, ti faceva tornare, quindi non esisteva. E anche lì a un certo punto siamo passati, sempre anche in funzione del cambio di droghe dovuto al cambio di leggi, per cui i ragazzini invece di farsi le canne con gli stessi soldi hanno cominciato,
0: è vero,
1: a pippare, a distruggersi, sì, a convincersi di essere dei supereroi, per cui vedevi sti ragni di 40 kg che saltavano addosso ai buttafuori che non potevano alzare un dito perché sennò gli avvocati, le madonne, poi chiudeva il locale ed è andato tutto a puttane.
0: Ma secondo te, per te è stato una, quindi non una fuga, una conseguenza naturale tutta questa roba qua, allora, la tua uscita da questo mondo?
1: Io quando a 25 anni, quando ho iniziato a girare, non in provincia, quando ho iniziato a fare i locali pesanti di Milano, l'Hollywood e di qua di là, no?
2: 400 l'hai fatto?
1: No, ma ne ho fatti veramente tanti. Io un giorno mi sono messo lì, ho lavorato in più di 100 locali, Milano, Interland e Lombardia fino a Novara. Però,
0: Novara mi ricordo anche.
2: Celebrità.
1: Io vedevo i proprietari
0: dei locali.
1: Locali in centro a Milano, io ho fatto in tempo a conoscere il proprietario. Dei locali, cioè quando io ho imparato a lavorare dal Franco Acquati del Mediterraneo di Legnano,
0: uno dei suoi preferiti
1: che
2: conosco,
1: cioè lui ufficio, ognuno faceva il suo lavoro, lui non metteva becco, direttore artistico, responsabile personale, lui proprietario del locale. Qualcosa non funzionava, licenziavi una persona, ne prendevi un altro, ma non metteva mai becco sul lavoro degli altri. Quindi quella roba. Quando sono arrivato a Milano era già fanta ultra mega società di 40
0: sì, scordate
1: soci, di
0: cose.
1: E c'erano poi soci operativi. E magari io avevo 25 anni, vedevo questi qua di 35, qualcuno 40 anni, minchia, alle 5 del mattino con l'occhio assassino, così cos'ha, e io li guardavo e dicevo, sapevo quanto guadagnavano rispetto a quello che guadagnavo io, ma il mio punto d'arrivo non è mai stato guadagnare quello che guadagnavano loro, il mio obiettivo è sempre stato, io non farò mai quella cosa lì, cioè
0: non voglio diventare
1: non
0: così.
1: Non c'è una cifra che per me vale stare alle 5 del mattino su un
0: marciapiede. Ascolta, io qua ho le ultime due domande che sono le più belle, però prima dobbiamo passare alla pubblicità. Vai Nico.
3: Pubblicità e poi ascoltiamo Rabbit Mode Freddy Gibbs.
0: Vai.
4: Questo programma è presentato da
5: Parliamo di necessità. Un caffè caricante inizio giornata? Un pranzo veloce ma gustoso? Quella strana arsura che si avverte in pomeridiana quando il cielo inizia ad arrossire? Avete presente? Tranquilli, abbiamo la soluzione. Bar Giulio è il top bar di Saronno, che vi farà iniziare la giornata con il piede giusto e finire con il bicchiere pieno. Aperto dalle 7 alle 20:30 tranne la domenica. Lo trovate in via San Giuseppe 19 a Saronno. Il pavimento è la base della tua casa, ma non è solo legno, è calore, è stile, è carattere. Idea Parquet trasforma ogni ambiente in uno spazio unico, grazie a parquet artigianali di altissima qualità, posa professionale e soluzioni su misura per ogni esigenza. Naturale, elegante e resistente. Il tuo parquet racconta la tua storia, ogni scelta parla di te. Vieni a trovarci a Saronno in via Filippo Reina 13/15 o scopri i nostri lavori online. Idea Parquet, fatti ispirare, cammina sulla qualità. Idea Parquet, il tuo stile sotto i tuoi piedi. Sarebbe bello sentirsi al mare tutto l'anno anche in città, no? A Saronno è possibile da Ristorante Marlin, dove il mare incontra la tua tavola. Freschezza, tradizione ed innovazione, un mix di gioia per il palato. Lo chef Nicolò e il suo staff vi aspettano per farvi tuffare in un mare di gusto.

0: Mamma mia, se mi piace Freddie Gibbs, ragazzi. Ben rientrati, raga, abbiamo 7 minuti. Alga, Freddie, ti devo fare queste due domande.
1: Quando sento Gibbs, fai come se sono vecchio.
0: No, no, no, no. Cosa della nightlife ti sei portato nello yoga? E cosa invece ti sei lasciato per sempre alle spalle?
1: Allora, della nightlife mi sono portato nello yoga la musica.
0: Che è importante, la cosa più importante.
1: La musica, perché tu hai provato a lavorare un pochino, a praticare un pochino con me. Io costruisco queste playlist con versioni che ci metto giorni, anni a cercare, di pezzi che oscillano dai Liner Skynyrd, da Mobb Deep a Eminem.
0: No, sono bei viaggi, sì, sono bei viaggi.
1: Secondo me gran parte del successo di quello che propongo io è dovuto anche a quel clima che si crea, perché la gente poi sente la canzone che conosce ma non l'ha mai sentita così, con quella frequenza, perché io vado a cercare poi determinate frequenze che inducono determinati stati cerebrali. E la vibe io mi sono portato della notte, cioè quella cosa di essere più trasparente, puro possibile, di cui abbiamo iniziato parlando di quella cosa di notte, le persone,
0: sì, c'è qualcosa in più,
1: soprattutto dopo che hai ballato, sei smontato, le ragazze struccate con un occhio qua, l'altro qua, il tacco rotto, cioè a un certo punto alle 3:30 del mattino ai magazzini generali di mercoledì a dicembre, distrutto dopo aver ballato 4 ore i Prodigy, Chemical Brother, Goldie,
0: questa, cioè, è una bella immagine di descrizione.
1: Non è che potevi fare il sostenuto, che cosa, eri pura essenza, e quella cosa lì ho cercato di portarla, il mio modo di parlare così molto, cioè...
0: Ma perché non tutti sanno che lui è anche scrittore, quindi io ho letto il tuo libro, La sindrome del metallaro, e però si dice che tu, riguardante anche proprio quello di cui abbiamo parlato stasera, tu stia preparando qualcos'altro.
1: Sì, la voglia da mo.
0: No, beh, mica ci vuole un giorno.
1: A me è sempre piaciuto scrivere, e negli anni ho messo insieme questo saggetto che è appunto La sindrome del metallaro.
0: Un bel libretto, non un saggetto, un bel libretto.
1: Quando è finito quel robo lì, ho incominciato a immaginare di scrivere una trilogia.
0: Ok.
1: Un po' perché ovviamente Tolkien, cioè comunque io ho quei modelli letterari, partiamo con dei paragoni.
0: Hai capito? L'inarrivabile, hai capito?
1: No, però nel senso, mi piaceva l'idea di creare così. E siccome La sindrome del metallaro parla della mia adolescenza, non parla della mia adolescenza, parla di quello che io penso in funzione delle cose che mi sono successe all'adolescenza. Volevo andare avanti, per cui adesso sto scrivendo il secondo libro, che si intitolerà Hip Hop Movida.
0: Oh, Hip Hop Movida, come la grande, la saga delle tue mitiche serate.
1: La mia vita notturna.
0: Quello di cui abbiamo parlato oggi, quindi quello che non avete ancora sentito.
1: Da molto prima che io creassi queste serate, quindi quando facevo lo Scagnozzo, a Beri Rosa, lo Zeus, le discoteche qua di Legnano e dintorni, fino a avere gestione di locali miei, avere piccole quote di locali, insomma, ma attraverso tutto il percorso musicale, così cosa. A tal proposito, quello che volevo dire prima, che poi è l'incipit del libro, quando si dice, io prima parlavo del ballo, di quanto era importante ballare, raga, quando noi eravamo bambini tu crescevi aspettando di andare in discoteca, cioè l'obiettivo era andare in discoteca, cioè io sono cresciuto che quando avevo già lo conoscevo, per amor di Dio, perché in televisione passavano i video dei Jackson 5 e tutto, ma quando io avevo 11 anni è uscito Thriller di Michael Jackson, ma di che cazzo stiamo parlando? Cioè, ma io ho passato ore della mia vita a imparare i balletti in televisione di Michael Jackson, e siccome non c'era YouTube né niente, lo beccavi quella volta alla settimana, e poi con le cuffie, lo stereo della Sanyo, perché il Sony costava troppo,
0: pesante,
1: non potevamo permettercelo.
2: Walkman.
1: Minchia, a ballare in cameretta con le cuffie, con gli spugnotti arancioni, cercando di imitare le mosse di Michael Jackson, che minchia, sembravo Pippo Franco.
0: ma senti un attimo,
1: però ho capito che poi tu volevi andare a ballare, poi dopo è arrivata Madonna, il voguing, c'era tutta questa cultura andavi, ti divertiva, nessuno gli fregava un cazzo di niente, bastava ballare, erano tutti felici.
0: A noi interesserebbe che tu portassi tutte queste cose che stai scrivendo anche all'interno di un podcast, ma in realtà ti ho appena fatto una proposta in pubblicità. Però, cioè, secondo me è la roba tua. Quindi, quando è che uscirà questo libro? Possiamo dire nel nuovo anno o entro fine anno?
1: Allora, non è che io quando finisco di ristrutturare casa.
0: Ok, quando finisce di ristrutturare casa, signor.
1: Non mi dispiacerebbe nell'arco di un anno impacchettarlo. Ecco.
0: E sarebbe bello. E ti a quel punto potremmo recuperare tutti i nostri ricordi, i neuroni anche.
1: Sì, anche, ma anche per fare una mappa, cioè, di cosa è stata Milano negli anni 90.
0: Quella è una cosa bellissima, ragazzi. Se la copertina fosse una mappa dei locali dove hai lavorato, sarebbe già una cosa bellissima.
2: C'è la copertina. Sì. Ma anche perché io poi non arrivo dagli anni 90, ovviamente ero un bambino negli anni 90, il mio salto va da fine 90 inizi 2000.
1: Sì, ma fino al 2007-2008 più o meno la Viva è stata
2: 2010.
0: Sì. Ragazzi, continueremo a parlare di questa cosa, ma per questa notte abbiamo chiuso.
2: Oh, ma non so se avete capito, dovete andare a far serata.
1: Date in giro,
2: dovete andare a ballare.
0: Date in giro che siete giovani, bastardi, che poi diventate come noi, ancora peggio. Grazie per essere stato con noi, fratello.
2: Grazie
0: ragazzi. Raga, ci sentiamo settimana prossima per l'ultima puntata. Un abbraccio.
2: Ciao a te, ciao.

0: musica.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Ci saranno i baci, le implicazioni interne, se non sappiamo amare ma solo pretendere, poi sarà semplice.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

che questo fiume da superare non ci ritrova cambiati. E dimmi che il mio dolore è solo un altro passaggio

forse la terra, o forse le jazz, qualche ola sainz sul bordo del piat, resta l'ombria di una maschera storta e una pe-

sommato è sempre meglio esserci con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cielo che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica. Ci sono esempi sempre meglio.